0: Radio Nuova, in blu.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: stato.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: notte.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

tristezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Il libro che stiamo condividendo da qualche tempo è L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, un romanzo che parla d'amore, della fatica di amarsi, del grande lavoro che richiede andare l'uno verso l'altro attraverso le nostre fragilità, il carico della vita che abbiamo vissuto, i traumi che ci sono stati lasciati dall'infanzia, dalle nostre esperienze. E proprio di questi traumi è fatta la vita amorosa di Ilaria, la protagonista del nostro romanzo. Incontra degli uomini, con essi tenta di accedere all'amore, ma con ognuno di essi in qualche modo questo amore naufraga, fino a quando non ha un figlio con lo psicologo di uno di questi uomini che lei ha amato, Damiano Massimini, ma anche con lui le cose si stanno mettendo male. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Per i genitori e per il coro delle amiche, Damiano aveva smesso da più di un anno di essere quello sposato. Da quando era rimasta incinta e lui, il giorno stesso in cui aveva saputo la notizia, aveva confidato tutto a Elena e l'aveva lasciata. Era diventato il padre di tuo figlio. Ma per Elena rimaneva Wafer. Che Wafer per lui rimaneva. Sempre sarebbe rimasta. Perché lei è Wafer. E chi se ne frega se non avete potuto avere figli mentre con me adesso ce l'hai? Chi se ne frega se l'imperturbabile dottor Massimini a 56 anni è stato sorpreso dalla paternità, si è commosso e ha deciso di cambiare vita? Non basta un figlio per essere una famiglia. Tu e lei siete una famiglia, noi no. Non lo siamo mai stati, gli aveva risposto quando lui le aveva chiesto perché. Perché mi mandi via proprio adesso che finalmente ci sono, che ho intenzione di restare? Uno dei tuoi molteplici problemi è che riesci a vivere l'amore e la felicità solo come se fossero degli amanti. Non ti fiderà mai abbastanza di loro per tenerli a casa con te, le aveva poi sibilato. Perché la dipendenza a te la crea il vuoto, non la crea quello che c'è. Altrimenti, come mai la morte degli altri ti sarebbe sempre più presente della tua vita? Si era preso il pigiama e lo spazzolino e se n'era andato a dormire al suo studio. Lei naturalmente aveva accusato il colpo. Lo accusava sempre quando Damiano tirava in gioco quelle sue fragilità che tanti anni prima, a furia di condividere, le avevano fatti innamorare. Ma la mattina dopo era rimasta ferma nella sua decisione. Non le interessava entrare nel merito di quei messaggi. Sarebbe stato francamente penoso per entrambi farlo. Le interessava solo che lui trovasse in fretta un posto dove andare e che cominciassero un percorso, ognuno dentro di sé e insieme, per essere i genitori di Emanuele senza però rimanere una coppia. Damiano, dopo qualche resistenza, l'aveva assecondata, ma lei sentiva che, sotto quell'irritazione arrendevole, covava la convinzione che tutto si sarebbe presto sistemato. Se lui aveva una grande confidenza con le fragilità di lei, lei ce l'aveva con le tecniche di lui per difendersi dalla fragilità degli altri, soprattutto dalle sue. Era un uomo che nutriva con la pazienza ogni suo ragionamento, Damiano. Solo la passione per te ha assalito la mia vocazione alla razionalità. L'ho sempre considerata una fortezza, ma forse è una prigione, le aveva detto un giorno, quando era ancora tutto nuovo fra loro e in quello studio che li aveva visti per tanto tempo uno davanti all'altra, ognuno con il suo ruolo. Erano improvvisamente uguali, un uomo e una donna, nudi, eccitati, stupefatti. Pareva che potesse cambiare tutto in quei primi tempi. Finalmente ce la farò, sentiva lei. Rinuncerò a confidare solo nella fantasia e scoprirò che la realtà è già di per sé fantasia. Se incontri un uomo disposto a seguirti fino al centro del tuo labirinto e allungarti un filo per portarti fuori da lì. E non le importava niente che Damiano fosse sposato. Lui non mi fa sentire un amante, spiegava a Caterina. Lui mi fa sentire l'amata. Ed è questo che mi sta curando la vita. Finalmente ce la farò, pensava lui. Rinuncerò a confidare solo nella scienza. E scoprirò che la realtà non è detto sia necessariamente scientifica. Se incontri una donna che ti consegna le sue ferite, tu le accogli, perché lo fai per lavoro, certo, ma stavolta quelle ferite ti sfuggono dalle mani fino a toccarti un nervo delicatissimo all'altezza dell'addome. Nervo pudendo, lo chiama la medicina. Poco importa. Importa che io quel nervo ce l'ho scoperto. Così lei si era aggrappata a Damiano disperatamente e con delicatezza lui gliel'aveva permesso, come le aveva permesso di insinuarsi dove nessuno, neanche la moglie, era mai arrivato.
glielo aveva sussurrato una notte. Erano a Pisa. Avevano spento la luce e forse lui sperava che lei già dormisse, chi lo sa. Sta insinuando dove nessuno è mai arrivato. Fra lo scetticismo di cui ho sempre avuto bisogno per comprendere il mondo e il bisogno che avrei di farne a meno. Lei era rimasta in silenzio e gli aveva fatto scivolare una mano fra le gambe. Ma non per eccitarlo, per dirgli puoi farlo, con me puoi farlo. Rinuncia al tuo scetticismo, come io con te voglio rinunciare a tutte le paure. E questo ricordo anche quando vorrebbe liberarsene, come dopo aver letto quei messaggi, mai l'abbandona. Il giorno dopo avevano camminato per Pisa abbracciati, come se non dovessero fare attenzione ai colleghi di lui, agli sguardi, come se non esistesse Wafer, come se non fosse esistito Stefano, come se esistessero solo loro due, senza nessuno scetticismo, nessuna paura. Stefano. Se in terapia non avevano fatto altro che parlare di lui, da quando avevano interrotto la terapia per un tacito e misterioso accordo, non ne parlavano più. Anche quando nel mezzo di altre notti, prima e dopo quello di Pisa, perché almeno una volta alla settimana accettava di partecipare a qualsiasi convegno fuori città pur di avere la scusa per partire e portarla con sé, capitava che lei urlasse nel sonno e si svegliasse, e allora lui accendeva la luce, le infilava un Tavor sotto la lingua, le portava un bicchiere d'acqua alle labbra e la invitava a bere, bere tanto. Quel nome rimaneva sospeso, impronunciabile, perché entrambi sapevano che era Stefano, evidentemente Stefano, che lei con quelle urla chiamava, per dirgli dove sei, o forse torna, o forse rimani lì, ma almeno salutami prima di andartene. Giura che mi hai perdonata, perché ascoltami bene, io ti ho perdonato. Giurami che stai bene dove stai e che magari un giorno fai come hai sempre fatto e torni. Almeno per 2 ore torni. Ma se quando erano medico e paziente Stefano era un passaggio necessario alla loro terapia, adesso era un fantasma minaccioso per la loro relazione, come lo era Elena, anche se era viva. Meglio tenerli lontani allora, si erano detti senza dirselo. Fosse solo per capire se è rimasto qualcosa di noi ai bordi del matrimonio con Elena, della morte di Stefano. Poi il tempo era passato. Trascorrere una notte insieme alla settimana non era più una festa, era diventata un'abitudine. A volte, per esempio prima che lui partisse per le vacanze ad agosto o il 23 dicembre, un'abitudine triste, e per difendersi dalla malinconia lei si era lentamente tornata a rifugiare nei suoi disegni e lui nella sua scienza. Siamo troppo selvaggi per domarci, ma troppo legati per lasciarci andare. Non credi, Damiano? Io credo nel saggio che ti ho regalato, la teoria della libido di Freud. C'è tutto quello che si potrebbe dire sull'argomento. Ma noi non siamo un argomento, siamo io e te. Sì, sì, anche Elena mi fa spesso queste obiezioni. Il suo orientamento d'altronde è cognitivo-comportamentale, la pensiamo diversamente quasi su tutto. Stefano invece diceva che il sesso coniugale è come farsi la pipì a letto. E allora forse io e te ci ostiniamo a rimanere amanti perché ci stiamo difendendo da quel rischio. I loro dialoghi erano diventati questi. Stefano ed Elena erano stati sguinzagliati e scorazzavano indisturbati. Li spiavano parlare, fare l'amore, partire, mentre lui tornava a fare il medico e sosteneva teorie. Lei tornava a fare la paziente e si cadeva dentro, si confondeva, così lo aggrediva invece di lasciarlo parlare, finché non era rimasta incinta.
E la sera in cui l'aveva annunciato a Damiano, aveva visto, per un attimo, ma l'aveva visto, corrergli negli occhi una luce che le aveva ricordato quella della sincera curiosità con cui la guardava 9 anni prima, del bisogno di rinunciare a ogni scetticismo. Luce infingarda, luce che quello scambio di messaggi con Elena le aveva definitivamente rivelato come un fuoco fatuo. Luce in cui devi credere, le prometteva lui. Luce a cui io non voglio rinunciare. E a cui, se tu rinunci, perderai non solo la nostra grande occasione, ma la tua, quella di avere un posto da chiamare casa. Non a caso aveva insistito tanto perché lei andasse a quella riunione di genitori single, i Genisoli. Forse perché a contatto con il loro smarrimento sprofondasse nel suo e lo pregasse di tornare a casa. Fatto sta che alla riunione aveva incontrato quella Lidia, aveva ascoltato quel discorso. Se noi, adesso che siamo solo all'inizio, non ci diciamo bugie, se facciamo lo sforzo di rimanere saldi e non permettiamo all'uragano figlio di portarsi via le nostre contraddizioni. E anziché concentrarsi sulle contraddizioni di Damiano, si era finalmente concentrata sulle sue. Così, mentre fra le braccia aveva Emanuele, sotto i piedi non aveva più niente, la terra sbriciolava. E di colpo correva il rischio di realizzare che cosa era successo dopo l'incidente. Si era consegnata a Damiano, lo psichiatra di Stefano. Che cosa era successo prima? Aveva incontrato Di. Aveva abbandonato Di. Che non era stato un delirio maniacale. Era semplicemente un uomo. E lei lo aveva amato. Se amare significa... Che cosa significa amare? Significa esserci, le stava insegnando Emanuele. Lei con Di l'aveva fatto. C'era stata e si era affidata a qualcuno che c'era. Era restata mentre lui restava. Per pochi mesi, certo, finché non era arrivata quella telefonata. Ma ci aveva provato. Per la prima e ultima volta nella sua vita ci aveva provato. Lui le aveva risposto dopo 2 giorni. Non ci credo. Mi fa un piacere enorme ricevere tue notizie. Ti ho cercata qualche volta su Facebook, ma senza speranza. Non ti avrei mai chiesto l'amicizia. Ho sempre rispettato la tua decisione. Ma volevo sapere se eri diventata brutta, grassa e vecchia per evitarmi qualsiasi rimpianto. Naturalmente sei sempre stata bellissima e giovane, vero? Io no, ma me la passo bene. Ho 3 bambini e, indovina un po', vivo ancora a Naxos. Quindi un incontro a Torino lo vedo un po' difficile, ma mi sarebbe piaciuto. Un bacio. La presentazione a Torino era solo una scusa, gli aveva scritto di getto lei. La verità è che ho bisogno di parlare con te. E se venissi a Naxos, una sera me la potresti concedere? Aveva inviato prima di pensare o rileggere. Senza scomporsi, anche lui stavolta le aveva risposto subito. Certo, ma me lo dovresti dire con un po' d'anticipo. Che ne dici del primo sabato di giugno? Di aveva risposto va bene. Fino a quel momento lei non aveva neanche immaginato di riuscire a lasciare Emanuele per più di qualche ora. Sua madre fremeva per darle una mano. Quel nipotino arrivato proprio quando non ci sperava più sembrava di colpo risarcirla di tutte le amarezze. E lei glielo lasciava per andare dal dottor Perrone o per qualche incontro di lavoro, per pranzare con il suo editore, chiedere al direttore della Gazzetta dei Bambini di avere ancora un po' di pazienza e concederle altre 2 settimane per riprendere a disegnare, e poi ancora una, di nuovo 2. Ma si allontanava da lui sempre di malavoglia e non vedeva l'ora di tornare a casa. Per via dell'incondizionato amore o dello stratagemma che le consentiva di evitare un faccia a faccia con se stessa? Di entrambi. Ora però
aveva bisogno di andare, e di andare fino a Naxos, di andare subito, prima che mettesse davvero a fuoco che cosa stava facendo. Aveva organizzato tutto perché fosse possibile rimanere fuori solo una notte. Sarebbe partita la mattina del sabato, dopo il primo biberon, per Atene. Da Atene sarebbe arrivata a Naxos e la mattina della domenica sarebbe ripartita all'alba da Naxos. C'era solo un volo ed era alle 6:15. Così sarebbe tornata a Roma in tempo per il bagnetto e forse addirittura per la merenda delle 4. Damiano, devo partire. Per andare dove? Se potessi evitare di dirtelo, mi faresti un regalo. Ma da padre di tuo figlio credo di avere il diritto di saperlo. E da madre di tuo figlio non rivendico. Però ti chiedo il favore di non dirtelo. Anche da ex paziente te lo chiedo. E da donna che ti ha amato molto e forse ancora ti ama, ti chiedo di fidarti di me. Detesto quando abusi del melodramma, lo sai. Allora passiamo subito all'organizzazione. Fra 2 settimane puoi rimanere tu con Emanuele da sabato mattina a domenica sera? Vieni a stare qui, ti lascerò tutto pronto, il brodo, il passato di verdura, la carne, il formaggio. E ti ho già scritto le indicazioni per i cucchiaini di olio, i cucchiai di semolino e il resto. Piccola, hai intenzione di fare una sciocchezza? Ho avuto un analista troppo bravo. Mi ha vaccinata per sempre contro le sciocchezze. Sei una manipolatrice. Senti chi parla. Quando torni potremo finalmente parlare della nostra situazione? È da più di 3 mesi che vivo nel mio studio. Beh, va bene, quando torno parleremo. Me lo prometti? Te lo prometto. Parto anche per questo. Per capire che cosa è successo fra noi. Ma non solo nel momento in cui ho scoperto quei messaggi. Che cosa è successo 16 mesi fa? Quando sono rimasta incinta. Che cosa è successo 9 anni fa? Che cosa può ancora succedere? Anche, certo. Non buttare via tutto, piccola, te ne prego. In questi anni abbiamo costruito un mondo che è il nostro mondo e le nostre insoddisfazioni ne fanno parte. Non sono sintomi di una crisi, tantomeno di un'incompatibilità. Ci appartengono. Ognuno di noi trascinerebbe le sue in qualsiasi altro rapporto. E te lo dico una volta per tutte. Emanuele non è il motivo per cui ho lasciato Elena. Mi ha dato solo lo slancio per trovare un coraggio che cercavo da anni. Non so se ti credo. Te lo dico io. Ma io non so se ti credo. Comunque, forza. Va dove devi andare. Emanuele e io ti aspettiamo a casa. E qui ci fermiamo per oggi. La situazione è un po' ingarbugliata. Ci sono questi sfalsamenti temporali che rischiano di farci perdere. Siamo ritornati all'incipit del libro, quando la nostra protagonista ha iniziato a raccontare della separazione da Damiano, e poi c'è stato il tuffo indietro nel passato, nell'isola di Naxos, e poi di nuovo ci ritroviamo nel presente. Chissà se questi due protagonisti riusciranno a salvare il loro rapporto, la loro storia d'amore. Lo scopriremo continuando a stare insieme qualche altro appuntamento. Io vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu con Chiara Gamberale e l'Isola dell'Abbandono. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La Prologo di Macerata organizza tre serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: Spirito.
0: Celebriamo la memoria liturgica di San Nicola da Tolentino. Nicola è davvero un esempio di donazione di vita a Dio nel primato assoluto dell'amore del Padre, con la donazione completa ai fratelli nella comunità religiosa che ha vissuto gli agostiniani, ma anche nel farsi prossimo tra i fratelli e le sorelle della vita che incontrava, farsi pacere, portare il bene, fare in modo che la sua vita diventasse davvero un ponte tra Dio e gli uomini e tra gli uomini e Dio. Chiediamo la sua intercessione, la sua preghiera, perché la nostra vita diventi ogni giorno di più e meglio testimonianza della presenza viva di Dio e che la nostra esistenza possa annunciare nella vita la presenza del Vangelo, non solo ascoltato e conosciuto, ma soprattutto vissuto e realizzato nella concretezza della nostra quotidianità. Chiediamo perdono per tutte le volte che la chiarezza del Vangelo ci rende lontani da Dio e dal prossimo. Signore Gesù, nato dalla Vergine Maria, Kyrie eleison. Cristo che dall'alto della croce ci ha donato tua madre come guida e maestra, Christe eleison. Signore risorgente, hai fatto il dono dello Spirito agli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con Maria, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi, o Dio onnipotente, che la tua Chiesa, resa splendente dalla virtù e dai miracoli di San Nicola Tolentino, goda per sua intercessione di unità e di pace duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei, sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Guidami, guidami, Signore, per una via di eternità.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
0: Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
0: Sei Tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io Ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le Tue opere.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
0: Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità.
1: Guidami, Signore, per

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti a peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Davanti a Vangelo, a pagine di Vangelo come quella che abbiamo appena ascoltato, ogni commento è davvero superfluo, perché è talmente chiaro quello che il Signore ci dice che, per quanto vogliamo alleggerire la chiarezza, risultiamo sempre debitori davanti a una proposta alta. Oggi siamo invece invasi da tante proposte basse, dall'abituarci a farci andare bene tutto, ma non tanto nella vita degli altri, nella nostra vita, nella nostra esistenza, nella nostra concreta realtà. Chiediamo al Signore quel cuore capace di accogliere per sé la proposta alta del Vangelo, senza se, senza ma, ma nello stesso tempo con il coraggio dei santi che hanno messo in pratica quanto Gesù dice nel Vangelo. E se il Vangelo è vera buona notizia, sconvolge che ci dice: pregate per i nemici, fate del bene a coloro che vi perseguitano, porgete l'altra guancia, con la misura con cui misurate sarete misurati. Che la Madonna e San Nicola oggi in modo particolare ci aiutino a accogliere il Vangelo, a metterlo in pratica. E poi, forse, se c'è proprio bisogno, a parlarne o a cercare di comprenderlo ancora di più. Però prima partiamo dall'esperienza, da quell'esperienza che sconvolge la concretezza della quotidianità, che la Madonna e San Nicola, questo santo piccolo ma grande, questo grande santo ma piccolo, possa donarci la gioia di essere testimoni autentici del Vangelo vissuto.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre per intercessione di San Nicola della Vergine Maria. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa, perché sia trasparenza della tua misericordia per tutti, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Perché nel cuore dell'uomo sia un luogo di pace e di serena gioia, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Perché ognuno di noi sia sollecito nel prossimo, vicino e lontano, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per il volto dei nostri fratelli, comunque essi si mostrino, siano amabili ai nostri occhi, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Perché sappiamo essere capaci di perdonare di cuore per essere nutriti del corpo e sangue di Cristo, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti noi, fa che non partecipiamo in vano alla celebrazione dei misteri, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: In questa Eucaristia ti vogliamo ricordare e pregare per le anime di Giampaolo e per le anime di Firmina e Nazareno, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per intercessione di San Nicola, preghiamo per la comunità agostiniana di Tolentino, per tutti gli agostiniani, in modo particolarissimo per il Santo Padre Leone XIV, perché davvero anche da questo piccolo santo e dalla nostra povera preghiera si senta sostenuto, aiutato e confortato. Queste tutte le preghiere presentiamo a te, o Padre, per l'intercessione della Vergine Maria di San Nicola, per Cristo, nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome,
2: per il bene nostro
1: e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, Signore, questi doni che ti offriamo nella festa di San Nicola e per la forza del suo sacrificio, concede a noi di essere pronti a mettere la nostra vita a servizio della tua gloria e dei fratelli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu in San Nicola ci offri un mirabile esempio di vita apostolica. Era gioia per i mesti, consolazione per gli afflitti, pace per i dissidenti, provvidenza per i poveri, singolare sollievo per i malati. Non cercò mai se stesso, ma Gesù Cristo. Per vedere Dio con cuore puro, si preoccupò costantemente di padroneggiare il proprio corpo. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria.
3: So-

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola da Tolentino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola di Gesù, preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
1: sia fatta
0: la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
4: Con il tuo spirito. La pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
5: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

0: preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Signore, ci hai fatto gustare la delizia della tua mensa. Sull'esempio di San Nicola concedi che, partecipando all'Eucaristia, impariamo a vivere non per noi stessi, ma per il Cristo e per i nostri fratelli. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per l'intercessione della Vergine Maria di San Nicola Tolentino, vi benedica, protegga, illumini e custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore.
1: Amen.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno-Aprutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno-Raccordo-Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Dal centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23

0: sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.
1: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
2: Eccolo il nostro buongiorno, sì, arriva come ogni mattina a quest'ora circa, oggi con qualche minuto di ritardo, però insomma sono le 8:37 minuti, pronti per darvi le notizie del giorno in questo giovedì 10 settembre 2026. Che dire? Beh, vabbè, la notizia è che è arrivata la pioggia, tanto un dato di fatto, da ieri sera è arrivato un bel po' di pioggia a Macerata e oggi ritorna peraltro tutto come previsto, come avevano detto i meteorologi, e oggi fare molta attenzione perché insomma sono previsti pioggia, temporali, grandine

0: Bisogna fare attenzione soprattutto ai fiumi e ai corsi d'acqua. Questo nella nostra provincia, non è solamente qui, però come sappiamo quando arrivano qui i temporali bisogna stare, insomma, bisogna fare tanta attenzione, perché sono dei temporali belli tosti. Ieri ha buttato giù un bel po' d'acqua a Macerata, è venuta giù un bel po' d'acqua. L'allerta è arancione per alcuni comuni nelle zone interne della provincia: Matelica, Castelraimondo, Camerino, Fiuminata, Cingoli, Apiro, San Severino, Sefro, Esanatoglia, Gagliole, Poggio San Vicino. Gialla invece per il resto del territorio. Quindi ecco, questo è quello che ci aspetta oggi. L'allerta meteo comunque riguarda tutta la nostra regione, in particolare è arancione nella parte nord delle Marche, però abbiamo visto bisogna fare attenzione anche da noi, ci sono molte zone coinvolte anche in questa zona arancione, e quindi fare maggiore attenzione, come dicevamo prima, possibili pericoli. Oggi comunque, al di là del tempo, è una giornata importante per Tolentino, ma non solamente, perché riapre il cappellone della Basilica di San Nicola. È proprio in questa settimana in cui abbiamo i festeggiamenti per San Nicola. Alle 12:15 nella Basilica verrà riaperto ufficialmente il cappellone. Che dire, questo è veramente bellissimo, bellissima proprio tutta la Basilica, ma in particolare questa è la zona, insomma, speciale che abbiamo in questo grande luogo di culto. Riapre dopo i lavori di restauro post sisma 2026, perché sono terminati i lavori di consolidamento e restauro che hanno interessato per diversi mesi il capolavoro trecentesco di scuola Giottesco-Riminese, e che era stato messo in sicurezza, quindi non completamente fruibile ai fedeli e ai turisti da circa, pensate un po', 10 anni. Quindi insomma è un bellissimo momento per Tolentino, che può riavere questo suo cappellone. E poi oggi ritorna anche il giorno del ritorno di Dante Ferretti a Macerata, nella sua Macerata. Lo attendavamo da un po' di tempo, a dire la verità. Dante Ferretti si racconta agli antichi forni per Macerata Eccellenze, il titolo di apertura stamattina della nostra pagina online radionuova.com. oggi alle 18 agli antichi forni, nell'ambito di questa 3 giorni Macerata Eccellenze, organizzata dalla Proloco di Macerata, in cui vengono raccontate le eccellenze del territorio attraverso le storie di donne e uomini. Si comincia proprio da lui, dal grande scenografo maceratese premio Oscar, che oggi è protagonista di Il Maestro Racconta Dante, in cui viene ripercorsa la sua attività artistica tra ricordi e riflessioni. Poi domani, sempre alle 18, Donne Mente Live, dedicato alle donne, e sabato Le Vie dei Monti Azzurri con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi. Sono tutti appuntamenti all'ingresso libero, quindi insomma è un'opportunità anche per noi maceratesi per conoscere meglio queste eccellenze. Ecco, sentirete in sottofondo i tuoni che ci accompagnano questa mattina, insieme, come dicevamo prima, a un cielo pieno di nuvole. E beh, così è, così, però abbiamo detto prima, c'è un cambiamento importante che riguarda le temperature. In questo momento siamo a 22 gradi, pensate un po', nei giorni scorsi eravamo a una media di 26, quindi questo che vuol dire? Che scendiamo per ora di 4, ma da quello che dicono i meteorologi scenderemo molto di più, anche 10 gradi in meno rispetto alle giornate scorse. Quindi noi da questo punto di vista ci sfreghiamo un po' le mani, perché insomma questo caldo così pesante ci aveva anche un po' influenzato tutta la vita in questa estate. Certo è estate, però è anche vero che quando è troppo è troppo. Passiamo al resto del carlino.it. l'apertura: maxi risarcimento dopo il parto, lesioni permanenti sul bambino, 1,5 milioni alla famiglia. Questo appunto è quanto è stato stabilito. La donna incinta di 8 mesi aveva accusato un malore nel parcheggio dell'ospedale di Macerata, e poi il piccolo nato dopo una fase drammatica restò affetto da paralisi, da una paralisi appunto che paralisi cerebrale, per questo l'AS è stata condannata. Una storia veramente di quelle dure anche da leggere, perché pensiamo un po' quello che può essere, come può cambiare la vita a un tratto. Si aspetta una vita umana, poi basta poco, veramente pochissimo, per stravolgere tutte le cose. Ancora un titolo tratto dal Resto del Carlino, questa volta facciamo riferimento agli autisti, ai controllori sotto scacco, sui bus, sputi, minacce e spintoni, addirittura tanti non denunciano per paura. E allarme dopo gli ultimi casi ad Ancona e Fano, i sindacati hanno chiesto di incontrare i prefetti. Prima erano episodi isolati, oggi sono all'ordine del giorno, mezzi più vecchi senza telecamere. È un problema non di poco conto, anche appunto in questo ambito, in ambito dei trasporti pubblici. E che cosa fa la regione a questo proposito? La stretta della regione, più sicurezza a bordo con bodycam e tornelli. L'assessore Baldelli dice: bando da 500.000 euro per interventi in tecnologie, via alla sperimentazione dell'autobus a chiamata con app e call center. Peraltro ci avviciniamo all'inizio appunto delle scuole, dell'anno scolastico, e quindi naturalmente gli autobus cominciano a essere molto più, diciamo, popolati rispetto al periodo estivo, popolati soprattutto dagli studenti, e quindi queste sono tematiche certamente scottanti. Ora andiamo su Picchio News. Picchio News in apertura ci propone questo titolo, sempre riferimento alle scuole. Scuole caldo, Macerata solo il 36% dei plessi ha impianti di climatizzazione. Questo è un problema, perché insomma andare a scuola, fare lezioni con il gran caldo non è certo il massimo. È vero pure che insomma noi crediamo che forse ci siamo, forse almeno per questo inizio forse riusciamo a liberarci di un po' di gradi, però insomma la questione esiste. La crisi climatica in corso non interessa solamente il settore agroalimentare, energetico, quello turistico. A fare i conti con le temperature estreme che hanno accompagnato quest'estate, che stanno caratterizzando i primi giorni di settembre, sono anche gli studenti, che stanno tornando sui banchi di scuola. Il rientro in aula è iniziato lo scorso lunedì nella provincia autonoma di Bolzano ed è previsto per il 14 settembre nella provincia di Macerata. In base alle varie regioni proseguirà fino al 17 settembre. Ancora un titolo tratto da Picchio News, da notizia di spalla, il primo piano. Civitanova, non rispondeva da giorni, 58enne trovato morto in casa. Questa è una notizia drammatica. È stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione di via Conchiglia, al civico 15, a Civitanova Marche. Nazareno Vallesi, 58enne, che viveva da solo. A far scattare la richiesta di intervento sarebbero state le mancate risposte ai messaggi da parte dell'uomo, che da alcuni giorni non veniva visto in zona. Intorno alle 21 di ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti per verificare le sue condizioni e hanno fatto la tragica scoperta. L'uomo era privo di vita all'interno dell'abitazione, civitanovese doc, molto conosciuto. La morte potrebbe risalire a diversi giorni fa. Purtroppo capita molto, ci sembra molto spesso, sovente, di dover parlare notizie di questo genere, persone che muoiono in casa da sole. Sarà anche legato al maggior numero di persone che vivono da sole nei nostri tempi, Purtroppo in alcuni casi non si potrà fare pure nulla, però la presenza magari di qualcuno avrebbe potuto essere utile per chiedere magari aiuti, per chiamare il 118, e così non è stato possibile, perché quest'uomo evidentemente non ha avuto il tempo, probabilmente, noi pensiamo, non ha avuto il tempo di poter fare nulla per potersi salvare. Condoglianze alla sua famiglia. San Severino, due piante di cannabis da 80 centimetri in casa, denunciato un 34enne. E poi ancora Piastra, Grotta dei Frati, due giovani restano bloccati fuori sentiero, ma sono stati fortunatamente recuperati. Andiamo su CM, Cronache Maceratesi, anche qui tante notizie che fanno riferimento alla cronaca. Auto fuori strada sulla statale, soccorso Silvano Ascani, Civitanova. L'incidente intorno alle 18 di ieri, la vettura è finita in una piccola scarpata, l'imprenditore 75 anni è stato portato al pronto soccorso. E poi ancora un altro titolo che riguarda una scossa di terremoto che c'è stata ieri, scossa di terremoto di 2.9, epicentro a Falerone, si è sentita anche a Macerata, il fenomeno è stato registrato a 2 km dal comune del Fermano e a 26 di profondità, la scossa è stata avvertita in diversi comuni della provincia. Che dire, insomma, noi non ci si abitua al terremoto, per carità, le scosse non ci si abitua, però tanto periodicamente è così, finché insomma siamo a questi livelli può andare anche bene, speriamo insomma che non accada nient'altro, visto che ne abbiamo passate veramente di tutti i colori proprio con il terremoto dal 97 in poi, e noi ce le ricordiamo proprio tutte, specialmente quelle evidentemente più gravi, il 97, poi 2016, e insomma stiamo ancora qui, si sta ancora penando con la ricostruzione, tanto per dire quello che è stato e quello che è ancora e quelle che sono le conseguenze che appunto ha avuto questa ha avuto il terremoto proprio nel nostro territorio. Giovani alla scoperta dei borghi, ecco il Fuori Rotta Fest. Siamo a Corridonia, l'appuntamento è per sabato dalle 18 nell'antico quartiere del Cerqueto. Ideatori dell'iniziativa sono Gloria Pierluigi e Jacopo Becchetti. L'evento è organizzato con CNA Macerata. Scopriamo un po' meglio di cosa si tratta. Dunque, sapori marchigiani, musica italiana e una notte e appunto una notte di festa nel cuore di Corridonia. Il Fuori Rotta Fest, un evento nato dalla fantasia di Gloria Pierluigi, corridoniana doc, che torna nel suo paese con questo appuntamento. Pierluigi e Jacopo Becchetti hanno dato vita a una startup innovativa per far scoprire i borghi italiani alle giovani generazioni, che spesso non conoscono tradizioni, gusti e sapori di questi territori. Dunque appuntamento sabato dalle 18 alle 2 del mattino con al centro l'antico quartiere di Cerqueto. Sarà il cuore pulsante dell'iniziativa, peraltro la manifestazione è stata appena presentata, quindi nel quartiere Cerqueto, il quartiere Cerqueto verrà riempito di tavoli, sapori marchigiani, musica e belle persone, e per una sera verrà trasformato, come dicono gli organizzatori, nella nostra casa. Una lunga cena in strada, i prodotti e le ricette del territorio, amici vecchi e nuovi seduti allo stesso tavolo, e quando i piatti iniziano a sparire la musica prende il loro posto. Questo è insomma, questi sono gli ingredienti di questa serata, nottata possiamo dire, perché va a finire fino a tarda notte, a Corridonia sabato prossimo. E ci fermiamo con l'informazione locale, tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze. Giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre. Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata. Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Ilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: Edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 ed 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nell'area del Beit Laia Project nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese France Presse. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente di un lauto compenso determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Nuova fiammata di guerra nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre 2 navi della Marina in risposta. Il petrolio intanto vola a $101,37 al barile, il gas supera la soglia di 79 euro ad Amsterdam, sui livelli di fine 2022. L'aereo di Zelensky, presidente ucraino, è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldava verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Kiev tuttavia apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ed Abu Dhabi. Violenta ondata di maltempo in diverse aree della Toscana, che ha provocato allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture ed immobili. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia e nelle province di Massa Carrara e Livorno. Infine chiudiamo con lo sport, con il calcio, con la Champions League. L'Arsenal, con un gol di Odegaard, ha vinto contro il Napoli. Il commento del CT Allegri: abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti d'Europa. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente di un lauto compenso determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Nuova fiammata nel Golfo di Hormuz. Gli USA affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre 2 navi della Marina. Il petrolio intanto vola a $101,37 al barile. Il gas infrange le soglie di €79 ad Amsterdam sui livelli di fine 2022. Una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 ed 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nell'area del Beit Lahia Project, nella striscia di Gaza settentrionale. La Russia ha condotto un massiccio attacco notturno contro Kiev, Odessa e Sumy ed altre città ucraine. Non è ancora noto il bilancio delle possibili vittime dopo 3 giorni di tregua in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner nella capitale ucraina. Intanto si apprende che il presidente Zelensky ieri è stato quasi colpito da un drone in aereo mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove insieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Maltempo al centro-nord, in diverse aree della Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture immobili. Situazioni più critiche nel Fiorentino, in Versilia e nelle province di Massa Carrara e Livorno. Nella Bergamasca, la statale 42 tra Sovere e Pianico è stata chiusa alla circolazione poco dopo le 8:30 di questa mattina, dopo che si sono ribaltate 2 auto, nessun ferito grave. Intanto si è distaccata anche nella notte una storica frana dello Scaiun sopra l'abitato di Cataeggio, in territorio comunale di Valmasino Sondrio. Sono state evacuate 45 persone. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Spazio all'informazione locale con interviste. Oggi ci occupiamo di Tolentino, in modo particolare, più in generale, delle chiese della diocesi di Macerata, perché questo è un momento veramente molto molto ricco di novità, con l'inizio dei lavori in diverse chiese del territorio, ma poi anche inaugurazione oggi in modo particolare, la riapertura ufficiale del cappellone dopo i lavori di restauro post sisma 2026. Infatti sono terminati i lavori di consolidamento e restauro che hanno interessato per diversi mesi il capolavoro trecentesco di scuola Giottesco Riminese e che era stato messo in sicurezza e quindi non completamente fruibile ai fedeli e ai turisti da circa 10 anni. Proprio in occasione della festa di San Nicola e la riapertura appunto del cappellone a Tolentino. E poi ancora, rimanendo sempre in questa cittadina, ricordiamo che ce n'è un'altra molto importante di riapertura in vista il 17 settembre prossimo. Stiamo parlando della riapertura della chiesa di San Francesco dopo il restauro post sisma, anche qui un luogo di culto particolarmente amato dai tolentinati e non solo. E poi ci sono state diverse anche inaugurazioni di cantieri nei giorni scorsi. Se andiamo in ordine cronologico, possiamo iniziare con il cantiere della chiesa di San Pietro Apostolo, che è stato appena aperto a Villa Torre, dove è previsto il rifacimento della copertura e i consolidamenti della camorcana, delle murature e del campanile. Il vescovo Monsignor Marconi ha benedetto appunto il cantiere, l'avvio dei lavori, così come a Tolentino, sempre in questa settimana, dove è partito il cantiere della chiesa del Santissimo Redentore. Sono momenti di vicinanza della diocesi di Macerata anche alle comunità periferiche della chiesa locale. Parliamo comunque di chiese storiche particolarmente amate dai cittadini, dai fedeli, che naturalmente ci tengono in modo particolare che venga riaperta la propria chiesa, chiusa purtroppo da tanti troppi anni. Naturalmente ce ne sono ancora molte altre di chiese che devono essere sistemate, alcuni lavori sono in atto sia nel capoluogo, sia Macerata, ma anche nelle altre zone della diocesi. Il terremoto evidentemente ha creato tanti problemi, però il fatto che ci siano questi cantieri, tutti questi cantieri che partono, che iniziano, è di buon auspicio e naturalmente l'obiettivo è finire i lavori il prima possibile. A questo proposito ascoltiamo che cosa dice il nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi, intervistato da Andrea Mozzoni.
8: Fortunatamente siamo arrivati al punto in cui tanti cantieri stanno partendo. Il lavoro fatto con la documentazione, lo studio e la progettazione è stato sicuramente lungo e impegnativo, ma adesso dà i suoi frutti. Non abbiamo dimenticato nessuno, però non sono abituato a dare date o inaugurazioni finché non ho la certezza. Ogni tanto qualcuno fa delle comunicazioni. Quando avremo la sicurezza di quando potranno essere fatti i lavori, lo comunicheremo come abbiamo sempre fatto, tenendo le persone costantemente aggiornate sul nostro lavoro. Non è la volontà di fare pubblicità, ma è rendere conto alla gente di quello che si fa.
9: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità,
6: sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Marche, infinita cultura.
11: Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e a tutte voi, amici e amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuela Utizzi, per la nostra consueta rubrica Caccia di eventi e manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi la festa dello sport della città di Corridonia. Tutto pronto per la terza edizione di A Tutto Sport, la festa dello sport appunto che animerà la città di Corridonia, prevista per domenica 13 settembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30. Un percorso che attraverserà la città e si snoderà attorno alla cinta muraria del centro storico e inizierà in prossimità della chiesa di Santa Croce, percorrendo poi tutto viale Italia, arrivando fino alla Porta Romana. Ben 20 saranno le associazioni sportive che daranno ai ragazzi la possibilità di cimentarsi in 17 discipline diverse sportive appositamente riprodotte in mini stazioni. Previsto un punto ristoro e simpatici gadget da assegnare ai ragazzi volenterosi che si saranno divertiti a provare molteplici sport. A partecipare numerose realtà presenti, 20 associazioni sportive del territorio intervenute anche dai comuni limitrofi, da Sutor Academy Montegranaro Basket, Bocciofila Corridonia, AST San Claudio, Corridonia Calcio, Club Corridonia, Ginnastica Corridonia Mogliano, Spazio Karate, Pallavolo Corridonia e Pallavolo Montalbano Macerata, Polisportiva Juvenilia, Tennis Tavolo Corridonia, Tennis Corridonia e molte altre, come anche Macerata Scherma e gli Acciari Storici di Belforte e altre ancora. Sarà un pomeriggio di divertimento per i ragazzi e di promozione per le associazioni intervenute, in cui la bellezza della diversità di ogni disciplina aiuterà a veicolare i sani valori dello sport tra i più giovani. Parliamo adesso invece di musica e vi segnalo per sabato 19 settembre alle ore 21 nell'affascinante cornice dell'Abbazia di Fiastra, nel cuore dei Monti Sibillini, si svolgerà il Memorial Bianchi, giunto alla sua quarta edizione, intitolato a Gabriele Bianchi,

ricordo è sabato 19 settembre alle ore 21 all'Abbazia di Fiastra. Saranno il coro Sibilla, CAI Macerata, che compie 50 anni, diretto dal maestro Fabiano Pippa, il coro La Priora CAI Fermo, diretto dal maestro Gloria Strappa, il coro Scaligero dell'Alpe CAI Verona, che compie 80 anni, diretto dal maestro Matteo Bogoni. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che tipo stipendi, io non posso segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era lato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: minuti, un libro.
1: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, Edizioni Guanda.
2: Radio Nuova in rete, www.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La convention dei delegati repubblicani a Dallas. Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di midterm che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Trump chiama così alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa di un lauto compenso. Nuova fiammata nello stretto di Hormuz. Gli USA affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Intanto il petrolio vola a $101,37 al barile. Episodi di maltempo al centro-nord in queste ultime ore. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine. La zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per i nubifragi. Grossi allagamenti anche a Lignano, Marano e Carlino. In Toscana le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Nella Bergamasca si sono ribaltate due auto senza feriti, distacco nella notte della storica frana dello Scaiun sopra l'abitato di Cataeggio in Val Masino, evacuate 45 persone. La Russia ha condotto un massiccio attacco notturno contro Kiev, Odessa, Suma e altre città ucraine dopo tre giorni di tregua in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il presidente Zelensky ha annunciato ieri sera due morti a Sumi ed uno a Kiev. Intanto l'aereo del presidente ucraino è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo. La legge elettorale sbarca in aula al Senato, in maggioranza risplode la tensione. Fratelli d'Italia sta valutando alcuni emendamenti, il PD che ripropongono le preferenze per tutti gli eletti, senza capilista bloccati. Forza Italia alza il muro, se così fosse salta la legge. La soglia per il premio resta al 42%, il testo arriverà alla Camera il 28. La sede di Casa Pound, l'immobile a Roma, sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della Prefettura di Roma insieme ad altre occupazioni, ha spiegato il ministro dell'Interno. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Aspettare il futuro. Frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio.

0: Allora possiamo cominciare anche oggi a Radio Nuova Macerata, mentre dopo tanto tempo arriva giù la pioggia. Va bene, è tornata la pioggia.
1: Esatto, Nazareno, infatti per questo motivo ho dovuto farmi chiamare via cellulare, perché il telefono probabilmente risente un po' di questo cattivo tempo che comunque da tempo, ripetiamo, aspettavamo. Perché dopo, penso, 3 mesi di afa e di caldo ormai divenuto insopportabile, accettiamo anche questo freddo improvviso, perché tutti avremmo notato che la temperatura è scesa di oltre 10 gradi, però anche la pioggia era necessaria e quindi possiamo dire, Nazareno, ce la godiamo tutta.
0: Anche a Tolentino quindi arriva, eh?
1: Sì, è iniziato questa mattina presto, insomma intorno alle otto e mezza a piovere e sta ancora, ecco, continuando, si sentono i lampi, insomma i tuoni, eccetera, si vedono i lampi e i tuoni, insomma.
0: Sì, diciamo, sì, hanno buttato giù forte stamattina.
1: Speriamo che non ci siano dissesti idrogeologici, come purtroppo avviene quando la terra è talmente secca da devastare appunto l'agricoltura, e quindi con tutti i danni che ne conseguono, e purtroppo li vediamo poi anche tramite le immagini che ci vengono trasmesse attraverso la televisione.
0: Ecco,
1: allora, Nazareno, andiamo alla puntata di oggi. La puntata di oggi per me è una puntata veramente speciale, perché oggi, Nazareno, è il 10 settembre, e il 10 settembre qui a Tolentino si festeggia, perché veramente si festeggia, un santo unico, che per noi è San Nicola.
0: Ma San Nicola, sì.
1: Esatto, San Nicola, detto da Tolentino. Ma non è un santo unico perché noi siamo di Tolentino, lo è perché effettivamente San Nicola, dopo 7 secoli, no, dal suo trapasso, ancora è un santo venerato, invocato, pregato. Perché? Perché effettivamente è stato un uomo che fin dal grembo materno lui è stato segnato dalla mano di Dio, no? E per chi ci sta ascoltando non lo conosce o conosce poco questa figura straordinaria, o magari ne vuole sapere di più, ecco, questi sono i giorni a lui dedicati, fino al giorno del perdono, che è appunto tra sabato e domenica, per recarsi presso la Basilica Santuario a Tolentino di San Nicola e magari pregarlo, ascoltare una santa messa, perché ci sono tante messe, e mettere un cero, insomma praticamente onorarlo come giustamente questo uomo ha meritato e continua a meritare nella memoria di tanti, tra i quali noi lo adoriamo, ecco. Quindi questa puntata la voglio dedicare a lui, attraverso poi coloro che lo hanno testimoniato, attraverso poi gli scritti, perché noi sappiamo che San Nicola è nato nel 1245 ed è deceduto nel 1305, quindi a 60 anni di età. E all'epoca noi sappiamo perfettamente, Nazareno, che poche erano le persone che potevano trascrivere, no, le testimonianze, le virtù e i segni, veramente i miracoli vissuti e praticati, ottenuti da Nicola, no, da questo ragazzo, perché fin da giovane faceva prodigi. Però c'è una tradizione orale molto ben fornita e soprattutto accreditata. E quindi anche questo denota i grandi favori, possiamo dire così, che il Signore ha donato a Nicola, proprio per quanto lui è stato devotissimo alla parola del Signore, quindi alle scritture del Vangelo, e anche un grande innamorato della figura di Maria. Possiamo iniziare, o meglio continuare, questa puntata. Io vorrei leggere una frase molto semplice ma indicativa di quello che è stato ed è il valore di San Nicola.
0: Sì. Intanto, intanto ti voglio dire che a San Nicola, a Tolentino, c'ero anch'io, quando abbiamo tanto loro sono nato. Quindi sono nato lì e c'ero anche io.
1: Ecco. Difatti lo so, è per questo che sono contenta di parlarne, perché anche tu, come tolentinate, puoi comprendere quanto ci tocca a noi questa festività. Allora, padre Agostino Trapede, del quale poi dirò alcune cose, così ha scritto una frase, ne ha scritte tante, ma leggo questa perché è quella che più ci fa entrare nel merito del valore dell'essere cristiano: sommamente straordinario nelle cose ordinarie. Mm. Allora, intanto partiamo dalla sua nascita. Allora, lui era nato a Sant'Angelo in Pontano, un piccolissimo paese qui del Maceratese.
0: Sì.
1: E i genitori erano Amata e Compagnone, erano persone benestanti, quindi persone alle quali non mancava niente, però mancava tutto.
0: Ecco.
1: Il buon Dio, nonostante tanti anni di matrimonio sereno e felice, perché erano anche due sposi molto innamorati, non riuscivano ad avere figli. Erano persone molto devote e a quel punto loro ebbero una sorta, chiamiamola qui, di segno, di recarsi, perché loro erano molto devoti, a San Nicola di Bari, e quindi fecero questo pellegrinaggio a Bari, quindi presso la tomba di San Nicola di Bari, e lì il Signore gli annunciò che loro avrebbero avuto un figlio. E proprio per la devozione che avevano di questo santo, gli avrebbero dovuto mettere il nome di Nicola. Mm. E che questo bambino, fin dalla più tenera età, avrebbe dato dei segni particolari.
0: Sì.
1: Chiaramente Amata e Compagnone non potevano credere, no, che questo si poteva avverare, perché ormai si erano, tra virgolette, persi anche d'animo. Però confidavano sempre nel Signore, quindi noi lo diciamo sempre, Nazareno, perseverare, perseverare. Quindi hanno continuato sempre a pregare, e quando rientrarono, insomma, a casa, a Sant'Angelo in Pontano, lei praticamente poco dopo si rese conto di essere in attesa. Potete capire per questi coniugi quanto potesse essere felice, no? la loro vita in quei momenti, ma anche, diciamo così, una sana preoccupazione, perché come tutti i genitori, soprattutto la donna, quando è in attesa spera sempre che il bambino nasca in salute. Però avevano la fede nel Signore e nella Madonna, e quindi confidavano anche nei segni che avevano avuto. Nicola nacque fortunatamente sano e bello, e tutti, insomma, gioivano in paese. Perché? Perché sapevano che questa coppia amata, tra l'altro anche molto amata nel loro paese, era molto sofferente nel non poter avere anche questa grazia, no? E dal momento che la ottennero proprio con questo fanciullo, che chiamarono ovviamente Nicola, ne gioirono tutti. E fin dai primi anni di età, però, Nicola si dimostrava un bambino diverso dagli altri. Mentre tutti i bambini, non so, oltre che giocare, facevano, insomma, si facevano i dispetti, facevano scaramucce, insomma, come è tipico dei bambini, no? Nicola no, Nicola era diverso. Nicola era un bambino sereno, ma allo stesso tempo anche solitario e gioioso, ma sempre un bambino buono, tranquillo. Tant'è vero che in paese molte famiglie, quando vivevano situazioni di difficoltà con i propri figlioli, additavano proprio come esempio questo fanciullo Nicola, e chiedevano anche ai loro genitori cosa avessero insegnato a Nicola per essere così bravo, buono, obbediente, eccetera. E i genitori, queste risposte io non le ho lette, però perché ho letto tanto su questo santo, quindi vado anche molto a braccio, perché le cose veramente sono tante da dire, ma sono anche semplici da comprendere. I genitori chiaramente che cosa potevano dire? Nicola era così.
0: E
1: certo, non avevano certo consigli da dare, perché era stato benedetto dalla mano del Signore, quindi sì, cosa potevano dire? Lui è così perché così ce... io avrei risposto così, lui è così perché così ce l'ha mandato il Signore.
0: Bello, quindi, bello.
1: È bello, no, questo? Immaginate questi due genitori, no, avanti negli anni, che ricevono un figlio dotato di tante virtù, potete capire che gioia immensa poteva essere per loro. E poi questo bambino, fin da piccolo, anche negli studi, dimostrava grandi capacità, cioè era anche intelligente, era bravo, era collaborativo con i compagni, cioè aveva praticamente tutte le doti che qualsiasi genitore desidererebbe da un figlio, no? Chi è che non desidera di avere un figlio così? Un figlio modello, no? Esatto, un figlio santo, come poi alla fine è stato proclamato. E poi, avendo questa predisposizione alla preghiera, perché lui fin dall'età veramente di 4-5 anni già lui parlava che voleva intraprendere il cammino religioso. E i genitori lì si preoccupavano un po', perché giustamente, confrontandosi anche con i sacerdoti, no, con il parroco del luogo, era troppo piccolo per poter, diciamo così, avere credito in questa sua forza spirituale. E gli uomini di fede che lo conoscevano, no, dicevano: beh, aspettiamo almeno che arrivi a 10-12 anni, perché anche per le scuole religiose bisognava avere almeno 14 anni, quindi un'età ovviamente più matura. Noi sappiamo anche, Nazareno, che all'epoca si maturava molto presto rispetto ad oggi. Perché? Perché la vita era molto più difficile, le difficoltà, insomma, erano maggiori rispetto ad oggi, e probabilmente anche i vizi erano diversi, no? Cioè oggi viviamo nel mondo del consumismo, all'epoca non era così, quindi e poi la vita era molto più breve, no? Quindi è chiaro che un quattordicenne di all'epoca è come oggi un quarantenne, per dire, no, un po' il paragone, la maturità, no? Cioè a 14 anni si era, tra virgolette, ometti. E comunque risulterebbe quasi che Nicola era talmente avanti nella sua capacità proprio spirituale, che sembrerebbe quasi che avesse iniziato gli studi prima dei 14 anni, però sembrerebbe, le fonti non ne danno certezza. Però è sicuro che a 14 anni Nicola iniziò gli studi seri, cioè iniziò gli studi da padre, da spirituale, quindi lo studio chiaramente fondamentale, saper leggere, saper scrivere, e anche lo studio delle scritture.
0: Ecco, quante belle cose, diciamo.
1: Sì, sì, sì, lui si formò moltissimo, quindi era un sacerdote. Noi lo chiamiamo frate, ma in realtà era un sacerdote, quindi era a pieno titolo una persona molto preparata sotto l'aspetto religioso.
0: Esatto.
1: Poi dobbiamo anche aggiungere che anche coloro che lo hanno istruito, poi dopo leggerò alcune frasi, alcune pagine, insomma, se ne abbiamo tempo, tratte da coloro che lo hanno studiato approfonditamente, e qui parliamo di padri agostiniani, professori di teologia, filosofi che chiaramente hanno diciamo così, trascorso molti anni proprio nella ricerca di tutto quello che si poteva trovare negli archivi su questa figura così, così importante di Nicola. Ecco, quindi questo bambino, appunto, cresceva sempre più in santità. Noi sappiamo che la parola santo in fondo significa essere battezzato, perché tutti noi siamo santi, tutti noi. Come abbiamo letto, la frase di Trapè era sommamente straordinario nell'ordinarietà, no? Cioè, quindi la straordinarietà non è io ho compiuto un miracolo, la straordinarietà è riuscire ad ottenere, a superare degli ostacoli che sembrerebbero impossibili, con una perseveranza che spesso viene, appunto, a noi credenti data proprio dall'aiuto che ci viene dal Signore, quindi attraverso la preghiera, attraverso le buone azioni, attraverso gesti buoni, appunto, no? I gesti della cosiddetta anche volontà, no? Che ci viene dall'alto. E quindi Nicola, che è vissuto praticamente in diversi comuni della Marca, no? Una volta non si chiamavano le Marche, sì. Della Marca, quindi ha vissuto, va bene, è nato a Sant'Angelo in Pontano, poi è vissuto a San Ginesio, è vissuto a Monterubiano, è vissuto nella zona, insomma, anche di Sant'Elpidio, diciamo che a Cingoli, e ha avuto anche, dicevo prima, degli eccellenti istruttori. E questi istruttori notavano proprio in Nicola delle virtù che, anche a loro dire, erano virtù eccezionali. Quindi questo fanciullo effettivamente è stato tanto desiderato, al punto che il Signore ha esaudito pienamente la vocazione dei genitori, donando loro un bambino prodigioso, perché i prodigi di San Nicola sono noti in tutto il mondo, 301 miracoli riconosciuti. Capiamo che, insomma, cioè i miracoli li faceva Gesù, cioè. E addirittura Nazareno, ho letto, perché di cose ne ho riviste tante, che Papa Pio VI, quindi stiamo parlando di un Papa che è nato in primi del Settecento e deceduto a fine Settecento, proprio per le virtù di Nicola istituì la chiesa di San Nicola come basilica minore, la prima basilica dopo quella dell'Urbe. Capite che cosa stiamo dicendo? Certo. Tante erano le virtù che avevano contraddistinto questo uomo santo Nicola. Dopo Roma veniva Tolentino, la basilica di San Nicola.
0: Ecco, anche io vedi che non sto più a Tolentino, però San Nicola sta dappertutto, quindi va bene.
1: Esatto, quindi no, e poi ricordiamo un altro particolare, visto che poi domenica è il giorno del perdono, che San Nicola è il protettore, il presidente, diciamo, il capo, se vogliamo usare un termine moderno, il coach di tutte le anime purganti. Cioè, quando noi andiamo a San Nicola e preghiamo i nostri defunti e invochiamo San Nicola perché i loro defunti possano trovare la luce eterna, noi invochiamo il numero uno. Cioè, noi abbiamo il number one a Tolentino.
0: Certo.
1: Quindi, certo. Capisci, Nazareno, quanto è importante per noi di Tolentino essere, tra virgolette, un po' più vicini alle virtù di Nicola, ma soprattutto il valore che ci ha lasciato. Allora, quando qui faccio una parentesi, c'è stato il terremoto e Tolentino l'abbiamo sentito fortemente e più volte, tutti i tolentinati, anche quelli che erano un po' scettici, hanno commentato: San Nicola ci ha protetti, perché non c'è stato un morto e non c'è stato neanche un ferito.
0: Bello, questo è bellissimo che l'hai detto, perché veramente questo dal cielo molte volte siamo, ecco, fatti bene, questo sì.
1: Tanto è vero che oggi, e qui mi commuovo, alcune persone in difficoltà, anche per tutti i disagi che purtroppo ancora stiamo vivendo, dicono: qui se non ci mette le mani San Nicola, questo comune non rinasce, dobbiamo pregare tutti San Nicola. Guarda, io lo sento da tante persone, cioè, quindi questa vocazione, questo attaccamento a San Nicola è fortunatamente ancora forte. Dico fortunatamente perché in un'epoca in cui si sta perdendo la fede, Nazareno, capisci?
0: Certo, certo.
1: Per noi, e quindi Tolentino è un comune veramente benedetto, perché se pensi che San Nicola è vissuto a Tolentino e sta tirando un vento pazzesco, sta tirando un vento interruzione, ma si è chiusa tutta la persiana, non vedevo più niente.
0: Ecco.
1: Quindi San Nicola è vissuto a Tolentino 30 anni e ci è pure, appunto, c'è pure morto a Tolentino, e avendo vissuto un tempo così lungo è chiaro che il suo cuore è fortemente legato a questo comune. Quindi credo un po' come quando noi ci rivolgiamo a Gesù, dobbiamo sentirci in qualche modo responsabili del dono che il Signore ci ha fatto. Cioè, a noi il Signore ci ha donato San Nicola, uno dei santi più importanti della storia. Allora, noi tolentinati, perché non riusciamo ad essere più buoni? Perché noi tolentinati non riusciamo ad essere l'esempio per la cristianità, avendo avuto un santo così illustre?
0: Eh sì, infatti.
1: Esatto, e io direi che è così importante San Nicola, e lo dico questa mattina, che proprio perché è un santo eccezionale, straordinario, che dovrebbe essere studiato come si studia, faccio un esempio, Napoleone Bonaparte. Cioè, chi frequenta le scuole a Tolentino dovrebbe studiare San Nicola, la vita, i suoi studi, le opere che ha fatto, leggere le testimonianze attraverso, e qui andiamo anche a un aspetto sviluppato da uomini non solo di grande spiritualità, ma anche di grande spessore culturale e ovviamente umano. Io farei un breve stacco, ho chiesto a Gigliola, purtroppo quello che ho chiesto non è di grande livello, però esiste l'inno di San Nicola, cantato in chiesa, in basilica, non è stato mai inciso, sarebbe da inciderlo con un coro, e li abbiamo i cori, per poterlo divulgare anche attraverso YouTube, cioè dare degno spessore a questo canto, visto che è scritto basandosi sulla vita di San Nicola. E adesso lo ascoltiamo, dura poco, è breve, lo ascoltiamo tutti insieme in silenzio.
0: Bene.

0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata. Claudia Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
4: Eccoci qua, abbiamo la pubblicità e torniamo invece adesso con Vania per questa bella cosa che ci sta dicendo, anche quello che abbiamo ascoltato, anche
5: allora,
4: il canto.
5: Ma il canto che

0: faceva parte dell'ordine eremitano, Signis et virtutibus decoravit, è stato decorato da segni e virtù. Questa è la traduzione del brano Nicolaus, che è stato scritto in canto gregoriano. Se Gigliola riesce a trovarlo in, tramite YouTube, questo è molto bello, perché questo si cantava in coro. Invece quel canto popolare che dicevo io è: o San Nicola, gran protettor, dal ciel ci ottieni grazie e favor, dal ciel ci ottieni grazie e favor. Poi, questo è il ritornello, poi ci sono tutte le, insomma, varie strofe che inneggiano chiaramente alla figura del Santo Nicola. Queste sono appunto canti popolari che chi frequenta la basilica chiaramente conosce. Poi si fanno anche in processione i giorni dedicati, insomma, antecedenti il perdono, insomma ci sono, no, noi sappiamo il valore anche della liturgia e anche di tutto quello che è la tradizione popolare all'interno, insomma, delle nostre chiese.
1: Ecco, questo, allora, è bello.
0: Ritorniamo a parlare, ovviamente, come dicevo prima, di San Nicola, la cui morte, ripetiamo, è avvenuta il 10 settembre del 1315. E qui leggo, per essere ancora più veloce: la sua fama di santo e taumaturgo si diffuse rapidamente. Al processo di beatificazione, uno dei primi di cui ci sono giunti gli atti, attraverso chiaramente dei testi, chi era stato malato affermò, questo era stato malato, quindi un testo importante: venivo visitato e consolato ogni giorno dal padre Nicola e ne restavo molto consolato. Dal canto suo, un confratello che l'aveva avuto come maestro dei novizi testimoniò: era molto caritatevole, compassionevole e paziente. Il suo biografo, Pietro da Monterubiano, che era molto più grande di lui, ma morì, dicono, oltre 80 anni, ma non si sa, insomma, la data certa, lo presenta come il perfetto imitatore di Cristo, che aveva saputo incarnare alla perfezione l'ideale del suo ordine.
1: Ecco, benissimo.
0: La vita di San Nicola? Allora, San Nicola praticamente era fedele alla regola, si alzava presto al mattino e con la preghiera e la confessione si preparava alla messa. Con la preghiera e la confessione si preparava alla messa. Passava poi lunghe ore al confessionale, particolarmente ricercato dai fedeli. Poi iniziava la sua opera al di fuori del convento. Visitava i poveri e i malati, componeva le inimicizie personali, si adoperava a mettere pace tra le fazioni che turbavano la vita cittadina. Dopo la sua morte, appunto, ripetiamo, lui era diventato, oggi diremmo, un mito.
1: Bello, bello, veramente bello sentire questo che tu ci stai dicendo.
0: Sì, perché lui era molto devoto alla parola e quindi se prevogliamo si è stato anche definito un imitatore di Cristo. Lui era un pacere, era un uomo quindi di pace, e quindi quando veniva a conoscenza che c'erano delle famiglie in difficoltà, delle famiglie dove c'erano molte liti, e spesso noi sappiamo che nelle famiglie la donna era la persona e i bambini, no, erano i più deboli, i più fragili sotto ogni profilo, lui si recava anche furtivamente presso queste case per tentare appunto di risolvere questi problemi, e lui veniva tranquillamente accolto e ascoltato, e spesso riusciva appunto a redimere questi contrasti. Quindi sappiamo quanto è importante. Ecco, adesso così, mentre parlavo, mi veniva in mente, no? Quanto sarebbe bello oggi che anche i sacerdoti trovassero del tempo per poter recarsi presso le famiglie dove fanno esserci problemi seri, non solo di

0: salute, ma anche problemi legati alla vita coniugale.
1: E forse magari lo fanno, ma parecchio, sono un sogno.
0: Sì, però Nazareno, oggi la realtà della Chiesa è tanto congestionata. Intanto noi sappiamo che nelle nostre comunità i sacerdoti scarseggiano e noi viviamo in una comunità ancora fortunata, ancora fortunata. Poi oggi non è come una volta che si viveva l'uno di rimpetto dell'altro. Le case, i borghi una volta, e le vie erano viuzze, no?
1: Sì.
0: Quindi l'orecchio del vicino era lì.
1: Certo.
0: Oggi invece uno chiude la porta di casa, questo purtroppo lo vediamo.
1: Lo so, questo è un problema.
0: Lo vediamo noi femminicidi.
1: Questo è una cosa che dobbiamo vedere, perché qua abbiamo tante televisione, radio, qua, là, su e giù, insomma ognuno sta per soli e non si sa quello che fa, ecco, che tante volte succede così.
0: Esatto, quindi oggi non abbiamo più questa possibilità di conoscerci. Poi c'è, secondo me, questo lo ha portato molto il cosiddetto benessere, che oggi sta sfumando, diciamo anche questo, e forse anche una fortuna, che alla fine non ci faceva sentire neppure bisognosi di accogliere l'altro, no?
1: Certo.
0: Perché in genere percepisce e si avverte questa necessità nel momento del bisogno. E questo io lo vedo, insomma, anche con la malattia di mio padre, che quest'estate purtroppo adesso sta migliorando, ma io ho passato due mesi terribili, perché trovarmi con il caldo una persona allettata, gli aiuti minimi, perché la gente, lo sappiamo bene, d'estate chi va fuori, chi qua, insomma, le difficoltà sono tante. Vivere quindi nella solitudine anche queste criticità. Una volta questo non accadeva, perché le famiglie erano famiglie patriarcali, quindi se non c'era la moglie c'era la zia, c'era la nonna, c'era lo zio, c'era insomma il figlio, c'era il nipote, cioè c'era uno scambio, no? Di aiuti, una reciprocità anche nell'aiuto. Oggi invece la cosa è molto più difficoltosa, perché ripetiamo, oggi intanto la gente è molto più presa dai problemi personali, si è rafforzato, possiamo dirlo senza nessuna vergogna, l'egoismo. Siamo diventati tutti molto più egoisti, molto più opportunisti, e quando si vede qualcuno in difficoltà si preferisce far finta di non vedere,
1: già.
0: Che allungare la mano e aiutare, non chiedere, perché già il fatto che chiedo già è un'umiliazione, perché poi deve ricevere o dirti sì, ho bisogno. Cioè dobbiamo, Nazareno, recuperare queste virtù che Nicola ha avuto dal Signore. Dobbiamo riumanizzarci, dobbiamo ritornare ad essere uomini divini.
1: Bene, questo è molto bello che l'hai detto adesso in poco. Magari in qualche altra cosa puoi dare questa cosa di San Nicola, così ripetendola ogni tanto, perché è bello quello che hai detto. Cioè è bello per capire che oggi tutto quello che ha fatto lui si può anche riprendere un po'.
0: Ci sta. Ad esempio, leggo questa frase che ho tratto da una raccolta che è stata fatta addirittura negli anni 70 presso la direzione didattica di Tolentino, perché il fu direttore Edmondo Casa di Dio, che era professore, filosofo, eccetera, è stato anche il mio dirigente all'epoca delle elementari, quindi era il direttore didattico ed era una figura imponente, era grosso, un omone, ma ci metteva tutti soggezione, perché aveva uno sguardo apparentemente severo, in realtà aveva un cuore grandissimo ed era un grandissimo studioso della storia di Tolentino, e grazie a queste figure abbiamo conservato anche dei libri e degli studi utilissimi. E lui fece pubblicare un libro, I Santi delle Marche. Perché Nazareno, dobbiamo dire a chi ci ascolta, e questo me lo ricordo perché me lo disse anche il cardinale Comastri quando io gli portai un libro, non ricordo esattamente su quale santo, e mi disse sì, perché le Marche sono la regione d'Italia che ha avuto più santi in assoluto.
1: Ecco.
0: Io questo non lo sapevo, ma detto da Comastri chiaramente mi sono fidata.
1: Certo.
0: Poi, incuriosita, siccome mia madre era una lettrice e poi era maestra e lui era il suo direttore didattico, mi ricordo che dissi: mamma, dici, dice, guarda di sopra, va a cercare, ci avrebbe sto libro. L'ho trovato, questo libro è stato pubblicato nel 78, mi sembra il 78, sì, e quindi è un librone, cioè, è sincero, e poi qui stiamo parlando di santi del passato, quindi non è che stiamo parlando di santi del Novecento. Ecco, è stato addirittura, abbiamo la prefazione, no, è più antico, è stato pubblicato nel 68, perché abbiamo la prefazione del cardinale Cento, originario di Pollenza, no?
1: Ecco, certo,
0: infatti,
1: certo.
0: Allora, visto che la prefazione è breve, la leggo. Allora, il chiaro e caro direttore didattico Edmondo Casa di Dio ci aveva già, direi, abituati ad una riuscitissima pubblicazione annuale su temi di alta opportunità, nella quale maestri ed alunni collaboravano in nobile gara, tra i quali c'è stato stato all'epoca, io no, però ce l'avrò fatto in seguito. Sì, nel 67, sì, io ho iniziato nel 67 a andare a scuola, però l'avrò fatto anch'io, non me lo ricordo. Esempio, non so se unico, certo raro, comunque degno di ogni elogio nell'ambito della scuola primaria italiana. Quindi lo possiamo anche recuperare, adesso bisognerebbe parlare con i direttori didattici e dire: questo l'aveva scritto il cardinale Cento, e perché l'ex direttore Casa di Dio ci teneva molto a questo. Mi si consenta, continua sempre il cardinale Cento, dire che quest'anno egli ha superato se stesso in così onorifica palestra culturale. Che idea luminosa è balenata alla sua mente e quanto felicemente ha saputo attuarla. Uomo di vasta preparazione intellettuale, cristiano convinto, amante appassionato delle sue, delle nostre Marche natie, egli ha voluto far rivivere in queste pagine tutti i santi, ideati e servi di Dio, splendidi fiori che la fertile terra picena ha fatto sbocciare per i giardini del cielo. Confesso di essere rimasto pieno di stupore scorrendo il suo manoscritto, oggi riprodotto in questo elegante opuscolo. Quale quanto lavoro il suo, frutto di indagini oculate, di pazienza instancabile, di consultazioni innumerevoli, che gli han consentito di mettere insieme una monografia di valore positivo. Nel campo specifico non ha parmi precedenti per quello che riguarda le Marche e si impone perciò all'ammirazione universale. E quindi qui continua, e vado alla chiusa: leggendo queste pagine respireremo dopo tanti putridi miasmi un'aria pura e refrigerante, ne spero ce ne siano altri. Ameranno i giovinetti avere in mano libri di agiografia cristiana, se incamminati malauguratamente per sentieri tortuosi si decideranno di prendere la dritta via. Forse, perché no, alcuni di loro sentiranno nella loro anima la brama di consacrarsi a Dio. Tutti, me lo auguro, proveranno un'ansia nuova, quella di amare Cristo, fuori del quale non c'è che l'ombra, l'errore, la disperazione e la morte. Così sia. Cioè, l'ho letto l'introduzione e il finale, però capite, non volendo, quello che ho detto all'inizio è stato scritto, non ho detto niente di nuovo, ma il nuovo è che oggi questo non c'è.
1: No, stai dicendo veramente bello questo San Nicola, che è un San Nicola che oggi continua con noi, continua ad aiutarci dal cielo, e noi diciamo continua a questa nostra piccola radio, ma bella, a tutti i nostri paesi, le Marche, tutti e il mondo, diciamo.
0: Allora,
1: anche questo.
0: Una frase tratta da questa monografia che è stata scritta da un insegnante elementare che si chiama, penso sia ancora vivente, se comunque dovrebbe essere intorno agli 85-90 anni, Francesca Paoluccia Morri. A lei il direttore ha assegnato una maestra di scrivere su San Nicola da Tolentino, e in questo in queste pagine fitte fitte a un certo punto è scritto: tutto Nicola chiedeva al Signore per gli altri, salute, benessere, tranquillità, mai nulla per se stesso, anzi godeva nel soffrire perché in tal modo si sentiva più vicino al Signore. La sua vita fu un lungo carvario, tormentato dalle malattie, sì, è stato anche molto malato, soffriva spesso di febbre violente che lo lasciavano stremato ed esausto per parecchi giorni, non si concedeva il più piccolo ed innocente piacere, mangiava il minimo necessario per reggersi in piedi, dormiva pochissime ore su di un duro giaciglio senza mai liberarsi del cinto di ferro. Cioè, una volta c'erano queste forme di privazione e di autopunizione, no? Oggi chiaramente proporre questo sarebbe, secondo me, non solo impensabile ma anche fuori luogo, però essere disponibili nei confronti del prossimo sicuramente sì. E spesso era tentato dal demonio, ma sempre attraverso la preghiera e la penitenza riusciva a superare ogni difficoltà. Lui è stato sempre, sempre una persona disponibile. Poi, come dicevo, devoto alla Vergine. E qui leggiamo: in una delle numerose visioni che ebbe in questo periodo, quando praticamente lui ormai era il prossimo alla morte, ne era consapevole, e pregava, lui era molto devoto alla Vergine, seppe dalla Vergine il giorno della sua morte. E qui leggo, virgolettato: 3 giorni dopo la mia nascita. La Madonna è nata l'8 di settembre. Gli disse la Madonna: 3 giorni dopo la mia nascita, quindi tu morirai 3 giorni dopo la mia nascita. Nicola fu felice perché la morte rappresentava per lui la glorificazione della vita, l'unione con Dio che era stato sempre il fine della sua santa esistenza. Come gli era stato annunciato, la mattina del 10 settembre 1305, all'età di 60 anni, frate Nicola spirava tranquillamente, mentre tutti i frati che affollavano la sua cella piangevano commossi e pregavano. Le sue ultime parole furono: Signore, nelle tue mani consegno il mio spirito. Venne subito venerato con grande culto. Il 23 maggio del 1325 Papa Giovanni XXII da Avignone, perché all'epoca la sede della Romana Chiesa era da Avignone, poi grazie a Santa Caterina da Siena fu riportata a Roma, emanava la bolla con cui si iniziava il processo di canonizzazione, che autenticò, ascoltate, lo ribadisco, 301 miracoli e dichiarò eroiche le virtù del santo.
1: Ecco, vedete quanto ha fatto e quanto il Signore poi dopo...
0: Poi ci sono stati tanti altri fatti, le reliquie di San Nicola, le famose sante braccia che furono tagliate nel Gorgo il Sangue e chi insomma le voleva rubare, inorridito, imporito, scappò, le lasciò. Diciamo che la storia di San Nicola apre tanti spunti, apre a tante riflessioni, ma soprattutto, a mio dire, apre alla cosa più importante, all'amore verso il prossimo.
1: Ecco.
0: Ama il prossimo tuo, no? Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso, no? Cioè, praticamente questi sono anche i comandamenti degli ebrei: amare Dio e amare il prossimo.
1: Benissimo, benissimo.
0: Sono quelli fondamentali, e lui, proprio perché possiamo dirlo figlio di Dio, io direi figlio eletto, figlio predestinato, figlio prescelto, no?
1: Certo, certo.
0: Ha obbedito e contrassegnato tutta la sua vita, tutta la sua umile vita, ma non umile perché ha vissuto in povertà e obbedienza, umile perché sempre obbediente ed osservante della parola di Cristo.
1: Veramente bello, ce lo stai dicendo con veramente una bella cosa che hai fatto.
0: Beh, io credo molto in San Nicola e lo dico commossa perché chi mi conosce sa che io non sono né un'esaltata né una pazza, però quando mi trovo in difficoltà mi reggo in cripta con il mio block notice, mi faccio le domande e prendo appunti. E devo dire che anche in questo difficile periodo che ho vissuto con mio padre, l'ennesima prova che ho avuto è che lui mi ha spiritualmente dettato, io parlo questo linguaggio, certo che lui non è che mi parla, cioè, e ho scritto tutto quello che lui mi ha detto, ho eseguito tutti i suoi consigli, anche medici devo dire, e sono riuscita a trovare la soluzione. Cioè io mi sono anche lamentata poi con il farmacista, ho detto ma le pare possibile che io devo andare a chiedere ausilio a San Nicola? Ma Zareno, guarda che grave questa cosa, eh. A me mi ha aiutato San Nicola per salvare mio padre. Mio padre era ormai, e io lo dico alle persone e dico voi non prendetemi per matta, ma se voi siete veramente credenti e sapete, siete convinti dei miracoli di San Nicola, San Nicola vi esaudisce, San Nicola vi ascolta, San Nicola vi guida, San Nicola vi protegge. Dovete crederci fortemente, e soprattutto dovete essere persone di cuore, perché certo se io sono una persona disonesta e scorretta e poi a San Nicola dice senti, fammi la grazia, cioè, oppure fammi vincere all'otto, questo non rientra nei piani di Dio, no? Ecco. Cioè,
1: vabbè, tante volte per uno che sta male, un po' anche questo potrebbe
0: essere. Però una persona che va da San Nicola e si mette in ginocchio, osservante della parola, prega Ave Maria, Padre nostro, Ave Maria, Gloria, eccetera, e poi a San Nicola con tutto il cuore dice San Nicola, mi rimetto anche nelle tue mani, tu che sei il santo tra i santi, aiutami, io in questo momento sono così, dammi coraggio, cosa devo fare? Cioè non esitare, non vergognarsi, credere. Le risposte arrivano, i segni sono evidenti, e io questo qui l'ho avuto da tanti anni, l'ho avuto con mia madre, l'ho detto tante volte anche qui alla radio, tre cose gli ho chiesto e tre cose mi ha dato. Cioè così, anche i medici si sono meravigliati, cioè non credevano quando mi sottovagna, poi io fortuna ho avuto anche dei medici credenti, mi ha detto veramente Vani, io sono credente ma non come te, perché ha detto quello che gli ho chiesto te l'ha dato, ovviamente è testimoniato e ce l'ho raccontato questo episodio il giorno, cioè io vi ho chiesto tre cose, speriamo che San Nicola, anzi no speriamo, ho detto sono convinta che San Nicola me le darà, non ho detto mai speriamo, sono convinta che, e queste me le ha date tutte, cioè ogni volta che chiedo qualcosa a San Nicola, San Nicola veramente mi è vicino. Chiedo sempre cose spirituali, non chiedo mai cose venali, io chiedo sempre un aiuto, ecco, per la salute, per le difficoltà, di darmi la forza, di sostenermi, di aiutarmi a capire come adoperare meglio anche la lingua, la parola, come comportarmi, cioè poi arriva, ti arriva quell'incontro, ti arriva quella persona, ti arriva quella telefonata, ti arriva quel segnale. San Nicola c'è, è una realtà alla quale i tolentinati devono essere veramente grati. Noi siamo fortunati, perché poi non solo San Nicola, con San Nicola poi abbiamo anche Santa Rita, no? La Santa degli Impossibili, poi ovviamente a San Nicola abbiamo anche Santa Maria della Tempesta, anche lì c'è tutto un discorso che tempo fa lo facemmo, cioè il nostro comune, io dico, Macerata e Civitas Marie, e lo sappiamo, l'intervento della Madonna quando bloccò la peste, no? Cioè chi è santo? Chi è vicino a Dio? Chi è in Dio, no? Non può che avere bene. Ricordiamocelo questo, non può che avere bene.
1: Guarda, io ti dico una cosa, dopo questa bella cosa che hai fatto oggi, queste piccole cose che stai dicendo, ogni tanto, anche se non è San Nicola, ogni anno lo vediamo, però tu queste cose che lui dice, ecco, mettile anche in 2-3 minuti in qualche trasmissione che fai.
0: Io intanto consiglierei a chi si reca in Basilica di recarsi anche alla libreria che è lì in piazzetta e acquistare intanto costa pochissimo e si legge bene ed è stato ripubblicato La vita di San Nicola da Tolentino. Poi chiedere anche, perché ci sta ad esempio, volevo parlarne ma il tempo purtroppo se n'è andato, un illustrissimo professore di liceo classico, padre Domenico Gentili, che ha studiato filosofia e teologia, ha scritto una pubblicazione bellissima, non so se la ristamperanno, questa è un'edizione che risale pure questa agli anni 70, cioè antica, si legge benissimo, è una cosa, è come dici tu Nazareno, sai che facciamo adesso? Visto che ho qui sotto mano questo libro stupendo, Un asceta e un apostolo, scritto da padre Domenico Gentili, che ha insegnato al liceo classico di Tolentino, non so se per 30 anni, non lo so, una persona splendida di un'umiltà, io lo ricordo, non l'ho conosciuto personalmente, lo salutavo, era una persona molto schiva, riservata, un uomo, ma una persona, ripeto, chi l'ho avuto come insegnante ha avuto una fortuna straordinaria. Guarda, leggo solo le prime 5 righe per far capire anche l'impostazione del libro.
1: Sì.
0: Scrivere sui questa l'ha scritta pare Marziano Rondine all'epoca, quando l'ha presentato gli ha detto questo, pare Marziano Rondine è vivente e l'abbiamo qui in Basilica, è stato priore qui a Tolentino, poi professore a Bologna, insomma qui stiamo parlando di persone di straordinaria non solo spiritualità ma anche cultura. Scrivere sui santi non è facile, essi infatti hanno vissuto un'esperienza così singolare e personale che quando si va a indagarla o a narrarla ci si trova sempre di fronte al mistero di un mondo troppo intimo, unico e forse per alcuni aspetti inaccessibile, perché risultato di una mirabile collaborazione tra la grazia di Dio e la disponibilità dell'uomo, le cui modalità sfuggono alla nostra valutazione.
1: Ecco, perfettissimo, bravissimo. Hai fatto una cosa meravigliosa su questo San Nicola che sta qui, ma sta anche lì in tutto il mondo. Insomma, San Nicola, ecco, continua a stare per noi qui a Tolentino, nelle Marche, in Italia, in Europa e in tutto il mondo. San
0: allora
1: Nicola,
0: sai che facciamo Nazareno, visto che c'è tanto bisogno di santità e soprattutto c'è tanto bisogno di pace e i santi sono uomini di pace, ogni puntata 5 minuti li dedichiamo al libro che ha scritto padre Domenico Gentili, leggiamo un paragrafo, un capitolo di che se, così la gente può apprezzare non solo lo stile di questo grande filosofo, teologo, professore, ma soprattutto attraverso la scrittura di questo studioso agostiniano, le virtù, i valori, la spiritualità e ovviamente la santità di Nicola.
1: Ecco, benissimo.
0: Anche perché fra 3 mesi ci troviamo a parlare della nascita di Gesù, incamminiamoci anche diciamo per tempo, così arriviamo in tempo anche alla nascita di Gesù, quindi con Nicola avviamoci anche a questo tipo di purificazione spirituale, la vorrei chiamare, no Nazareno, perché ci aiuta a purirci, no? Visto che siamo tutti peccatori, cerchiamo insomma in qualche modo di elevarci.
1: Sì, no, ma più che altro, ecco, visto che hai fatto una bellissima trasmissione oggi su San Nicola, diciamo che oggi c'è tanta roba che non ci fa tante volte capire che bisogna andare a messa, che bisogna cercare Gesù, eccetera, ecco, e c'è tanto rumore che ci fa stare un po' fuori. E allora,
0: pensa anche un altro particolare, no? Nicola è stato il primo frate agostiniano, perché poi anche se Agostino è morto nel 354 d.C., poi l'ordine effettivamente non è stato mai, non ha avuto seguito e è stato istituito nel 1220-30, insomma poco dopo l'ordine francescano, e quando Francesco andò dal Papa appunto per la regola, il Papa gli disse: ma è tanto bene la regola di Agostino, perché devi farne una nuova? Quindi però c'è un distinguo, anche qui è importante parlarne, no? Il valore della regola agostiniana, quindi quali sono diciamo così le caratteristiche di questa regola agostiniana che si distingue dalla regola francescana. Tra l'altro il 17 di questo mese, a settembre, il giorno delle stimmate di San Francesco, si riapre la chiesa di San Francesco qui a Tolentino, e per il 17 ottobre, il giorno del patrono San Catervo, a Tolentino si riapre la cattedrale di San Catervo. Quindi abbiamo di nuovo le chiese tolentinate riaperte al pubblico, no? Alla comunità. Speriamo che l'anno prossimo riesca ad aprirsi nell'interezza anche la Basilica di San Nicola, che comunque questa mattina padre Paolo Pio, che ha celebrato la messa delle 8:30 alla quale ho partecipato, ha anticipato che sabato verrà riaperta al pubblico, perché i lavori sono stati ultimati, il cappellone detto di San Nicola. Ma anche del cappellone vi parleremo, perché Nazareno, vi do questa notizia in anticipo: il 25 settembre, come terziaria agostiniana, una nostra sorella ha chiesto di spiegarci, appunto grazie alla cultura e alla preparazione di padre Marziano Rondina, la storia del cappellone, cioè ce la fa in maniera più semplice, però ce la racconta. Dopodiché io penso di registrare questo incontro narrativo, oltre che spirituale, storico, artistico, e magari di riproporlo a Radio Nuova Macerata, perché chi viene rimane folgorato, no, da questo cappellone che impropriamente viene definito di San Nicola. Viene definito così perché si trova nella Basilica di San Nicola, questo è ovvio, però parlo un po' delle Sacre Scritture, insomma è una cosa molto più ampia di quello che viene sintetizzato, diciamo così, comunemente. Oggi mi sono prolungata, ma parlare...
1: Oggi ci voleva, è una cosa molto, molto bella e tanto, tanto importante per tutti, insomma, per noi e per tutto il mondo. Detto,
0: Per crescere in modo più consono a quello che è la volontà del Signore, perché chi crede sa che il credente ambisce alla luce, no? alla salvezza, alla vita eterna, e quindi queste persone possono aiutarci e guidarci in questo difficile cammino, appunto, che ci è stato assegnato, ma che dobbiamo vivere ovviamente da cristiani, e io nel mio piccolino, almeno con le parole, cerco di farlo. Io vi abbraccio calorosamente, spero di essere stata
1: brava, sei stata brava,
0: e soprattutto di aver parlato, mi commuovo con il cuore.
1: Ecco, diciamo anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato, quando c'è qualcosa, noi diciamo a San Nicola. Abbiamo anche San Nicola, ce ne sono tanti, però abbiamo anche San Nicola e possiamo parlare con lui. E naturalmente, ecco, diciamo anche per chiudere la trasmissione, San Nicola a questo nostro Radio Nuova Macerata, che sta qui a Macerata, anche tu dacci un aiuto, e saremo stare molto bene. Bene,
0: grazie, un abbraccio a tutti e ci riascolteremo tra 2 settimane. Un abbraccio grande,
1: ciao allora, ciao a tutti.
2: In blu. Radio Nuova in blu. Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre, nella piazzetta esterna del centro, ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno-Aprutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno-Raccordo-Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Riaperto dopo i lavori di consolidamento e restauro, il cappellone della Basilica di San Nicola a Tolentino, il capolavoro trecentesco di scuola giottesco-riminese, torna completamente fruibile ai fedeli proprio nel giorno in cui la città celebra San Nicola. Ma settembre si distingue per una serie di altre inaugurazioni e avvio di cantieri che toccano la diocesi di Macerata, proprio a 10 anni dal terremoto. Sempre a Tolentino, il 17 settembre verrà riaperta la chiesa di San Francesco, mentre nei giorni scorsi sono stati benedetti i cantieri in avvio della chiesa di San Pietro Apostolo a Villa Torre di Cingoli e della chiesa del Santissimo Redentore a Tolentino. Ai nostri microfoni il vescovo diocesano Monsignor Nazareno Marconi.
5: Fortunatamente siamo arrivati al punto in cui tanti cantieri stanno partendo. Il lavoro fatto con la documentazione, lo studio e la progettazione è stato sicuramente lungo e impegnativo, ma adesso dà i suoi frutti. Non abbiamo dimenticato nessuno, però non sono abituato a dare date o inaugurazioni finché non ho la certezza. Ogni tanto qualcuno fa delle comunicazioni. Quando avremo la sicurezza di quando potranno essere fatti i lavori, lo comunicheremo come abbiamo sempre fatto, tenendo le persone costantemente aggiornate sul nostro lavoro. Non è la volontà di fare pubblicità, ma è rendere conto alla gente di quello che si fa.
4: Il tessuto produttivo marchigiano al 30 giugno scorso mostra una sostanziale stabilità numerica, ma dietro il dato complessivo emergono segnali che

0: regionale, le imprese manifatturiere scendono a 15.458 unità, con una perdita di 289 aziende rispetto al 2025. Le flessioni, soprattutto per le produzioni legate al sistema moda, riguardano pelletteria e calzature con meno 134 imprese, abbigliamento meno 44 imprese, mobili meno 22 imprese. I carabinieri della stazione di San Severino Marche hanno denunciato un 34enne del luogo trovato in possesso di due piante di cannabis. Nel corso di una perquisizione personale domiciliare nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato le due piante di cannabis indica dell'altezza di circa 80 cm e del peso complessivo di 650 grammi, con infiorescenze mature pronte per il raccolto. Tutto il materiale rinvenuto è stato assunto in carico ed è in attesa di essere versato verso il competente ufficio corpi di reato. La Giunta Comunale di Civitanova Marche ha approvato due delibere per altrettanti interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale, per un intervento complessivo di 200.000 euro. Il primo riguarda il rifacimento del manto stradale di Corso Umberto, nei tratti compresi tra via Lauro Rossi e via Duca degli Abruzzi, per un importo complessivo di 150.000 euro. La seconda delibera riguarda la manutenzione della strada della Chiusa 1 in contrada Piane di Chienti, nel tratto compreso tra la strada del Vallato e la strada provinciale Monte Cosaro, per un investimento di 50.000 euro. Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Macerata dopo la pausa estiva, lunedì 14 settembre alle 16 e martedì 15 settembre alle 16.30. Ricco l'ordine del giorno, ricordiamo che i lavori dell'assise cittadina prenderanno il via con la discussione di un'interpellanza e di quattro interrogazioni. Si partirà con l'interpellanza relativa al nuovo ospedale di Macerata, la delimitazione dell'area e il piano particolareggiato della Pieve Sforza Costa. Interpellanze di Alberto Tombesi di Fratelli d'Italia. A seguire verranno trattate le interrogazioni sulla demolizione della scuola Medi, Narciso Ricotta, Partito Democratico, e sulla ricostruzione della scalinata tra Viale Carradori e Viettore Ricci, con due richieste differenti di Narciso Ricotta, Partito Democratico, e Claudio Carbonari di Macerata Unica, e sulle criticità e tutele lavorative nel nuovo capitolo d'appalto per l'assistenza all'autonomia degli alunni con disabilità, firmata da Ninfa Confidenti Artigiani, Partito Democratico. Il test per lo screening del tumore del colon retto si potrà ritirare e riconsegnare direttamente in farmacia. È una delle principali novità del nuovo accordo integrativo regionale con le farmacie pubbliche e private convenzionate, approvato dalla Giunta regionale. Il provvedimento amplia i servizi della farmacia dei servizi, rafforza la telemedicina, estende l'offerta vaccinale e sostiene il ruolo delle farmacie, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne, con particolare attenzione alle persone più fragili, agli anziani e ai malati cronici. Il kit potrà essere ritirato in farmacia e, una volta raccolto il campione, riconsegnato direttamente nello stesso presidio, un passaggio che semplifica l'accesso allo screening e può favorire una maggiore partecipazione ai programmi di prevenzione. Per il potenziamento del proprio organico, Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo è alla ricerca di una figura professionale da inserire nel servizio fiscale. La sede di lavoro è Recanati. Tra i requisiti è richiesta la laurea in discipline economiche o diploma di ragioneria, ottima conoscenza degli applicativi gestionali e di Microsoft 365, disponibilità al lavoro a tempo pieno e agli spostamenti nel territorio interprovinciale. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di successivo rinnovo. Candidature entro il 30 settembre prossimo.
1: Il taccuino.
0: La suggestiva cornice di Piazza del Popolo a San Severino Marche si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla danza e alle arti performative. Sabato prossimo, 12 settembre, alle 21, andrà in scena Quando meno te lo aspetti, il destino di un passo. Il nuovo e coinvolgente saggio spettacolo curato dalla scuola di danza Team Academy. L'ingresso alla serata è libero e aperto a tutti. Santa Maria in Piana, siamo in territorio di Treia, ospita la 15ª edizione del Festival della Carne Bovina di razza marchigiana, in programma da domani a domenica 13 settembre. Il festival proporrà stand gastronomici, pasta fresca fatta a mano e naturalmente la bistecca di razza marchigiana, protagonista della manifestazione. Tra le proposte anche una particolare degustazione dedicata al

0: Benevento IV con Trippa e Coda. Accanto alla gastronomia ci sarà spazio per l'intrattenimento con commedie dialettali e musica dal vivo, mentre gli appassionati di motori potranno assistere al raduno delle Fiat 500. Torna il mercato Il Barattolo domenica prossima, 13 settembre, nelle piazze e nei portici del centro storico di Macerata, dalle 9 alle 20. Il mercato della seconda domenica riapre i battenti dopo la pausa estiva di luglio e agosto, con le tradizionali categorie che lo accompagnano da 30 anni. Oggetti d'epoca, fatto a mano, artigianato, collezionismo, antiquariato, hobbistica e prodotti tipici.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane, venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-occidentali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 18-27 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: La speranza di un momento di gloria può essere una forza potentissima. Può spingerci ad affrontare anni di sacrifici, di rinunce e di solitudine, convinti che alla fine tutto quel tempo speso avrà un senso, un riconoscimento,

Drogo, con il passare degli anni, comincia a costruire attorno alla propria permanenza alla fortezza una narrazione personale fatta di speranza. Si convince che proprio la sua fedeltà a quel posto remoto, la sua pazienza nell'attendere l'occasione decisiva, sarà infine ripagata da un momento di gloria che gli altri, tornati troppo presto alla vita normale, non potranno mai vivere. Ogni piccolo segnale che arriva dall'esterno, voci di movimenti nemici, avvistamenti incerti sull'altopiano, cambi improvvisi della disposizione delle guarnigioni vicine, viene interpretato da Drogo e dai suoi commilitoni come un possibile preludio all'evento tanto atteso, alimentando una speranza che si rinnova costantemente nonostante le continue delusioni. Nel frattempo, la vita fuori dalla fortezza continua senza di lui. Vecchi amici si sposano, fanno carriera, costruiscono famiglie, mentre Drogo, tornato brevemente in città in una delle rare occasioni di congedo, si accorge con un misto di angoscia e incredulità di essere diventato, agli occhi di chi lo conosceva, quasi un estraneo. Anche la donna che un tempo amava è ormai promessa a un altro, in un mondo che ha continuato a girare senza aspettarlo, mentre lui restava fermo, sospeso, convinto che il proprio momento decisivo dovesse ancora arrivare. Questa speranza, che a un primo sguardo potrebbe sembrare una forza positiva, si rivela invece la trappola più sottile di tutto il libro. Un'illusione che permette a Drogo di giustificare, anno dopo anno, il proprio immobilismo, scambiando la pura attesa per una forma di eroismo silenzioso. La parola di oggi del nostro speciale Pagine d'Estate di Piccole Grandi Parole è speranza. Vi ricordo che potete ascoltare la nostra rubrica anche su tutte le emittenti radio, FM, web radio, DAB, che decidono di portare avanti il nostro progetto sia in Italia e sia all'estero. Potete continuare a scriverci sui nostri canali social, dirci quello che è il titolo dell'opera secondo voi, e noi, naturalmente, domenica sveleremo tutto. Da Antonio Torretti, grazie, è tutto per oggi e a domani con un altro frammento di questa nuova storia.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: se vinco $5,000, la promessa di Trump agli elettori alla convention repubblicana a Dallas. La guerra con l'Iran non si ferma, in Yemen gli Houthi avanzano. L'Ucraina sotto il fuoco russo, almeno 9 le persone uccise nella regione di Sumy e Mykolaiv, un drone sfiora l'aereo di Zelensky al decollo dalla Moldavia. Gravi danni del maltempo, una donna muore annegata nella propria auto in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Frana in Valtellina, oltre 63.000 fulmini sulla Toscana. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, il presidente americano Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Fabio Bolzetta.
1: La convention di metà mandato del Partito Repubblicano, la prima del suo genere, al via nell'arena di Dallas. 2 ore di discorso per chiamare al voto per il midterm. Fateci finire il lavoro è l'appello del presidente Trump che scalda l'elettorato con la promessa di $5,000 per ogni cittadino americano adulto in caso di vittoria. E poi l'altra faccia della medaglia: se perderò, perderete la vostra sicurezza. L'annuncio di introdurre la pena di morte per i grandi narcotrafficanti e per chi uccide le forze dell'ordine. Poi è tornato sui dazi, è la mia parola preferita. Infine la politica estera. Sul Venezuela ha definito di aver raggiunto il più grande accordo sul petrolio nella storia degli Stati Uniti. Sull'Iran si è detto convinto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di medio termine. Dopo il discorso di Dallas, gli elettori americani si preparano al voto che rappresenterà un test sui primi 2 anni della seconda presidenza Trump. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico è ancora in fiamme. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Massimiliano Cocchi.
2: 5 petroliere iraniane affondate, 10 navi colpite in poche ore. Lo stretto di Hormuz è tornato ad essere un campo di battaglia. Il comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto le petroliere dopo un tentato attacco contro una nave da guerra statunitense. Teheran ha risposto colpendo a sua volta 10 imbarcazioni nelle acque vicine ad Hormuz. Il conflitto si sta riaccendendo però in tutta la regione. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno lanciato attacchi contro diverse città dell'Arabia Saudita, che ha risposto con decine di raid aerei, mentre l'Iran ha colpito una base americana in Giordania. Un'escalation che ha immediatamente avuto conseguenze sui mercati. Il petrolio è tornato infatti sopra i $100 al barile, il livello più alto degli ultimi mesi. Secondo Donald Trump, l'Iran non reggerà però ancora a lungo alla pressione economica americana e la guerra, ha promesso, si chiuderà subito dopo le elezioni di medio termine previste a novembre negli Stati Uniti. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: E ora la guerra in Ucraina, che si fa sempre più dura sul terreno e nel cielo, ma anche a livello diplomatico, perché il presidente Zelensky è scampato ad un drone martedì in fase di decollo per Oslo. Oggi è in Canada. Andrea Domaschio.
3: L'aereo che portava Zelensky dalla Moldavia a Oslo per partecipare ai funerali di Re Harald di Norvegia, martedì è stato sfiorato da un drone durante il decollo. Nessuna conseguenza per il numero uno di Kiev e il suo seguito, che oggi sono già approdati oltre Atlantico per colloqui coi vertici del governo canadese. L'Ucraina cerca il sostegno concreto dei suoi più solerti alleati, messa com'è a dura prova dai continui attacchi russi. Le truppe di Mosca oggi rivendicano di aver preso il controllo di 2 insediamenti nella regione di Kharkiv, mentre altri attacchi russi hanno colpito 2 navi a Odessa e un deposito di droni a Mykolaiv. Intanto, un drone marino ucraino ha colpito il porto di Sochi nel Mar Nero, provocando seri danni alle strutture e ferendo almeno 8 persone. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Siamo riusciti a prendere il collegamento con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, che ci racconta un'altra strage a firma israeliana. Buongiorno Alessandra.
4: Buongiorno, ci sarebbe una famiglia uccisa in un colpo solo, 2 fratellini di 8 e 12 anni con i loro genitori, vittime di un raid israeliano di questa notte a Betlaia, nel nord della striscia di Gaza. A comunicarlo sono fonti palestinesi, non ci sono invece al momento dichiarazioni a riguardo. Dell'esercito israeliano che ha confermato i tre raid, gli altri tre raid che hanno colpito nelle ultime 48 ore la striscia di Gaza nel mirino depositi di armi di Hamas, e continuano anche i raid nel sud del Libano, l'altro fronte in cui dovrebbe essere in vigore il cessato il fuoco, colpite postazioni di Hezbollah, ma tra le vittime ci sono anche i civili. Da domenica ad oggi sarebbero almeno 15. C'è un altro fronte in cui ieri il primo ministro italiano si è presentato con giubbotto antiproiettile, quello del Golan sul confine con la Siria, dove carri armati israeliani hanno occupato alcuni chilometri di territorio siriano. Non permetteremo ad alcun esercito terrorista di insediarsi sul nostro confine, ha detto Netanyahu, un messaggio al presidente siriano ma anche al suo elettorato, in una campagna elettorale in cui proprio il fallimento della sicurezza del 7 ottobre che ha portato Israele a questa guerra senza fine potrebbe costargli la sconfitta. Da Gerusalemme, via voi.
0: Grazie Alessandra per l'aggiornamento. Ora facciamo un passo indietro e parliamo della situazione in Italia, legge elettorale e rinnovo degli sconti sui carburanti, questi in temi in agenda della politica italiana. In diretta da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, caro carburanti, governo Meloni pronto ad un altro taglio delle accise generalizzato, il Consiglio dei Ministri ci sarà nel pomeriggio, mentre si studiano gli aiuti mirati sul tavolo, pronti per essere spesi i 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro per allungare lo sconto di 17 centesimi per il diesel e contenere i prezzi oltre 2 euro al litro, il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Questioni economiche che tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale all'esame del Senato. Emerge una frattura all'interno della maggioranza sul nodo preferenze, si attende nel pomeriggio il voto proprio su questo tema, cavallo di battaglia della premier Meloni, già bocciato alla Camera, che rischia tuttavia di diventare ancora un problema per la maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Gravi danni al centro e soprattutto al nord per il maltempo di queste ultime ore. Una donna è morta annegata nella propria auto intrappolata in un sottopasso allogato a Latisana, in provincia di Udine. Alessio Orlandi.
6: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord, forti piogge anche su Brescia con allagamenti in diverse zone della città e del reparto di cardiorianimazione degli ospedali civili dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è poi tornata sotto controllo, ha fatto sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia e Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni con alberi caduti e molti oggetti volati via a Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana ritorna il bel tempo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale, lo registra Copernicus, programma europeo di osservazione della Terra. Caterina Dall'Olio.
7: Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale, lo certificano i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui la temperatura media globale ha raggiunto i 16,96 gradi Celsius, eguagliando il record segnato nel luglio 2023 e superando di 1,65 gradi i livelli dell'era preindustriale. Non è solo il mese scorso a segnare un nuovo primato, secondo Copernicus il trimestre estivo è stato il più caldo mai registrato a livello mondiale, più di quello del 2024. Il dato più significativo per il continente riguarda l'Europa occidentale, che ha vissuto un'estate torrida. Le alte temperature hanno avuto conseguenze dirette anche sul territorio. Ampie aree dell'Europa occidentale, insieme a vaste regioni di quella centrale orientale, hanno registrato precipitazioni inferiori alla media stagionale. La siccità ha favorito condizioni di aridità diffuse e un aumento degli incendi in diverse zone del continente. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Abbiamo ancora una notizia di cronaca: Walter Lavitola, accusato dell'attentato a Sigfrido Ranucci, rimane in carcere. Per due è confermata l'aggravante del metodo mafioso. Chiudiamo con la notizia dell'incontro di Papa Leone con i vescovi di recente nomina in Vaticano. Nel suo discorso ha assicurato che nessun vescovo cammina da solo ed esorta ad essere vicini al popolo, amando la gente, in particolare i sacerdoti. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Lorenzo Sadi in regia, buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Il libro che stiamo condividendo da qualche tempo è L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, un romanzo che parla d'amore, della fatica di amarsi, del grande lavoro che richiede andare l'uno verso l'altro attraverso le nostre fragilità, il carico della vita che abbiamo vissuto, i traumi che ci sono stati lasciati dall'infanzia, dalle nostre esperienze. E proprio di questi traumi è fatta la vita amorosa di Ilaria, la protagonista del nostro romanzo. Incontra degli uomini, con essi tenta di accedere all'amore, ma con ognuno di essi in qualche modo questo amore naufraga, fino a quando non ha un figlio con lo psicologo di uno di questi uomini che lei ha amato, Damiano Massimini, ma anche con lui le cose si stanno mettendo male. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Per i genitori e per il coro delle amiche, Damiano aveva smesso da più di un anno di essere quello sposato. Da quando era rimasta incinta e lui, il giorno stesso in cui aveva saputo la notizia, aveva confidato tutto a Elena e l'aveva lasciata. Era diventato il padre di tuo figlio. Ma per Elena rimaneva Wafer. Che Wafer per lui rimaneva. Sempre sarebbe rimasta. Perché lei è Wafer. E chi se ne frega se non avete potuto avere figli mentre con me adesso ce l'hai? Chi se ne frega se l'imperturbabile dottor Massimini a 56 anni è stato sorpreso dalla paternità, si è commosso e ha deciso di cambiare vita? Non basta un figlio per essere una famiglia. Tu e lei siete una famiglia, noi no. Non lo siamo mai stati. Gli aveva risposto quando lui le aveva chiesto perché. Perché mi mandi via proprio adesso che finalmente ci sono, che ho intenzione di restare? Uno dei tuoi molteplici problemi è che riesci a vivere l'amore e la felicità solo come se fossero degli amanti. Non ti fiderà mai abbastanza di loro per tenerli a casa con te, le aveva poi sibilato. Perché la dipendenza a te la crea il vuoto, non la crea quello che c'è. Altrimenti, come mai la morte degli altri ti sarebbe sempre più presente della tua vita? Si era preso il pigiama e lo spazzolino e se n'era andato a dormire al suo studio. Lei naturalmente aveva accusato il colpo. Lo accusava sempre quando Damiano tirava in gioco quelle sue fragilità che tanti anni prima, a furia di condividere, le avevano fatti innamorare. Ma la mattina dopo era rimasta ferma nella sua decisione. Non le interessava entrare nel merito di quei messaggi. Sarebbe stato francamente penoso per entrambi farlo. Le interessava solo che lui trovasse in fretta un posto dove andare e che cominciassero un percorso, ognuno dentro di sé e insieme, per essere i genitori di Emanuele senza però rimanere una coppia. Damiano, dopo qualche resistenza, l'aveva assecondata, ma lei sentiva che, sotto quell'irritazione arrendevole, covava la convinzione che tutto si sarebbe presto sistemato. Se lui aveva una grande confidenza con le fragilità di lei, lei ce l'aveva con le tecniche di lui per difendersi dalla fragilità degli altri, soprattutto dalle sue. Era un uomo che nutriva con la pazienza ogni suo ragionamento, Damiano. Solo la passione per te ha assalito la mia vocazione alla razionalità. L'ho sempre considerata una fortezza, ma forse è una prigione, le aveva detto un giorno, quando era ancora tutto nuovo fra loro e in quello studio che li aveva visti per tanto tempo uno davanti all'altra, ognuno con il suo ruolo. Erano improvvisamente uguali, un uomo e una donna, nudi, eccitati, stupefatti. Pareva che potesse cambiare tutto in quei primi tempi. Finalmente ce la farò, sentiva lei. Rinuncerò a confidare solo nella fantasia e scoprirò che la realtà è già di per sé fantasia. Se incontri un uomo disposto a seguirti fino al centro del tuo labirinto e allungarti un filo per portarti fuori da lì. E non le importava niente che Damiano fosse sposato. Lui non mi fa sentire un amante, spiegava a Caterina. Lui mi fa sentire l'amata. Ed è questo che mi sta curando la vita. Finalmente ce la farò, pensava lui. Rinuncerò a confidare solo nella scienza. E scoprirò che la realtà non è detto sia necessariamente scientifica. Se incontri una donna che ti consegna le sue ferite, tu le accogli, perché lo fai per lavoro, certo, ma stavolta quelle ferite ti sfuggono dalle mani fino a toccarti un nervo delicatissimo all'altezza dell'addome. Nervo pudendo, lo chiama la medicina. Poco importa. Importa che io quel nervo ce l'ho scoperto. Così lei si era aggrappata a Damiano disperatamente e con delicatezza lui gliel'aveva permesso, come le aveva permesso di insinuarsi dove nessuno, neanche la moglie, era mai arrivato.
Glielo aveva sussurrato una notte. Erano a Pisa. Avevano spento la luce e forse lui sperava che lei già dormisse. Chi lo sa? Sta insinuando dove nessuno è mai arrivato. Fra lo scetticismo di cui ho sempre avuto bisogno per comprendere il mondo e il bisogno che avrei di farne a meno. Lei era rimasta in silenzio e gli aveva fatto scivolare una mano fra le gambe. Ma non per eccitarlo, per dirgli puoi farlo, con me puoi farlo. Rinuncia al tuo scetticismo, come io con te voglio rinunciare a tutte le paure. E questo ricordo anche quando vorrebbe liberarsene, come dopo aver letto quei messaggi, mai l'abbandona. Il giorno dopo avevano camminato per Pisa abbracciati, come se non dovessero fare attenzione ai colleghi di lui, agli sguardi, come se non esistesse Wafer, come se non fosse esistito Stefano, come se esistessero solo loro due, senza nessuno scetticismo, nessuna paura. Stefano. Se in terapia non avevano fatto altro che parlare di lui, da quando avevano interrotto la terapia per un tacito e misterioso accordo, non ne parlavano più. Anche quando nel mezzo di altre notti, prima e dopo quello di Pisa, perché almeno una volta alla settimana accettava di partecipare a qualsiasi convegno fuori città pur di avere la scusa per partire e portarla con sé, capitava che lei urlasse nel sonno e si svegliasse, e allora lui accendeva la luce, le infilava un Tavor sotto la lingua, le portava un bicchiere d'acqua alle labbra e la invitava a bere, bere tanto. Quel nome rimaneva sospeso, impronunciabile, perché entrambi sapevano che era Stefano, evidentemente Stefano, che lei con quelle urla chiamava,

Poi il tempo era passato. Trascorrere una notte insieme alla settimana non era più una festa, era diventata un'abitudine. A volte, per esempio prima che lui partisse per le vacanze ad agosto o il 23 dicembre, un'abitudine triste, e per difendersi dalla malinconia lei si era lentamente tornata a rifugiare nei suoi disegni e lui nella sua scienza. Siamo troppo selvaggi per domarci, ma troppo legati per lasciarci andare. Non credi, Damiano? Io credo nel saggio che ti ho regalato, la teoria della libido di Freud. C'è tutto quello che si potrebbe dire sull'argomento. Ma noi non siamo un argomento, siamo io e te. Sì, sì, anche Elena mi fa spesso queste obiezioni. Il suo orientamento d'altronde è cognitivo-comportamentale, la pensiamo diversamente quasi su tutto. Stefano invece diceva che il sesso coniugale è come farsi la pipì a letto. E allora forse io e te ci ostiniamo a rimanere amanti perché ci stiamo difendendo da quel rischio. I loro dialoghi erano diventati questi. Stefano ed Elena erano stati sguinzagliati e scorazzavano indisturbati. Li spiavano parlare, fare l'amore, partire, mentre lui tornava a fare il medico e sosteneva teorie. Lei tornava a fare la paziente e si cadeva dentro, si confondeva, così lo aggrediva invece di lasciarlo parlare, finché non era rimasta incinta. E la sera in cui l'aveva annunciato a Damiano, aveva visto per un attimo, ma l'aveva visto, corrergli negli occhi una luce che le aveva ricordato quella della sincera curiosità con cui la guardava 9 anni prima, del bisogno di rinunciare a ogni scetticismo. Luce infingarda, luce che quello scambio di messaggi con Elena le aveva definitivamente rivelato come un fuoco fatuo. Luce in cui devi credere, le prometteva lui. Luce a cui io non voglio rinunciare. E a cui, se tu rinunci, perderai non solo la nostra grande occasione, ma la tua, quella di avere un posto da chiamare casa. Non a caso aveva insistito tanto perché lei andasse a quella riunione di genitori single, i genisoli. Forse perché a contatto con il loro smarrimento sprofondasse nel suo e lo pregasse di tornare a casa. Fatto sta che alla riunione aveva incontrato quella Lidia, aveva ascoltato quel discorso. Se noi, adesso che siamo solo all'inizio, non ci diciamo bugie, se facciamo lo sforzo di rimanere saldi e non permettiamo all'uragano figlio di portarsi via le nostre contraddizioni. E anziché concentrarsi sulle contraddizioni di Damiano, si era finalmente concentrata sulle sue. Così, mentre fra le braccia aveva Emanuele, sotto i piedi non aveva più niente, la terra sbriciolava. E di colpo correva il rischio di realizzare che cosa era successo dopo l'incidente. Si era consegnata a Damiano, lo psichiatra di Stefano. Che cosa era successo prima? Aveva incontrato Di, aveva abbandonato Di, che non era stato un delirio maniacale, era semplicemente un uomo e lei lo aveva amato. Se amare significa... Che cosa significa amare? Significa esserci, le stava insegnando Emanuele. Lei con Di l'aveva fatto, c'era stata e si era affidata a qualcuno che c'era. Era restata mentre lui restava. Per pochi mesi, certo, finché non era arrivata quella telefonata. Ma ci aveva provato. Per la prima e ultima volta nella sua vita ci aveva provato. Lui le aveva risposto dopo 2 giorni. Non ci credo. Mi fa un piacere enorme ricevere tue notizie. Ti ho cercata qualche volta su Facebook, ma senza speranza. Non ti avrei mai chiesto l'amicizia. Ho sempre rispettato la tua decisione. Ma volevo sapere se eri diventata brutta, grassa e vecchia

per evitarmi qualsiasi rimpianto. Naturalmente sei sempre stata bellissima e giovane, vero? Io no, ma me la passo bene. Ho 3 bambini e, indovina un po', vivo ancora a Naxos. Quindi un incontro a Torino lo vedo un po' difficile, ma mi sarebbe piaciuto. Un bacio. La presentazione a Torino era solo una scusa, gli aveva scritto di getto lei. La verità è che ho bisogno di parlare con te. E se venissi a Naxos, una sera me la potresti concedere? Aveva inviato prima di pensare o rileggere. Senza scomporsi, anche lui stavolta le aveva risposto subito. Certo, ma me lo dovresti dire con un po' d'anticipo. Che ne dici del primo sabato di giugno? Di aveva risposto va bene. Fino a quel momento lei non aveva neanche immaginato di riuscire a lasciare Emanuele per più di qualche ora. Sua madre fremeva per darle una mano. Quel nipotino arrivato proprio quando non ci sperava più sembrava di colpo risarcirla di tutte le amarezze. E lei glielo lasciava per andare dal dottor Perrone o per qualche incontro di lavoro, per pranzare con il suo editore, chiedere al direttore della Gazzetta dei Bambini di avere ancora un po' di pazienza e concederle altre 2 settimane per riprendere a disegnare, e poi ancora una, di nuovo 2. Ma si allontanava da lui sempre di malavoglia e non vedeva l'ora di tornare a casa. Per via dell'incondizionato amore o dello stratagemma che le consentiva di evitare un faccia a faccia con se stessa? Di entrambi. Ora però aveva bisogno di andare, e di andare fino a Naxos. Di andare subito, prima che mettesse davvero a fuoco che cosa stava facendo. Aveva organizzato tutto perché fosse possibile rimanere fuori solo una notte. Sarebbe partita la mattina del sabato, dopo il primo biberon, per Atene. Da Atene sarebbe arrivata a Naxos e la mattina della domenica sarebbe ripartita all'alba da Naxos. C'era solo un volo ed era alle 6:15. Così sarebbe tornata a Roma in tempo per il bagnetto e forse addirittura per la merenda delle 4. Damiano, devo partire. Per andare dove? Se potessi evitare di dirtelo, mi faresti un regalo. Ma da padre di tuo figlio credo di avere il diritto di saperlo. E da madre di tuo figlio non rivendico. Però ti chiedo il favore di non dirtelo. Anche da ex paziente te lo chiedo. E da donna che ti ha amato molto e forse ancora ti ama. Ti chiedo di fidarti di me. Detesto quando abusi del melodramma, lo sai. Allora passiamo subito all'organizzazione. Fra 2 settimane puoi rimanere tu con Emanuele da sabato mattina a domenica sera? Vieni a stare qui, ti lascerò tutto pronto, il brodo, il passato di verdura, la carne, il formaggio. E ti ho già scritto le indicazioni per i cucchiaini di olio, i cucchiai di semolino e il resto. Piccola, hai intenzione di fare una sciocchezza? Ho avuto un analista troppo bravo. Mi ha vaccinata per sempre contro le sciocchezze. Sei una manipolatrice. Senti chi parla. Quando torni potremo finalmente parlare della nostra situazione? È da più di 3 mesi che vivo nel mio studio. Beh? Va bene, quando torno parleremo. Me lo prometti? Te lo prometto. Parto anche per questo. Per capire che cosa è successo fra noi, ma non solo nel momento in cui ho scoperto quei messaggi. Che cosa è successo 16 mesi fa, quando sono rimasta incinta? Che cosa è successo 9 anni fa? Che cosa può ancora succedere? Anche, certo. Non buttare via tutto, piccola, te ne prego. In questi anni abbiamo costruito un mondo che è il nostro mondo e le nostre insoddisfazioni ne fanno parte. Non sono sintomi di una crisi, tantomeno di un'incompatibilità. Ci appartengono. Ognuno di noi trascinerebbe le sue in qualsiasi altro rapporto. E te lo dico una volta per tutte. Emanuele non è il motivo per cui ho lasciato Elena. Mi
ha dato solo lo slancio per trovare un coraggio che cercavo da anni. Non so se ti credo. Te lo dico io. Ma io non so se ti credo. Comunque, forza. Va dove devi andare. Manuele, io ti aspettiamo a casa. E qui ci fermiamo per oggi. La situazione è un po' ingarbugliata, ci sono questi sfalsamenti temporali che rischiano di farci perdere. Siamo ritornati all'incipit del libro, quando la nostra protagonista ha iniziato a raccontare della separazione da Damiano, e poi c'è stato il tuffo indietro nel passato, nell'isola di Naxos, e poi di nuovo ci ritroviamo nel presente. Chissà se questi due protagonisti riusciranno a salvare il loro rapporto, la loro storia d'amore. Lo scopriremo continuando a stare insieme qualche altro appuntamento. Io vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu con Chiara Gamberale e l'Isola dell'Abbandono. Ciao!

0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
4: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: In Blu 2000, news.
1: Fonti della presidenza ucraina e il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Gahr Støre, secondo cui un drone russo avrebbe sfiorato ieri l'aereo del presidente Zelensky mentre era in viaggio verso Oslo. Intanto la guerra non si ferma. Nella notte il ministero della difesa russo ha annunciato la conquista di altri due centri abitati nel nord-est del paese. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani, che contribuiscono a aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto il petrolio continua a crescere oltre i $100 il barile. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, Trump intanto sostiene che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di medio termine. A novembre ogni americano promette avrà il dividendo Trump di $5,000.
2: La convention di metà mandato del Partito Repubblicano, la prima del suo genere, al via nell'arena di Dallas. Due ore di discorso per chiamare al voto per il midterm. Fateci finire il lavoro, è l'appello del presidente Trump, che scalda l'elettorato con la promessa di $5,000 per ogni cittadino americano adulto in caso di vittoria. E poi l'altra faccia della medaglia: se perderò, perderete la vostra sicurezza. L'annuncio di introdurre la pena di morte per i grandi narcotrafficanti e per chi uccide le forze dell'ordine. Poi è tornato sui dazi, è la mia parola preferita. Infine la politica estera. Sul Venezuela ha definito di aver raggiunto il più grande accordo sul petrolio nella storia degli Stati Uniti. Sull'Iran si è detto convinto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di medio termine. Dopo il discorso di Dallas, gli elettori americani si preparano al voto, che rappresenterà un test sui primi due anni della seconda presidenza Trump. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ondata di maltempo che si è abbattuta al nord, una donna è morta annegata nella vita alcol della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopassaggio allagato a Latisana in provincia di Udine. È vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. A Milano nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Una frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto si sono ribaltate, le strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 i fulmini caduti in Toscana. L'economia, produzione industriale italiana che accelera a luglio, secondo l'Istat l'indice cresce dello 0,7% rispetto al mese precedente. È tutto, torniamo alle 15.
3: Riccardo Pellegrini.

Anche oggi ora musica, anche oggi le novità indipendenti in radio attraverso questo nostro spazio. Bentrovati nella nostra pagina musicale dedicata un po' a tutti i generi musicali che andiamo a proporre ogni giorno con le loro novità. Il nostro ospite oggi sarà Aldo Losito. Ieri abbiamo ascoltato il suo singolo, tra poco sentiremo lui. Subito un classico. Ora musica story. 1986.

1986, 2026, 40 anni dopo, l'album di Madonna, tra i più venduti del momento, ancora in grande stile la signora Ciccone. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è il nuovo singolo di Ste Come Stai, Grande Punto.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano in Puglia. Andiamo a fare una chiacchierata con Aldo Losito. In programmazione c'è il suo singolo Canti alla Luna, ma attorno a questa canzone c'è tutto un progetto del quale vogliamo anche parlare. Quindi benvenuto Aldo anzitutto, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Eccoci. Allora, Canti alla Luna, sigla ufficiale del premio Canti alla Luna 2026. Ecco, raccontaci un po' cos'è questo premio. Io ho ascoltato la canzone ed è, posso dire, anche una bellissima ninna nanna secondo me.
1: Grazie di qua. Sicuramente mette serenità, è una canzone che mette molta serenità.
0: Ecco, raccontaci un po'. Canti alla Luna è un concorso, un evento culturale che va in scena a Mottola, giusto?
1: Canti alla Luna è anche un concorso, soprattutto è un premio d'autore che rimette al centro la canzone.
0: Sì.
1: Vogliamo rimettere al centro l'importanza della canzone. Ogni artista che viene selezionato dalla giuria di Canti alla Luna non sa assolutamente l'identità dei ragazzi che gareggiano, e soprattutto non sa i follower, non sa nulla. Viene selezionata la canzone, la bellezza della canzone, e la giuria di qualità ha nominato i 10 vincitori di Canti alla Luna, nuove proposte, e si sfideranno in un'ultimissima serata dove il vincitore assoluto potrà esibirsi il giorno successivo con i big della musica italiana. Insomma.
0: È quasi un concorso controcorrente dare valore oggi ai testi, perché tutto viene buttato fuori così con leggerezza spesso, no? E vedere che c'è un recupero anche dell'importanza di queste cose è molto molto bello.
1: Sì, assolutamente, molto spesso si dà troppa importanza all'immagine, si dà troppa importanza ai numeri e troppa poca importanza ai contenuti, e quindi noi vogliamo riaccendere un faro sui contenuti, sulla bellezza della canzone, sulle metriche, sulla musicalità, sulla ricerca armonica.
0: Nell'interpretazione di questo brano c'è la voce anche di un bimbo, è un bimbo, giusto?
1: È una bambina.
0: Una bambina che ti accompagna. Anche questo è un bel messaggio.
1: È assolutamente un messaggio di autenticità. L'altra ricerca importante per la canzone è l'autenticità, quindi non quello che si aspetta il pubblico, ma la verità di una canzone.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltarla, però diamo qualche indicazione a chi ci segue per conoscere meglio Canti alla Luna e anche seguire Aldo Losito.
1: Indicazioni su tutti i social, i canali ufficiali, possiamo trovare le notizie degli ospiti. Quest'anno ci sarà Alberto Bertoli, ci saranno Momo, ci saranno Tiro Mancino, ci sarà Tricari con In un buono cuore, Fabio Roberto Colella, quindi i grandi autori della musica italiana.
0: Aldo Losito, oggi qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, un grande abbraccio.

DJ produttore che per questa sua nuova produzione si è avvalso del featuring di Lay Sale. Il brano si chiama Energy, novità al primo ascolto in questa parte finale di

Sciamano, il nuovo singolo di Maghi, un invito a risvegliare la parte più autentica di noi stessi. Oggi novità qui a Ora Musica, un finale bello ritmato, perché prima abbiamo avuto Acola, poi Maghi e adesso a chiudere la puntata altra novità, Coconut Air, il singolo di

0: Coconut Air a chiudere la puntata di Ora Musica, le novità indipendenti che tornano domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
6: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Spazio all'informazione locale con interviste. Oggi ci occupiamo di Tolentino, in modo particolare, più in generale, delle chiese della diocesi di Macerata, perché questo è un momento veramente molto molto ricco di novità, con l'inizio dei lavori in diverse chiese del territorio, ma poi anche inaugurazioni. Oggi in modo particolare la riapertura ufficiale del cappellone dopo i lavori di restauro post sisma 2026, infatti sono terminati i lavori di consolidamento e restauro che hanno interessato per diversi mesi il capolavoro trecentesco di scuola Giottesco Riminese e che era stato messo in sicurezza e quindi non completamente fruibile ai fedeli e ai turisti da circa 10 anni. Proprio in occasione della festa di San Nicola e la riapertura appunto del cappellone a Tolentino. E poi ancora, rimanendo sempre in questa cittadina, ricordiamo che ce n'è un'altra molto importante di riapertura in vista il 17 settembre prossimo. Stiamo parlando della riapertura della chiesa di San Francesco dopo il restauro post sisma, anche qui un luogo di culto particolarmente amato dai tolentinati e non solo. E poi ci sono state diverse anche inaugurazioni di cantieri nei giorni scorsi. Se andiamo in ordine cronologico, possiamo iniziare con il cantiere della chiesa di San Pietro Apostolo, che è stato appena aperto a Villa Torre, dove è previsto il rifacimento della copertura e i consolidamenti della camorcana, delle murature e del campanile. Il vescovo Monsignor Marconi ha benedetto appunto il cantiere, l'avvio dei lavori, così come a Tolentino, sempre in questa settimana, dove è partito il cantiere della chiesa del Santissimo Redentore. Sono momenti di vicinanza della diocesi di Macerata anche alle comunità periferiche della chiesa locale. Parliamo comunque di chiese storiche particolarmente amate dai cittadini, dai fedeli, che naturalmente ci tengono in modo particolare che venga riaperta la propria chiesa, chiusa purtroppo da tanti troppi anni. Naturalmente ce ne sono ancora molte altre di chiese che devono essere sistemate, alcuni lavori sono in atto sia nel capoluogo, sia Macerata, ma anche nelle altre zone della diocesi. Il terremoto evidentemente ha creato tanti problemi, però il fatto che ci siano questi cantieri, tutti questi cantieri che partono, che iniziano, è di buon auspicio e naturalmente l'obiettivo è finire i lavori il prima possibile. A questo proposito ascoltiamo che cosa dice il nostro

0: la volontà di fare pubblicità, ma è rendere conto alla gente di quello che si fa.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it. Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

0: Marche, infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e a tutte voi, amici e amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuela Utizzi, per la nostra consueta rubrica Caccia di eventi e manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi la festa dello sport della città di Corridonia. Tutto pronto per la terza edizione di A Tutto Sport, la festa dello sport appunto che animerà la città di Corridonia, prevista per domenica 13 settembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30, un percorso che attraverserà la città e si snoderà attorno alla cinta muraria del centro storico e inizierà in prossimità della chiesa di Santa Croce, percorrendo poi tutta viale Italia, arrivando fino alla Porta Romana. Ben 20 saranno le associazioni sportive che daranno ai ragazzi la possibilità di cimentarsi in 17 discipline diverse sportive, appositamente riprodotte in mini stazioni. Previsto un punto ristoro e simpatici gadget da assegnare ai ragazzi volenterosi che si saranno divertiti a provare molteplici sport. A partecipare numerose in realtà presenti, 20 associazioni sportive del territorio intervenute anche dai comuni limitrofi, da Sud Academy Montegranaro Basket, Bocciofila Corridonia, AST San Claudio, Corridonia Calcio, Club Corridonia, Ginnastica Corridonia Mogliano, Spazio Karate, Pallavolo Corridonia e Pallavolo Montalbano Macerata, Polisportiva Juvenilia, Tennis Tavolo Corridonia, Tennis Corridonia e molte altre, come anche Macerata Scherma e gli acciari storici di Belforte e altre ancora. Sarà un pomeriggio di divertimento per i ragazzi e di promozione per le associazioni intervenute, in cui la bellezza della diversità di ogni disciplina aiuterà a veicolare i sani valori dello sport tra i più giovani. Parliamo adesso invece di musica e vi segnalo per sabato 19 settembre alle ore 21 nell'affascinante cornice dell'Abbazia di Fiastra, nel cuore dei Monti Sibillini, si svolgerà il Memorial Bianchi, giunto alla sua quarta edizione, intitolato a Gabriele Bianchi, socio della sezione di Bovisio Masciago dal 1950, presidente generale del CAI dal 1998 al 2004 e vicepresidente dal 1991 al 1990. Il Memorial Bianchi è divenuto il principale momento di ritrovo e socializzazione tra cori e CAI ed insieme anche un importante riconosciuto momento di proposizione artistica e musicale, di valorizzazione, affermazione e diffusione della colorità popolare e di montagna, che incontra e mette in risalto storie, pregi e le qualità culturali dei territori che lo ospitano di volta in volta. Alpi e Appennino si incontreranno intrecciando tra loro storie, racconti e elaborazioni musicali e canti della tradizione. Tra i cori protagonisti della serata, che appunto vi ricordo è sabato 19 settembre alle ore 21 all'Abbazia di Fiastra, saranno il coro Sibilla, CAI Macerata, che compie 50 anni, diretto dal maestro Fabiano Pippa, il coro La Priora CAI Fermo, diretto dal maestro Gloria Strappa, e il coro Scaligero dell'Alpe CAI Verona, che compie 80 anni, diretto dal maestro Matteo Bogoni. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno-Aprutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno-Raccordo-Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: no.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Ugo Scali. C'è una vittima per l'ondata di maltempo al nord, una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Palundo di Latisana in provincia di Udine.
3: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord. Forti piogge anche su Brescia, con allagamenti in diverse zone della città e del reparto di cardiorianimazione degli ospedali civili, dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è poi tornata sotto controllo, ha fatto sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia e Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni con alberi caduti e molti oggetti volati via a Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana ritorna il bel tempo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Se a fonti della presidenza ucraina sia il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Gahr, secondo cui un drone russo avrebbe sfiorato ieri l'aereo del presidente Zelensky mentre era in viaggio verso Oslo. Intanto la guerra non si ferma, 9 i morti negli attacchi di Mosca in vari centri del paese. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. E Donald Trump in fiamma, la convention repubblicana di Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto di midterm di novembre, fateci finire il lavoro, e poi l'appello e la promessa, $5.000 a tutti gli statunitensi in caso di vittoria. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lo hanno deciso oggi i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. La Corte di Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato, all'epoca quindicenne, di una ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata dal balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. La madre della vittima commenta: le sentenze sono fatte con leggerezza, o interviene la premier e ci mette una pezza, se no sarà sempre peggio. È tutto, il prossimo aggiornamento alle 16.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9 su
1: Le parole dell'estate.

quest'estate anche i live di Jovanotti, anche nel prossimo weekend, l'ombelico del mondo 1995. Ben ritrovati in questo giovedì 10 settembre 2026, c'è Sabino D'Alessandro in regia, comodo comodo fino alle 16 con noi. Queste sono le parole dell'estate, anche con le mini classifiche che quotidianamente vi fanno compagnia. Ieri abbiamo parlato dei libri, oggi parliamo del cinema. Grande successo di box office per questi 5 film che veleggiano verso alti incassi, non solo dalle nostre parti ma anche a livello internazionale. E al quinto posto troviamo l'instabile Spider-Man, lo abbiamo citato prima, Brand New Day, nuovo capitolo che continua la sua corsa a botteghino, settimana dopo settimana aggiunge un altro risultato di grande rilievo al proprio percorso, perché il film pare abbia già oltrepassato quota 2,3 miliardi di dollari di incasso globale, riuscendo così a scavalcare Avatar, la via dell'acqua. Parliamo del secondo capitolo di Avatar, non il primo, nella classifica dei maggiori successi cinematografici di tutti i tempi. Un risultato che adesso porta questa nuova avventura di Peter Parker direttamente al terzo posto assoluto a livello mondiale. Ma quali sono i primi due posti assoluti, vi chiederete? Allora, all'inizio di questa classifica degli incassi globali non lo schioda nessuno, c'è Avengers Endgame che rimane a quota 2,799 miliardi di dollari, e poi Avatar conserva invece questo record assoluto con 2,923 miliardi. Questi sono i due film che si contendono praticamente la fetta degli incassi globali maggiori di tutti i tempi. Spider-Man si pone al terzo posto così dietro questi due film, chissà cosa cambierà anche a livello di Odissea, perché anche il terzo incomodo, anzi il quarto incomodo arriva, è Christopher Nolan. Al numero 4 tra i film usciti la settimana scorsa è in nuova entrata anche dalle nostre parti Paw Patrol, questa missione dinosauri, quindi un nuovo appuntamento con una grande avventura che è anche un'avventura ecologista, quindi un film per bambini sicuramente, ricco anche di effetti speciali di colori bellissimi, e i piccoli si trovano alle prese con questa missione completamente diversa dal solito. I protagonisti dovranno attraversare una tempesta che li porta su un'isola misteriosa. Dicevamo che il messaggio ecologista di questo film è di una grande avventura che insegna soprattutto a non arrendersi mai, e questo è il messaggio molto importante alla fine del film per i piccoli spettatori. Paw Patrol si trova al numero 4 questa settimana, new entry nel nostro paese. Al numero 3 è stabile Oceania, Moana della Walt Disney, con un incasso totale fino adesso di quasi 11 milioni di euro, parliamo soltanto ovviamente nel nostro paese, mentre al secondo posto, già citato prima, l'Odissea, è anche lì stabile ormai da svariate settimane ed è un record veramente incredibile, oltre 56 milioni di euro l'incasso nel nostro paese per l'ultimo film di Christopher Nolan. Tra poco scopriremo la vetta del box office italiano.

grande classico immortale, direi, di Simon & Garfunkel, anche questa colonna sonora di tanti film nella storia del cinema. Ma a proposito del film più visto in assoluto, è pensare che la Warner lo voleva addirittura sospendere, cioè non portarlo più alla lavorazione finale. Parliamo di Will Coyote, Coyote vs Acme, che continua a essere il film numero uno nel nostro paese con un incasso che si avvicina ai 3 milioni di euro. Si prende quindi la rivincita questa produzione del Looney Tunes, che come sappiamo unisce l'animazione agli attori in carne e ossa, un po' come era anche nelle abitudini negli studios negli anni 90. Ricordiamo anche il grande successo di Roger Rabbit. Il film di Dave Green era diventato uno dei casi più discussi negli ultimi anni a Hollywood, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, dopo le proteste appunto nel mondo del cinema e una lunga fase di incertezza. Il titolo è stato acquistato per la distribuzione internazionale da Ketchup Entertainment e ha potuto trovare la strada giusta nelle sale. In Italia è arrivato grazie alla Kired e adesso la sua rivincita passa anche al box office, non solo nel nostro paese ma anche a livello mondiale. Si conferma appunto uno dei film più visti dell'ultimo periodo, se non il film più visto in assoluto invece nel nostro paese, che è appunto alla numero uno, Coyote vs Acme. Avete visto questo film? Fateci sapere. Non so il nostro Sabino se è andato in sala recentemente a vedere qualcosa, poi magari me lo comunica fuori diretta, proprio mentre va magari il nuovo singolo di Ernia, che già in sottofondo si intitola Dedica.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Questa è la canzone di Jenny, Less Than a Lover. 15:20, il nostro amore per il cinema continua. Dopo le mini classifiche dedicate al box office italiano, c'è praticamente la Wikipedia internazionale che ci dà l'opportunità di scoprire, scovare realmente quali sono le location dei film che noi guardiamo al cinema oppure comodamente a casa nostra. Con Movie Sign Map non si rischia più di perdersi nei sentieri selvaggi del cinema, quindi cerchiamo anche di capire in pochi click, per scoprire anche che magari il set del nostro film preferito è un passo da casa nostra e vogliono spacciarlo, diciamo, per una location prestigiosa magari degli Stati Uniti d'America, e poi invece è realizzato nell'altrettanta altrettanto prestigiosa location del nostro paese. Una delle cose migliori, ad esempio, di Dog Stars, l'ultimo lavoro del maestro Ridley Scott, sicuramente l'ambiente in cui si svolge questa intera vicenda post-apocalittica del film. Nel film infatti vediamo questa natura rigogliosa che si riprende il suo spazio, queste montagne capaci di togliere il fiato a tutti, panorami davvero suggestivi e meravigliosi, espressioni, penserete voi, della ricchezza paesaggistica di pezzi di Stati Uniti come il Colorado. Questo perché quegli stessi luoghi non sono nella realtà ubicati vicino a Denver, ma grazie a questa mappa delle location dei film appartengono al familiare patrimonio di regioni come l'Abruzzo e il Friuli, dove è stato appunto girato il film. Quindi è una scoperta magari destabilizzante per quelli che pensavano di assistere agli scenari del Colorado, invece si trovano un bellissimo spaccato dell'Italia grazie a strumenti come Movie Sign Map. E poi, giusto per citare ancora Spider-Man, il suo ritorno, diciamo, nella storia a New York, forse potete rimanere anche delusi nel sapere che gran parte della Grande Mela è stata in realtà ricostruita in Scozia, ma il prezzo da pagare per scoprire magari qualcosa di nuovo divertendosi è possibile, anche se ovviamente poi ci devi passare del tempo su quest'app per trovare veramente tantissime similitudini tra scenari che sembrano appunto risiedere in luoghi esteri e poi in realtà ce li ritroviamo nella nostra bella penisola, dove tanti registi, e non solo ad esempio Christopher Nolan con la sua Odissea, ha ambientato i suoi film, ma tantissimi registi anche in questo periodo stanno approntando le produzioni cinematografiche proprio nel nostro bel paese. Quindi ci fa un enorme piacere, grazie a questi strumenti anche dotati di intelligenza artificiale e la Wikipedia del cinema, possiamo anche scovare le location dei nostri film preferiti. Arriva Antonello Venditti.

E certo che ce ne ha regalate di canzoni destinate alla storia. Antonello Venditti, una delle tante, ricordati di me. Siamo ritornati al 1988, alle 15:27 di questo giovedì 10 settembre, in cui molti ci scrivono anche dei film che abbiamo citato prima nella mini classifica del cinema. Ne riparleremo tra poco, magari dopo il disco in blu 2000 della settimana. Altra grande protagonista della scena internazionale, giovanissima, già molto famosa, vincitrice del Grammy Award come rivelazione dell'anno. Lei è Olivia Dean, la canzone è Baby Steps, qui su In Blu 2000.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

amici della Talk It Over, Leon Bridge, protagonista del Disco Blu 2000 per tutta questa settimana. Alle 15.33 è il momento di parlare di uomo dei record musicali. Sapete che concentriamo spesso anche le notizie musicali nella seconda parte del nostro appuntamento, e parliamo ancora di lui, Cesare Cremonini, che è davvero l'uomo da battere dei record musicali. Oltre 100.000 biglietti venduti in un'ora, tanto che sono state già organizzate nuove date per il suo tour. Il cantautore ha annunciato nuovi concerti dopo il triplo sold out di Bologna e dell'ultima data al Forum di Milano. Tutto questo perché sale la febbre per Amatour, questo nuovo tour di Cesare Cremonini nei palazzetti. È bastata una sola ora, pensate, ai fan per polverizzare i biglietti delle tre date all'Unipol Arena di Bologna, tutti già esauriti, e dell'ultima all'Unipol Forum di Milano. A grande richiesta quindi sono state riaperte nuove date a Bologna 2-4 dicembre e una quarta data a Milano il 19 dicembre. La vendita generale aprirà alle 10 di domani, venerdì 11. Ci sarà un altro record da polverizzare? Credo proprio di sì. Nei palazzetti il cantautore bolognese tornerà all'essenziale per presentare dal vivo le nuove canzoni di questo album che è stato già preannunciato, ovvero Amateur, il suo decimo disco di inediti in uscita il prossimo 23 ottobre, quindi siamo curiosi anche di ascoltarlo. L'album è stato registrato, lo ricordiamo, a Londra e segna questo nuovo capitolo del percorso artistico di Cremonini, con tutte le date che vi abbiamo già ricordato e anche quelle poi che magari si aggiungeranno in futuro. Ne terremo conto e ve ne daremo conto naturalmente all'interno dei nostri appuntamenti qui su Blu 2000. Fan di Cesare Cremonini, non è il momento di ascoltarlo, pensavate voi di legare alla news una bella canzone di Cesare, invece in questo caso ritorniamo agli anni 80, lo facciamo con questa bella canzone dei Police e tra poco un po' di saluti.

Goya, la canzone di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Salutiamo Paolo che ci ha scritto a diretta a etradio1.it per parlarci del film numero uno al box office italiano ma anche nel mondo, Coyote vs Acme, che lui ha molto gradito essendo appassionato anche degli Looney Tunes e delle avventure del Coyote, lo ha trovato molto divertente. Quindi grazie per la tua mini recensione, adesso ancora musica con gli Smiths.

zona del Veneto è molto viva e ricca di spettacoli. Voglio segnalarvi al Centro Culturale Candiani di Mestre. Riparte Candiani Groove, questa rassegna curata con la direzione artistica di Veneto Jazz, costruita anche attorno a questa idea di musica capace di superare i confini geografici e i generi, e mettendo in dialogo le tradizioni, gli strumenti antichi e le sperimentazioni contemporanee. Un programma che si snoderà da domenica 4 ottobre con varie band, per continuare anche nelle settimane successive.

la nuova di Sombra, My Body's Ready, che comunque è in top 10 anche tra i più programmati in Blue 2000. A proposito di classifiche, domani ritorneremo anche con gli aggiornamenti sulla classifica di Air One. Intanto per oggi ringrazio tutti voi, grazie per questo giovedì in regia Sabino D'Alessandro, e ritorniamo domani puntuali alle 14. Tra poco la seconda parte del Parole dell'Estate, ma vi lascio con questa dei Lighthouse Family. Buon pomeriggio.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Il Consiglio dei Ministri è convocato alle 17 a Palazzo Chigi per l'esame di disposizioni urgenti in materia dei prezzi petroliferi. L'esecutivo torna ad agire sui prezzi di benzina e diesel. E c'è la stretta monetaria della BCE contro il caro energia. Al board della Banca Centrale Europea si è riunito oggi a Berlino e ha deciso di alzare i tassi di interesse. Il tasso sui depositi sale dal 2,25 al 2,50%, la mossa largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto appunto al rincaro dei prodotti energetici. E il petrolio WTI vola e supera i 100 dollari al barile, con la guerra in Iran facendo salire, complici i dati anche sulla produzione, i rendimenti a 10 anni sopra il 4,9%. E ora l'ondata di maltempo che si è abbattuta da ieri al nord. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. A Milano nella notte era esondato il Lambro, poi rientrato. Una frana in Valtellina, evacuate 45 persone, problemi anche nella Bergamasca e in Toscana. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli, appunto filo iraniani, che contribuiscono a aumentare ulteriormente la tensione nel Golfo. Torniamo alla cronaca. Dall'Italia, da 17 a 15 anni, la Corte di Appello di Bologna ha ridotto la condanna per il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, a processo per l'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne morta gettata da un balcone nell'ottobre del 2024 a Piacenza. Aurora aveva 13 anni, la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Oggi ricordato l'avvocato difensore della madre della vittima, spiegando che la famiglia in queste ore è insoddisfatta, in particolare per la richiesta di sconto che è stata fatta dalla Procura Generale in virtù della confessione del giovane. L'Aula della Camera ha approvato con 218 voti a favore e 6 contrari il testo unico sul cinema che, forte di un ok bipartisan, ora passa al Senato. Il testo propone la creazione dell'Agenzia per il Cinema e l'audiovisivo che avrà funzioni operative e gestionali. Era l'ultima notizia, il prossimo aggiornamento, come al solito, alle 17.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
6: Le parole dell'estate, le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
7: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Oggi è una di quelle giornate che si capisce come l'estate stia finendo, almeno in diverse zone d'Italia, no? E una pacca sulla spalla soprattutto a tutti gli studenti che giorno dopo giorno stanno tornando sui banchi di scuola. Partiamo con una carrellata di date storiche pure oggi, solo cose che piacciono a noi, in qualche modo, no? Vista anche l'ora del pomeriggio, insomma. Per esempio, oggi, 104 anni fa, veniva inaugurato ufficialmente l'autodromo di Monza, costruito tra l'altro in 110 giorni, record dei record. Uno dei primi circuiti permanenti al mondo, sarebbe diventato tempio dell'innovazione ingegneristica per la Formula 1 e per l'industria automobilistica internazionale, che stiamo vivendo ancora l'onda lunga della vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1, no? Scorso weekend il primo italiano sul podio di Monza a distanza di 60 anni dal trionfo di Ludovico Scarfiotti su Ferrari, era il 1966. Tra l'altro Antonelli partito dalla fine dello schieramento, che poi sulla parabolica di Monza, Kimi Antonelli ci aveva avuto pure un incidente proprio durante il suo primissimo test in Formula 1 su una Mercedes, quindi una vittoria con tanti significati diversi, vittoria che lo conferma in testa al mondiale, che pure è un traguardo che mancava per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Ma lo sport, mi rendo conto, non è cosa per tutti, ed ecco allora per esempio che oggi, 1999, Fight Club, il film di David Fincher, non con Brad Pitt ed Edward Norton, veniva presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, accoglienza controversa tra l'altro, non era piaciuto proprio a tutti, ma è diventato poi uno dei cult cinematografici più iconici del passaggio di millennio, analizzando l'alienazione, il consumismo moderno, insomma è diventato un cult. Sono compleanni strampalati, un po' minori, ma che parlano di tecnologia, per esempio, perché oggi nel 2008 si accendeva per la prima volta l'acceleratore di particelle più grande e potente mai costruito dell'uomo al CERN di Ginevra. Eppure la mia curiosità più grande, se proprio la devo dire tutta, è per il 10 settembre del 1897, ancora più indietro, perché racconta come eravamo. È il giorno in cui un tassista di 24 anni a Londra diventava la prima persona al mondo ad essere arrestata e sanzionata per guida in stato di ebbrezza. Era andato a sbattere contro una banca con la sua macchina, multato di 20 scellini e inaugurando di fatto le prime normative sulla sicurezza stradale legate ai veicoli a motore. A margine, abbiamo fatto due conti, 20 scellini del 1897 avevano lo stesso potere di acquisto di tipo 200 euro di oggi, tanto per mettere i puntini sulle i, che Francesco Filippi in regia è sempre stato molto bravo, ecco, con questo tipo di conti, oltre che alla regia chiaramente di quest'ora che stiamo passando insieme da qualche settimana ormai, diciamo per tutta l'estate, no? Abbiamo ancora qualche giorno di tempo, praticamente noi finiremo insieme alla scuola che inizia, ma arriviamoci, ecco, sarà la settimana prossima. Le parole dell'estate. Anche oggi pronti a riascoltare gli ospiti più interessanti della stagione passata in attesa che inizi la nuova, insomma, oltre alla musica più bella di ieri e di oggi. Per esempio, partiamo con Noah Kahan.

0: Una canzone ispirata da sua mamma, da sua moglie e dalle tante persone che lo seguono. Era Orbiter di Noah Kahan nel pomeriggio di Inblu 2000. C'è stato invece Francesco Baccini lo scorso febbraio per raccontarci di musica, soprattutto con l'uscita del disco nuovo che idealmente è il seguito, no, di Nomi e Cognomi, album del 1992, seguito a cominciare proprio dal titolo, oltre che dal concept, Nomi e Cognomi 2, pubblicato dopo 34 anni. Ne erano passati comunque 20 dal suo ultimo disco di inediti. Poi lascia stare che in quella pausa di musica c'era stato il cinema, per esempio, oltre a un sacco di altre cose, però l'atteggiamento suo, di Francesco Baccini, è sempre stato una cosa tipo: se vi piace, questo è. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Secondo me è così, l'ho sempre vista così. Io non credo che un artista debba inseguire il pubblico, al massimo al contrario. Se uno deve inseguire il gusto del pubblico, allora diventa un artigiano, che gli chiede: mi fai mille mensole così, te le faccio. Io non ci penso neanche a farti le mensole.
0: No, senti, una cosa...
2: capisco che da un punto di vista, tra virgolette, economico, imprenditoriale, ma non sono affatto quei tempi, no? Beh, oggi si parla di musica, come si parla di industria, come si parla di scatolette.
3: Sì, esatto, come fosse.
2: Io me ne sono andato dalla multinazionale per quello.
0: Ma è vero questa cosa che hai barattato i due album che rimanevano per chiudere il contratto con una partecipazione,
2: certo,
0: a Sanremo?
2: Andando a Sanremo, certo. Anche perché a me di Sanremo non mi è mai fregato nulla, perché non mi ha mai rappresentato nulla nella mia vita, sia da pubblico che da artista. Quindi al massimo per me Sanremo era il premio Tenco. Il tipo di musica che ho sempre ascoltato non è quasi mai passato da lì, quindi non ho mai guardato neanche, perché non mi interessava.
0: Certo.
2: Ma non per snobismo. Io ho iniziato da bambino con la musica classica, quindi sentivo Bach, Chopin, Mozart, Liszt, roba qui.
3: C'è un altro mondo.
2: Ma non mi risulta che...
0: No, questa cosa pure...
2: Poi sono passato ad ascoltare rock, blues, jazz... quasi sempre artisti stranieri. Diciamo che musica italiana nella mia vita l'ho sentita abbastanza poca, a parte qualche cantautore.
0: È arrivata tardi, sì.
2: Che
0: è arrivata tardi, dico, hai scoperto.
2: È arrivata anche molto tardi, perché se avevo in un altro viaggio, pensa che io a 16 anni il mio sogno era suonare il clavicembalo e fare un duetto clavicembalo liuto, penso dopo me l'ho messo.
0: C'è un altro mondo proprio. Cioè tu neanche volevi cantare, fammi capire.
2: Ma no, io canto, ho cominciato a cantare dopo i 20 anni per scherzo.
0: Perché tua madre non voleva.
2: E mia madre un giorno mi dice: ma se vorrà mica fare il cantante, quasi come una minaccia.
0: Certo.
2: E io che sono figlio di contraddizione, e dico: ma cosa stai dicendo? Di cosa parli? E il giorno dopo mi metto il pianoforte e dico: però cavolo, posso cantare? E allora cominciato a divertirmi a cantare. E mia madre preoccupatissima mi dice: ma canti? Dico: no.
0: No, lascia, figurati, non ti preoccupare.
2: E poi allora cominciato ad andare in giro nei locali dove c'era un pianoforte, dice: mi fai fare un pezzo? E dopo il proprietario del locale voleva assumermi, dice: no, ma io lo faccio per gioco, non... E poi il gioco è diventato sempre più serio. Poi mi ero stufato di fare robe di altri, che mi sto scrivere canzoni mie.
0: Certo, perché no?
2: Ed è diventato, pensa da come è nato, perché ripeto, ho cominciato a cantare a 21 anni.
0: Certo. La cosa che mi incuriosisce, cioè anche il pianoforte non è proprio uno strumento, come dire, semplice, no? Mi perdonino quelli che suonano la chitarra.
2: 8 anni, quindi
0: no, voglio dire, mentre la chitarra, che ne so, impari come mettere le dita e vai avanti,
2: certo,
0: così,
2: certo,
0: no?
2: Cioè, pianoforte, il pianoforte è un po' diverso,
0: è sacrificio, studio, metodo, cioè servono un po' gli occhi della tigre.
2: È anche più completo, chiaramente, della chitarra, no? Mm-hmm. Perché col pianoforte tu hai i bassi, gli alti,
0: la parte melodica, la parte ritmica.
2: Con la chitarra è già più difficile fare una roba del genere. Poi chiaramente ci sono dei chitarristi mostruosi che fanno anche quello, però diciamo che il pianoforte ha proprio tutto un altro approccio con la musica rispetto alla chitarra.
0: Ma si sentiva musica in casa tua? Cioè, da dove viene sta passione per la musica?
2: Ma viene dal fatto che a 7 anni i miei decidono di regalarmi l'organetto Bon Tempi a Natale,
0: quello rosso,
2: era un giocattolo famoso degli anni negli anni 60, e io stavo tutto il giorno attaccato a sto coso suonare, a orecchio. Allora un mio zio disse a mio padre: ma perché questo qui non lo fate studiare? E in casa mia nessuno, questa è una casa, in casa mia è una famiglia di operai, cioè certo. Uno dei problemi era quello di avere, ti dico solamente questo: quando mio padre decise di farmi studiare, e all'epoca era veramente una roba costosissima, mio padre andava a lavorare anche la domenica, il giorno di Natale, per pagare certo. Le lezioni. E a un certo punto l'insegnante disse: ma qui il ragazzo deve avere un pianoforte a casa, non è che può.
4: Certo.
2: Allora mio padre fece 5.600 rate, mi comprò un pianoforte, e nel mio quartiere, che era un quartiere
4: popolare, insomma, certo.
2: Era il quartiere dei portuali. Tutti i bambini vennero a casa mia in processione a guardare il pianoforte.
4: Il pianoforte là. Francesco c'ha il pianoforte.
2: Perché è una roba che vedevi solo nei film, la vedevi certo in un quartiere popolare a fine anni 60, cioè. E quindi mi chiedevano se potevano schiacciare un tasto, cioè oggi fa.
4: Si fa tenerezza quasi.
2: Del genere, no?
4: Certo.
2: Però per farti capire che devo dire che mio padre ha avuto questa illuminazione di poi farmi studiare, perché non, normalmente non si faceva, ecco.
4: Un'altra cosa che mi piace ascoltare queste storie, perché sennò l'immagine che avevo io di te è Camallo. Cioè questa necessità poi di ritrovarsi a prendere un po' il posto di tuo padre, come fosse un'etichetta, capito, che ti sei ritrovato addosso,
2: sì,
4: è durata poco però.
2: Avevo una vita segnata, un futuro. Sì, perché quando mio padre è morto giovane, a 52 anni, quindi in porto il lavoro andava per, no, di padre in figlio.
4: Di dinastia, certo.
2: E quindi mi aspettava il suo posto, e quindi dovevo mantenere io la famiglia al posto di mio padre, perché poi era così.
4: Certo, è durata poco.
2: Però chiaramente non era il sogno della mia vita, ecco. No. E quindi ho lavorato per un po' di anni in porto, e poi io ho detto no. Io devo almeno ci devo
4: almeno provarci. No, per questo dicevo poi, prima gli occhi della tigre, perché tu hai preso, sei partito, cioè hai vissuto in macchina per andare a Milano.
2: Io dormivo in macchina senza soldi, perché io poi quando me ne sono andato ho lasciato i soldi che avevo da parte a me in casa, a mia mamma, certo. Mia sorella. E quindi sono partito senza soldi, ma non è che avevo un contratto,
4: sono partito in cerca di fortuna,
2: all'avventura,
4: certo.
2: Proprio. E se ci ripenso oggi così in maniera fredda e logica, dico, ero completamente pazzo.
4: Viva
2: ma
4: Dio,
2: che avevo talmente tanto che non, per me non esisteva nessun'altra cosa.
4: Sì, non c'era un piano B, insomma, cioè, o va così.
2: No, non c'era un piano B. Dovevo fare anche abbastanza in fretta, ma non è che posso stare a perdere troppo tempo. E devo dire che alla fine è chiaro, io comunque dalla mia avevo in tasca delle canzoni scritte, i miei primi tre album ce li avevo già nel cassetto, ecco. E come dire, era un rischio anche calcolato, sapendo che in quel momento il mercato discografico era un po' diverso da quello di adesso.
4: Quindi
2: andavi, a parte il fatto che le case discografiche avevano un direttore artistico che faceva veramente il direttore artistico,
4: cioè, poi si facevano contratti lunghi, cioè 5 dischi,
2: il primo album facevi 5 album di contratto, e dicevano: oh, se va bene magari al quarto vendiamo, quindi voleva dire che c'era un impegno, c'era
4: un investimento, certo.
2: Si impegnavano su un artista, dicevano: questo ok, ha il talento, proviamo, magari ci va bene. Oggi un discorso del genere è impensabile.
4: No, vabbè, ma è chiaro che oggi poi la musica è qualcosa che tu ascolti mentre stai facendo altro, non esiste più, è molto più la musica che c'è da ascoltare, ma del tempo che abbiamo noi.
2: Quando ho cominciato io esisteva ancora un pubblico, anche ed era molto grande, un pubblico della musica d'ascolto, perché la musica può essere mille cose, c'è la musica da ballo, la musica d'ascolto, cioè oggi nella musica leggera c'è soltanto quella da ballo. Cioè se non faccio così con la testa non va bene,
4: che non funziona, certo.
2: Allora io faccio il cantautore, meglio far ballare qualcuno,
4: è un altro, cioè, mondo, insomma.
2: Può succedere fortuitamente, ma non certo è il mio fine ultimo, è far ballare la persona.
4: Sì, piuttosto far strappare un sorriso, insomma, no? Che poi pure
2: è parte l'ironia. Per la musica d'ascolto, cioè, come dire, vai su delle emozioni che possono essere appunto comiche, divertenti, ironiche, satiriche, oppure intimiste, c'è mille gamme di possibilità, no? È come il cinema, tu puoi fare un film comico, un film drammatico, un film satirico, no?
4: Questo te la volevo chiedere pure del cinema, perché dallo scrivere per il cinema a farlo il cinema da protagonista pure è stato un attimo proprio.
2: Ma secondo me, io per esempio il cinema e la musica le metto molto vicine. Innanzitutto nel cinema la musica ha una parte importante, non dimentichiamoci che se vedo un film senza musica
4: certo, figurati.
2: No, anzi forse in questo momento direi che forse la forma d'arte più completa è il cinema, perché tu hai l'immagine, hai la storia, hai la musica,
4: cioè, fin dal film muto c'era proprio la musica centrale, cioè.
2: Ma anche nel film muto c'era la musica
4: sì.
2: Quindi il cinema in realtà comprende tutte le arti figurative insieme, perché c'è appunto la possibilità di raccontare una storia, di farla vedere con la musica.
4: E la butto lì
2: perché le canzoni, secondo me, volendo, sono delle piccole sceneggiature di 3 minuti.
4: Esatto, te lo stavo per dire.
2: Perché io in 3 minuti ti devo dare una serie di immagini. Infatti la differenza tra un testo e l'altro è proprio quella, quando un testo ha delle immagini che ti fanno immaginare una situazione, una storia, e quello, il testo vincente è quello lì.
4: Adesso l'occasione per cui ci sentiamo oggi nello specifico è che a distanza di, cosa sono, 34 anni da Nomi e Cognomi del 92, adesso nel 2026 uscirà un altro capitolo, ecco, di Nomi e Cognomi, che, cioè, non sarebbe male vederlo anche sotto forma di serie TV.
2: Ma guarda, io sto pensando a diversi modi per farlo arrivare, che chiaramente una è quella dell'album con le canzoni. Io sto pensando anche a un libro. Mi piacerebbe far uscire un libro dove io racconto questi due album. In realtà racconto 40 anni di storia italiana e anche non italiana. Perché comunque sono tutti personaggi che hanno lasciato comunque un segno.
4: Certo.
2: Sia quelli del primo Nome e Cognomi, che appunto sembrava da Andreotti a Maradona, Venditti, Celentano, a personaggi di fantasia, anche perché c'è Margherita Baldacci, non esiste.
4: Sì, certo.
2: Oppure c'era Lupo De Lupis, che era un cartone animato.
4: Me lo ricordo. Adesso Franco Califano.
2: Adesso il turno di Califano. Io ho usato Califano perché avevo questa cosa che mi girava in testa, questa canzone, e parla della figura dell'artista, che è una figura comunque contrastante, perché almeno infatti questa canzone è un gioco di specchi anche con me, ma penso con chiunque sia un artista.
4: Certo.
2: Perché, come dice, artisti si nasce e non si diventa, non ci sono scuole per diventare artisti. E quindi la vita dell'artista è una vita anche abbastanza tormentata,
4: so.
2: Perché noi vediamo soltanto l'effetto finale del, tra virgolette, successo, no? E tutti vorrebbero quello,
4: la punta dell'iceberg, certo.
2: Ma la vita dell'artista è una vita veramente di merda. Perché tu sei in continuo, è una continua sfida a cercare di fare cose migliori, non so come dire, faccio un esempio. Quando ho fatto il mio primo album Cartoon, dopo appunto che dormivo in macchina, stavo a Milano, non avevo i soldi manco per la pizza, quando la prima coppia che mi diedero del disco, per me il successo era quello.
4: Ero già arrivato, è finito.
2: Io
4: fatto.
2: Avevo fatto il mio disco. Che poi avesse dovuto vendere, era l'ultimo dei miei problemi. Oggi,
4: certo,
2: dice una roba del giorno, una ragazza di 20 anni ti guarda e chiama la Neurodeliri Sì, è pazzo. Ma perché? Certo, io ho sempre pensato che al massimo i soldi erano una conseguenza se quello che tu fai in quel momento magari piace anche al pubblico, ma non è
4: il fine ultimo, certo, sì, non è
2: il mio fine ultimo. Certo. E come mi dicevano, ma questo disco è completamente non commerciale. Io non mi ponevo neanche, cioè, dicevo, ma cosa sta
4: che dicendo, significa cioè, commerciale come... secondo
2: ma
4: chi?
2: Che significa commerciale?
4: Certo.
2: Cosa vuol dire commerciale? Per me è un... non riesco neanche, ma io ancora adesso non riesco a capire cosa vuol dire.
4: Non lo so.
0: Francesco Baccini, che ha passato l'estate suonando in tutta Italia, palchi piccoli e grandi, situazioni più mainstream e cose anche più indipendenti, ma vi rimando ai social per tutti gli aggiornamenti, a partire per esempio dal sito internet ufficiale francescobaccini.com. Le parole dell'estate.

7, si parla di 2, anche perché Liam Gallagher lo aveva scritto senza girarci troppo intorno su X, no? 2 concerti sono più che sufficienti. Poi lui con quell'aria strafottente gli riesce particolarmente bene. Poi si parlava inizialmente 12-14 luglio, ma poi il Sun, citando le solite fonti ben informati, ha tirato giù le sue pinelle: Stadio Olimpico 24-25 luglio 2027, ma la mappa è molto più ampia, eh? Sempre secondo le indiscrezioni ci sarebbe un tour europeo da una trentina di tappe che partirà il 22 maggio prossimo da Glasgow, poi la Maxi Residency all'Etihad Stadium a Manchester a giugno, poi Parigi, Monaco, l'evento epico allo Slane Castle in Irlanda, fino al gran finale con 6 serate evento a Newport prima di prendere il volo verso Las Vegas e Boston. E non oso immaginare la velocità con cui i biglietti andranno sold out, ma questa è un'altra faccenda, arriviamoci almeno a quel momento che si potranno comprare. Le parole dell'estate.

noi era piaciuta da subito, da quando l'avevamo vista in televisione 3 anni fa, dove aveva sbaragliato le audizioni di X Factor, eliminata poi in una prima fase prima del programma, poi ripescata e rieliminata alla prima puntata. Ma come dire, quando c'è la musica di mezzo non c'è televisione, non c'è format che tenga, no? Lei è Anna Castiglia, pronta a ripartire dal vivo tra novembre e dicembre prossimo, sempre perché un biglietto per un concerto sarebbe un bel regalo da fare e da ricevere a Natale a prescindere, per esempio, no? E con questo ci fermiamo per oggi, che abbiamo finito. Ma se vi piace la nostra compagnia, noi torniamo ancora

0: In Blu 2000, news.
1: In studio Ugo Scali, inizia in questi minuti il Consiglio dei Ministri. Il governo punta a varare nuovi tagli ai prezzi dei carburanti per affrontare il caro petrolio legato alla guerra nel Golfo. E c'è la stretta monetaria della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale, che si è riunito oggi a Berlino, ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, mossa largamente attesa dagli investitori, all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto appunto al rincaro dei prodotti energetici. Il tasso sui depositi sale dal 2,25 al 2,50%, confermata la stima di inflazione al 3% per quest'anno, e intanto il petrolio WTI vola e supera i $100 al barile, con naturalmente le implicazioni legate alla guerra nel Golfo. Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov. Mosca chiede la cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Intanto la guerra non si ferma. La marina ucraina afferma di aver messo fuori uso oggi la fregata russa Admiral Essen, colpita da un missile a lungo raggio nel porto di Novorossiysk sul Mar Nero. L'ondata di maltempo che si è abbattuta al nord, una donna oggi è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. A Milano è esondato il Lambro, poi rientrato nelle prime ore del mattino. Da registrare frane in Valtellina, ci sono 45 persone che sono state fatte evacuare. Problemi per il maltempo sono stati segnalati anche in Veneto e in Toscana, dove sarebbero caduti in poche ore 63.000 fulmini. Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo dicono i dati preliminari raccolti da Frontex e resi noti oggi in anteprima dall'ANSA. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È tutto per l'edizione Flash, torniamo con il radiogiornale delle 18.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Vai bella.
1: Radio Nuova, in blu.

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: Litigata!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai!
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: La Russia ribadisce le sue condizioni per fermare la guerra. L'Ucraina deve cedere 4 regioni. Il maltempo al nord, c'è una vittima, una donna muore intrappolata nella sua auto in un sottopasso in provincia di Udine. Il Consiglio dei Ministri proroga per 7 giorni i tagli sui carburanti, si discute intanto sulla legge elettorale. Presentata la nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000, tante le novità. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate, lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, Antonio Soviero.
1: Solo Trump continua a credere che Putin voglia la pace. Per farla bisogna scendere a compromessi e le bombe anche di oggi raccontano il contrario. 149 droni lanciati sull'Ucraina con un bilancio di 9 morti e decine di feriti tra i civili. Mosca non ha intenzione di cedere sul nulla, lo ribadisce il portavoce del Cremlino Peskov. Le nostre condizioni per una pace non sono cambiate rispetto a quanto affermato dal presidente nel 2024. E cioè, Putin vuole le 4 regioni che ha annesso senza occuparle del tutto e l'Ucraina fuori dalla NATO. Intanto i droni di Kiev continuano a colpire russi sempre più spaventati. Oggi un drone navale è esploso nel porto della nota località sul Mar Nero di Sochi, provocando almeno 20 feriti. Zelensky, giunto in Canada, prosegue il tour in Occidente. Ha urgentemente bisogno di munizioni per le difese aeree e per gli F-16 o il suo paese soccomberà. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Medio Oriente, gli Houthi filoiraniani puntano al controllo dello stretto di Baba El Mandeb, Marco Burini.
2: Stretto dopo stretto, il conflitto in Medio Oriente si fa più largo e infido. Gli Houthi puntano su Bab el-Mandeb. Dopo aver conquistato il porto di Mocha, i miliziani sciiti dallo Yemen, alleati dell'Iran, stanno per mettere le mani su un collegamento strategico del commercio globale. Bab el-Mandeb è il braccio di mare che collega l'Oceano Indiano col Mar Rosso e quindi il Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Rotta ancora più cruciale ora che sull'altro lato della penisola arabica lo stretto di Hormuz è paralizzato dallo scontro tra Stati Uniti e Iran. Diverse petroliere saudite erano state dirottate da questa parte, ma sono state colpite dagli Houthi, da anni in guerra con Riyadh, il cui esercito reagisce con raid aerei e missilistici, ma non riesce a contenere l'ardore di questi guerriglieri. Intanto la notte scorsa l'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania, danneggiando diversi aerei, mentre la nuova fiammata dallo Yemen terrorizza i mercati e i prezzi di petrolio e gas vanno alle stelle. Marco Burini, linea allo studio.
0: E non si ferma l'orrore a Gaza. Una famiglia palestinese muore dopo un raid israeliano, Federico Plotti.
3: I riflettori qui si sono spenti da tempo, ma Gaza resta ancora un inferno. Si vive tra le macerie in un posto che chissà quando tornerà alla normalità. Ancora adesso la consuetudine sono gli attacchi israeliani, certamente meno di quando la striscia era sotto assedio, ma comunque capaci di destabilizzare e soprattutto uccidere. In queste ore nel nord dell'enclave palestinese un raid dell'IDF ha ucciso un'intera famiglia fuori dalle zone controllate ancora dallo Stato ebraico. Madre, padre, 2 figli di 12 e 8 anni, tutte vittime di un bombardamento che ha distrutto la loro casa. Recuperati sotto le macerie, sono stati identificati in un ospedale vicino. A Gaza, nonostante la tregua e i piani per un cessate il fuoco proclamati in più fasi, si continua però a morire sotto le bombe. Almeno 100 i morti dall'inizio di settembre, tra questi decine di bambini. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Prorogato di 7 giorni il taglio del prezzo dei carburanti, così poco fa il Consiglio dei Ministri, da Palazzo Chigi in diretta, Augusto Cantelmi.
4: Buonasera Ugo, sì, caro carburanti, nel Consiglio dei Ministri il governo procede con un nuovo taglio delle accise generalizzato per una settimana, si arriva giovedì 17 settembre, lo sconto riguarda il diesel per 17 centesimi al litro, verranno utilizzati 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro, il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Questioni economiche, tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale, l'Aula del Senato ha bocciato il sub-emendamento delle opposizioni con la richiesta di inserire il voto di preferenza libero per capilista, bloccati la maggioranza dopo lunghe discussioni interne alla fine ha detto no. Via libera invece all'emendamento dei partiti della coalizione di governo che prevede la possibilità di dare 3 preferenze con capilista. Bloccati, critiche all'opposizione che denunciano le contraddizioni della maggioranza e quella che considerano l'ipocrisia della Presidente del Consiglio Meloni da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Caro petrolio, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, i depositi passano al 2,50%, il rialzo vedrà prestiti e mutui più cari. C'è anche una vittima nel bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito il nord. Federica Margaritora.
5: Tragedia per il maltempo alla Tisana, in provincia di Udine. In seguito a un violento nubifragio, una donna di 83 anni è morta annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso completamente allagato. Un carabiniere, giunto sul posto dopo la chiamata dal 112, si è lanciato in acqua ed è riuscito a estrarla dall'abitacolo, ma la donna non era più in vita. Il maltempo sta colpendo tutto il centro nord con temporali e raffiche di vento che hanno provocato frane e abbattuto alberi. A Brescia la pioggia intensa ha creato infiltrazioni agli ospedali civili, a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker e piove nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia. Roma stamattina si è svegliata sotto un cielo plumbeo e dopo poche ore un violento temporale ha spazzato alberi e creato allagamenti in diversi quartieri. Ancora allerta arancione per Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Domani però dovrebbe esserci un generale miglioramento con qualche locale instabilità. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Sempre più docenti del sud rinunciano all'incarico in Nord Italia perché il costo della vita è troppo alto, la denuncia arriva dai sindacati, secondo cui in Lombardia ci sono migliaia di cattedre scoperte. Arcangela D'Andrea è docente della provincia di Foggia, lo scorso anno ha lavorato a Novara.
6: Arrivare ad uno

cani, arrivando quindi a investire 1200 euro solo di sistemazione, quindi di alloggio. A 800 km da casa vivi chiaramente con la calcolatrice in mano, la spesa la fai solo inseguendo le offerte sui volantini e tornare giù diventa una vera e propria impresa. Chi rifiuta un posto al nord ha davvero tutta la mia compagnia.

0: Malattia cambia il riconoscimento del primo giorno di assenza. L'INPS apre anche alle visite in ambulatorio effettuate il giorno successivo. Monica Di Loreto.
1: La novità arriva dall'INPS con la circolare numero 92 del 4 settembre e riguarda i lavoratori che dopo essersi ammalati riescono a essere visitati dal medico soltanto il giorno successivo. Da ora il primo giorno di malattia potrà essere riconosciuto anche quando la visita avviene in ambulatorio e non più soltanto a domicilio. Il medico dovrà però indicare espressamente nel certificato che la malattia era già iniziata il giorno precedente. La retroattività resta limitata ad un solo giorno e non si applica se il giorno precedente è sabato, domenico o festivo infrasettimanale, quando è disponibile la continuità assistenziale. La misura tiene conto delle difficoltà della medicina territoriale tra carenza di medici e tempi di attesa più lunghi. La nuova regola si applica ai certificati redatti dal 4 settembre 2026. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Ci spostiamo in Vaticano. Papa Leone ha incontrato i 147 vescovi di recente nomina provenienti da 5 continenti. Cristiana Caricato.
2: L'aula nuova del sinodo, affollata da 147 giovani vescovi provenienti da 5 continenti, accoglie Papa Leone. Ai nuovi presuli impegnati in un corso di formazione in Vaticano, il pontefice ricorda che è essenziale per guidare una diocesi avere il cuore di Gesù buon pastore. Nessun vescovo cammina da solo, ammonisce, occorre essere vicini al popolo, amando la gente, facendo esperienza delle gioie e dei dolori, condividendone i sogni.
3: Amate la gente che il Signore vi ha affidato, imparate i loro nomi, ascoltate le loro storie. Entrate quando potete nelle loro case, pregate con loro.
2: In particolare Leone ha incoraggiato ad essere padri e fratelli per i sacerdoti, ma anche ad essere presenti nella quotidianità senza distinguere tra credenti e non credenti, riconoscendo il bene presente nel cuore di ogni persona. Lo sguardo di Leone al mondo di oggi, gravato da incognite e contraddizioni in cui la Chiesa è immersa, e il compito di dare speranza. Bussola l'enciclica Magnifica Humanitas, visione e metodo per affrontare la sfida della custodia dell'umano in un'epoca di cambiamenti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: TV 2000 in Blu 2000, Play 2000 lanciano i nuovi palinsesti. Presentazione stamane a Roma, alla presenza del segretario generale della CEI, Daniele Bungaro.
4: Si apre il sipario sulla nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000 e Play 2000. Oggi a Roma presentati i nuovi palinsesti alla presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi. Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacò e Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi, che si sposta la domenica pomeriggio con Un'altra domenica, e poi il ritorno di Alessandro Sortino, che firma la docuserie francese Per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello, Un anno di novelle di Alfonso Veneroso, invece la novità di In Blu 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
5: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza affidabile, familiare, continua.
4: Daniele Bungaro, linea allo studio.
0: Ad anni di impegno al servizio delle persone e della comunità e del bene comune, Fondazione Cattolica ha celebrato oggi il 20° anniversario con un evento all'Auditorium Bisoffi nella sede di Generali a Verona. Il presidente di Fondazione Cattolica, Paolo Bedoni.
6: La fondazione era partita come soggetto che erogava per il territorio delle risorse. Nel tempo abbiamo migliorato quella che poteva essere anche la capacità di vedere che dopo il rapporto del terzo settore questo mondo qua ha bisogno di formazione. Allora ci siamo concentrati sulla formazione dei giovani e sulla nuova classe dirigente del terzo settore e dell'impresa sociale. Noi crediamo si possa veramente costruire attraverso una coprogrammazione, la coprogettazione, un elemento dove metti insieme imprese, istituzioni per costruire una istituzione d'analisi.
0: C'è un flash di agenzia per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone altre 60, lo denunciano le autorità ucraine. Diamo uno sguardo ora alla chiusura della borsa di Milano con il FTSE MIB che ha terminato le contrattazioni cedendo lo 0,3%. 13%. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che potrete riascoltare il nostro radiogiornale e tutta la programmazione della radio sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

0: al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La speranza di un momento di gloria può essere una forza potentissima. Può spingerci ad affrontare anni di sacrifici, di rinunce e di solitudine, convinti che alla fine tutto quel tempo speso avrà un senso, un riconoscimento, una ricompensa.

Drogo, con il passare degli anni, comincia a costruire attorno alla propria permanenza alla fortezza una narrazione personale fatta di speranza. Si convince che proprio la sua fedeltà a quel posto remoto, la sua pazienza nell'attendere l'occasione decisiva, sarà infine ripagata da un momento di gloria che gli altri, tornati troppo presto alla vita normale, non potranno mai vivere. Ogni piccolo segnale che arriva dall'esterno, voci di movimenti nemici, avvistamenti incerti sull'altopiano, cambi improvvisi nella disposizione delle guarnigioni vicine, viene interpretato da Drogo e dai suoi commilitoni come un possibile preludio all'evento tanto atteso, alimentando una speranza che si rinnova costantemente nonostante le continue delusioni. Nel frattempo, la vita fuori dalla fortezza continua senza di lui. Vecchi amici si sposano, fanno carriera, costruiscono famiglie, mentre Drogo, tornato brevemente in città in una delle rare occasioni di congedo, si accorge con un misto di angoscia e incredulità di essere diventato, agli occhi di chi lo conosceva, quasi un estraneo. Anche la donna che un tempo amava è ormai promessa a un altro, in un mondo che ha continuato a girare senza aspettarlo, mentre lui restava fermo, sospeso, convinto che il proprio momento decisivo dovesse ancora arrivare. Questa speranza, che a un primo sguardo potrebbe sembrare una forza positiva, si rivela invece la trappola più sottile di tutto il libro. Un'illusione che permette a Drogo di giustificare, anno dopo anno, il proprio immobilismo, scambiando la pura attesa per una forma di eroismo silenzioso. La parola di oggi del nostro speciale Pagine d'Estate di Piccole Grandi Parole è speranza. Vi ricordo che potete ascoltare la nostra rubrica anche su tutte le emittenti radio, FM, web radio, DAB, che decidono di portare avanti il nostro progetto sia in Italia e sia all'estero. Potete continuare a scriverci sui nostri canali social, dirci quello che è il titolo dell'opera secondo voi e noi, naturalmente, domenica sveleremo tutto. Da Antonio Torretti, grazie, è tutto per oggi e a domani con un altro frammento di questa nuova storia.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Giornale Radio Nuova.
8: Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Riaperto dopo i lavori di consolidamento e restauro, il cappellone della Basilica di San Nicola a Tolentino, il capolavoro trecentesco di scuola giottesco-riminese, torna completamente fruibile ai fedeli proprio nel giorno in cui la città celebra San Nicola, ma settembre si distingue per una serie di altre inaugurazioni e avvio di cantieri che toccano la diocesi di Macerata, proprio a 10 anni dal terremoto. Sempre a Tolentino, il 17 settembre verrà riaperta la chiesa di San Francesco, mentre nei giorni scorsi sono stati benedetti i cantieri in avvio della chiesa di San Pietro Apostolo a Villa Torre di Cingoli e della chiesa del Santissimo Redentore a Tolentino. Ai nostri microfoni il vescovo diocesano Monsignor Nazareno Marconi.
9: Fortunatamente siamo arrivati al punto in cui tanti cantieri stanno partendo. Il lavoro fatto con la documentazione, lo studio e la progettazione è stato sicuramente lungo e impegnativo, ma adesso dà i suoi frutti. Non abbiamo dimenticato nessuno, però non sono abituato a dare date o inaugurazioni finché non ho la certezza. Ogni tanto qualcuno fa delle comunicazioni. Quando avremo la sicurezza di quando potranno essere fatti i lavori, lo comunicheremo come abbiamo sempre fatto, tenendo le persone costantemente aggiornate sul nostro lavoro. Non è la volontà di fare pubblicità, ma è rendere conto alla gente di quello che si fa.
8: Il tessuto produttivo marchigiano al 30 giugno scorso mostra una sostanziale stabilità numerica, ma dietro il dato complessivo emergono segnali che meritano grande attenzione. Lo dice uno studio di Confartigianato Imprese Marche, analizzato dal segretario generale Macerata Ascoli Piceno Fermo Giorgio Menichelli. Le imprese attive nelle Marche sono infatti 131.017, appena 7 in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, con una variazione sostanzialmente pari a zero, spiega Menichelli. Si tratta di un risultato che in una fase caratterizzata da rallentamento economico, aumento dei costi, difficoltà di accesso al credito e incertezza internazionale può essere letto come una dimostrazione della resilienza del sistema imprenditoriale marchigiano. Tuttavia l'analisi dei singoli comparti evidenzia una trasformazione profonda dell'economia regionale. Il dato che preoccupa maggiormente riguarda il manifatturiero, settore storico dell'artigianato campionato regionale. Le imprese manifatturiere scendono a 15.458 unità, con una perdita di 289 aziende rispetto al 2025. Le flessioni, soprattutto per le produzioni legate al sistema moda, riguardano pelletteria e calzature con meno 134 imprese, abbigliamento meno 44 imprese, mobili meno 22 imprese. I carabinieri della stazione di San Severino Marche hanno denunciato un 34enne del luogo trovato in possesso di due piante di cannabis. Nel corso di una perquisizione personale domiciliare nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato le due piante di cannabis indica dell'altezza di circa 80 cm e del peso complessivo di 650 grammi, con infiorescenze mature pronte per il raccolto. Tutto il materiale rinvenuto è stato assunto in carico ed è in attesa di essere versato verso il competente ufficio corpi di reato. La giunta comunale di Civitanova Marche ha approvato due delibere per altrettanti interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale per un intervento complessivo di 200.000 euro. Il primo riguarda il rifacimento del manto stradale di Corso Umberto nei tratti compresi tra via Lauro Rossi e via Duca degli Abruzzi per un importo complessivo di 150.000 euro. La seconda delibera riguarda la manutenzione della strada della Chiusa 1 in contrada Piane di Chienti nel tratto compreso tra la strada del Vallato e la strada provinciale Monte Cosaro per un investimento di 50.000 euro. Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Macerata dopo la pausa estiva lunedì 14 settembre alle 16 e martedì 15 settembre alle 16.30. Ricco l'ordine del giorno, ricordiamo che i lavori della Sise cittadina prenderanno il via con la discussione di un'interpellanza e di quattro interrogazioni. Si partirà con l'interpellanza relativa al nuovo ospedale di Macerata, la delimitazione dell'area e il piano particolareggiato della Pieve Sforzacosta, interpellanze di Alberto Tombesi di Fratelli d'Italia. A seguire verranno trattate le interrogazioni sulla demolizione della scuola Medi, Narciso Ricotta Partito Democratico, e sulla ricostruzione della scalinata tra Viale Carradori e Via Ettore Ricci, con due richieste differenti di Narciso Ricotta Partito Democratico e Claudio Carbonari di Macerata Unica, e sulle criticità e tutele lavorative nel nuovo capitolo d'appalto per l'assistenza all'autonomia degli alunni con disabilità, firmata da Ninfa Tigiani, Partito Democratico. Il test per lo screening del tumore del colon retto si potrà ritirare e riconsegnare direttamente in farmacia. È una delle principali novità del nuovo accordo integrativo regionale con le farmacie pubbliche e private convenzionate, approvato dalla Giunta regionale. Il provvedimento amplia i servizi della farmacia dei servizi, rafforza la telemedicina, estende l'offerta vaccinale e sostiene il ruolo delle farmacie, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne, con particolare attenzione alle persone più fragili, agli anziani e ai malati cronici. Il kit potrà essere ritirato in farmacia e, una volta raccolto il campione, riconsegnato direttamente nello stesso presidio, un passaggio che semplifica l'accesso allo screening e può favorire una maggiore partecipazione ai programmi di prevenzione. Per il potenziamento del proprio organico, Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo è alla ricerca di una figura professionale da inserire nel servizio fiscale. La sede di lavoro è Recanati. Tra i requisiti è richiesta la laurea in discipline economiche o diploma di ragioneria, ottima conoscenza degli applicativi gestionali e di Microsoft 365, disponibilità al lavoro a tempo pieno e agli spostamenti nel territorio interprovinciale. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di successivo rinnovo. Candidature entro il 30 settembre prossimo.
7: Il taccuino.
8: La suggestiva cornice di Piazza del Popolo a San Severino Marche si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla danza e alle arti performative. Sabato prossimo, 12 settembre, alle 21, andrà in scena Quando meno te lo aspetti, il destino di un passo. Il nuovo e coinvolgente saggio spettacolo curato dalla scuola di danza Team Academy. L'ingresso alla serata è libero e aperto a tutti. Santa Maria in Piana, siamo in territorio di Treia, ospita la 15ª edizione del Festival della Carne Bovina di razza marchigiana, in programma da domani a domenica 13 settembre. Il festival proporrà stand gastronomici, pasta fresca fatta a mano e naturalmente la bistecca di razza marchigiana. Toscana, protagonista della manifestazione. Tra le proposte anche una particolare degustazione dedicata al quinto quarto con trippa e coda. Accanto alla gastronomia ci sarà spazio per l'intrattenimento con commedie dialettali e musica dal vivo, mentre gli appassionati di motori potranno assistere al raduno delle Fiat 500. Torna il mercato Il Barattolo domenica prossima, 13 settembre, nelle piazze e nei portici del centro storico di Macerata, dalle 9 alle 20. Il mercato della seconda domenica riapre i battenti dopo la pausa estiva di luglio e agosto, con le tradizionali categorie che lo accompagnano da 30 anni. Oggetti d'epoca, fatto a mano, artigianato, collezionismo, antiquariato, hobbistica e prodotti tipici.
7: Il tempo nelle Marche.
8: Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane, venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-occidentali, mare mosso, le temperature minime e massime previste per domani 18-27 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
7: Giornale Radio.

0: giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno-Aprutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno-Raccordo-Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete www.radionuova.com. Ogni

0: libro.
1: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, edizioni Guanda.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Marche, infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e a tutte voi, amici e amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuela Ottizzi, per la nostra consueta rubrica Caccia di eventi e manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi la festa dello sport della città di Corridonia. Tutto pronto per la terza edizione di A Tutto Sport, la festa dello sport appunto che animerà la città di Corridonia, prevista per domenica 13 settembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30, un percorso che attraverserà la città e si snoderà attorno alla cinta muraria del centro storico e inizierà in prossimità della chiesa di Santa Croce, percorrendo poi tutto viale Italia, arrivando fino alla Porta Romana. Ben 20 saranno le associazioni sportive che daranno ai ragazzi la possibilità di cimentarsi in 17 discipline diverse sportive appositamente riprodotte in mini stazioni. Previsto un punto ristoro e simpatici gadget da assegnare ai ragazzi volenterosi che si saranno divertiti a provare molteplici sport. A partecipare numerose realtà presenti, 20 associazioni sportive del territorio intervenute anche dai comuni limitrofi, da Sutor Academy Montegranaro Basket, Bocciofila Corridonia, AST San Claudio, Corridonia Calcio, Club Corridonia, Ginnastica Corridonia Mogliano, Spazio Karate, Pallavolo Corridonia, Pallavolo Montalbano Macerata, Polisportiva Juvenilia, Tennis Tavolo Corridonia, Tennis Corridonia e molte altre, come anche Macerata Scherma e gli Acciari Storici di Belforte e altre ancora. Sarà un pomeriggio di divertimento per i ragazzi e di promozione per le associazioni intervenute, in cui la bellezza della diversità di ogni disciplina aiuterà a veicolare i sani valori dello sport tra i più giovani. Parliamo adesso invece di musica e vi segnalo per sabato 19 settembre alle ore 21 nell'affascinante cornice dell'Abbazia di Fiastra, nel cuore dei Monti Sibillini, si svolgerà il Memorial Bianchi, giunto alla sua quarta edizione, intitolato a Gabriele Bianchi, socio della sezione di Bovisio Masciago dal 1950, presidente generale del CAI dal 1998 al 2004 e vicepresidente dal 1991 al 1990. Il Memorial Bianchi è divenuto il principale momento di ritrovo e socializzazione tra cori e CAI ed insieme anche un importante riconosciuto momento di proposizione artistica e musicale, di valorizzazione, affermazione e diffusione della colorità popolare e di montagna, che incontra e mette in risalto storie, pregi e le qualità culturali dei territori che lo ospitano di volta in volta. Alpi e Appennino si incontreranno intrecciando tra lo storie, racconti e elaborazioni musicali e canti della tradizione. Tra i cori protagonisti della serata, che appunto vi ricordo è sabato 19 settembre alle ore 21 all'Abbazia di Fiastra, saranno il coro Sibilla, CAI Macerata, che compie 50 anni, diretto dal maestro Fabiano Pippa, il coro La Priora CAI Fermo, diretto dal maestro Gloria Strappa, e il coro Scaligero dell'Alpe CAI Verona, che compie 80 anni, diretto dal maestro Matteo Bogoni. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Audi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al

0: dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito. La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
7: Spazio all'informazione locale con interviste. Oggi ci occupiamo di Tolentino, in modo particolare, più in generale, delle chiese della diocesi di Macerata, perché questo è un momento veramente molto molto ricco di novità. Con l'inizio dei lavori in diverse chiese del territorio, ma poi anche inaugurazioni, oggi in modo particolare la riapertura ufficiale del cappellone dopo i lavori di restauro post Sisma 2026, infatti sono terminati i lavori di consolidamento e restauro che hanno interessato per diversi mesi il capolavoro trecentesco di Scuola Giottesco Riminese e che era stato messo in sicurezza e quindi non completamente fruibile ai fedeli e ai turisti da circa 10 anni. Proprio in occasione della festa di San Nicola e la riapertura appunto del cappellone a Tolentino. E poi ancora, rimanendo sempre in questa cittadina, ricordiamo che ce n'è un'altra molto importante di riapertura in vista il 17 settembre prossimo. Stiamo parlando della riapertura della chiesa di San Francesco dopo il restauro post sisma. Anche qui un luogo di culto particolarmente amato dai tolentinati e non solo. E poi ci sono state diverse anche inaugurazioni di cantieri nei giorni scorsi. Se andiamo in ordine cronologico, possiamo iniziare con il cantiere della chiesa di San Pietro Apostolo, che è stato appena aperto a Villa Torre, dove è previsto il rifacimento della copertura e i consolidamenti della camorcana, delle murature e del campanile. Il vescovo Monsignor Marconi ha benedetto appunto il cantiere, l'avvio dei lavori, così come a Tolentino, sempre in questa settimana, dove è partito il cantiere della chiesa del Santissimo Redentore. Sono momenti di vicinanza della diocesi di Macerata anche alle comunità periferiche della chiesa locale. Parliamo comunque di chiese storiche particolarmente amate dai cittadini, dai fedeli, che naturalmente ci tengono in modo particolare che venga riaperta la propria chiesa, chiusa purtroppo da tanti, troppi anni. Naturalmente ce ne sono ancora molte altre di chiese che devono essere sistemate, alcuni lavori sono in atto sia nel capoluogo, sia Macerata, ma anche nelle altre zone della diocesi. Il terremoto evidentemente ha creato tanti problemi, però il fatto che ci siano questi cantieri, tutti questi cantieri che partono, che iniziano, è di buon auspicio, e naturalmente l'obiettivo è finire i lavori il prima possibile. A questo proposito ascoltiamo che cosa dice il nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi, intervistato da Andrea Mozzoni.
8: Fortunatamente siamo arrivati al punto in cui tanti cantieri stanno partendo. Il lavoro fatto con la documentazione, lo studio e la progettazione è stato sicuramente lungo e impegnativo, ma adesso dà i suoi frutti. Non abbiamo dimenticato nessuno, però non sono abituato a dare date o inaugurazioni finché non ho la certezza. Ogni tanto qualcuno fa delle comunicazioni, quando avremo la sicurezza di quando potranno essere fatti i lavori lo comunicheremo, come abbiamo sempre fatto, tenendo le persone costantemente aggiornate sul nostro lavoro. Non è la volontà di fare pubblicità, ma è rendere conto alla gente di quello che si fa.
9: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano. Due minuti, un libro.
1: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree e immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da UTET.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
3: Accettami così,

0: aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
5: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: being wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Occhi aperti anche se tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di sguardi, per una guerra di pace.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi.

0: migliori.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Riaperto dopo i lavori di consolidamento e restauro, il cappellone della Basilica di San Nicola a Tolentino, il capolavoro trecentesco di scuola giottesco-riminese, torna completamente fruibile ai fedeli proprio nel giorno in cui la città celebra San Nicola, ma settembre si distingue per una serie di altre inaugurazioni e avvio di cantieri che toccano la diocesi di Macerata, proprio a 10 anni dal terremoto. Sempre a Tolentino, il 17 settembre verrà riaperta la chiesa di San Francesco, mentre nei giorni scorsi sono stati benedetti i cantieri in avvio della chiesa di San Pietro Apostolo a Villa Torre di Cingoli e della chiesa del Santissimo Redentore a Tolentino. Ai nostri microfoni il vescovo diocesano Monsignor Nazareno Marconi.
5: Fortunatamente siamo arrivati al punto in cui tanti cantieri stanno partendo. Il lavoro fatto con la documentazione, lo studio e la progettazione è stato sicuramente lungo e impegnativo, ma adesso dà i suoi frutti. Non abbiamo dimenticato nessuno, però non sono abituato a dare date o inaugurazioni finché non ho la certezza. Ogni tanto qualcuno fa delle comunicazioni. Quando avremo la sicurezza di quando potranno essere fatti i lavori, lo comunicheremo come abbiamo sempre fatto, tenendo le persone costantemente aggiornate sul nostro lavoro. Non è la volontà di fare pubblicità, ma è rendere conto alla gente di quello che si fa.
4: Il tessuto produttivo marchigiano al 30 giugno scorso mostra una sostanziale stabilità numerica, ma dietro il dato complessivo emergono segnali che meritano grande attenzione. Lo dice uno studio di Confartigianato Imprese Marche, analizzato dal segretario generale Macerata Ascoli Piceno Fermo Giorgio Menichelli. Le imprese attive nelle Marche sono infatti 131.017, appena 7 in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, con una variazione sostanzialmente pari a zero, spiega Menichelli. Si tratta di un risultato che in una fase caratterizzata da rallentamento economico, aumento dei costi, difficoltà di accesso al credito e incertezza internazionale può essere letto come una dimostrazione della resilienza del sistema imprenditoriale marchigiano. Tuttavia l'analisi dei singoli comparti evidenzia una trasformazione profonda dell'economia regionale. Il dato che preoccupa maggiormente riguarda il manifatturiero, settore storico dell'artigianato regionale. Le imprese manifatturiere scendono a 15.458 unità, con una perdita di 289 aziende rispetto al 2025. Le flessioni, soprattutto per le produzioni legate al sistema moda, riguardano pelletteria e calzature con meno 134 imprese, abbigliamento meno 44 imprese, mobili meno 22 imprese. I carabinieri della stazione di San Severino Marche hanno denunciato un 34enne del luogo trovato in possesso di 2 piante di cannabis. Nel corso di una perquisizione personale domiciliare nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato le 2 piante di cannabis indica dell'altezza di circa 80 cm e del peso complessivo di 650 grammi, con infiorescenze mature pronte per il raccolto. Tutto il materiale rinvenuto è stato assunto in carico ed è in attesa di essere versato verso il competente ufficio corpi di reato. La giunta comunale di Civitanova Marche ha approvato 2 delibere per altrettanti interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale per un intervento complessivo di 200.000 euro. Il primo riguarda il rifacimento del manto stradale di Corso Umberto nei tratti compresi tra via Lauro Rossi e via Duca degli Abruzzi per un importo complessivo di 150.000 euro. La seconda delibera riguarda la manutenzione della strada della Chiusa 1 in contrada Piane di Chienti nel tratto compreso tra la strada del Vallato e la strada provinciale Monte Cosaro per un investimento di 50.000 euro. Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Macerata dopo la pausa estiva, lunedì 14 settembre alle 16 e martedì 15 settembre alle 16.30. Ricco l'ordine del giorno, ricordiamo che i lavori della Sise cittadina prenderanno il via con la discussione di un'interpellanza e di 4 interrogazioni. Si partirà con l'interpellanza relativa al nuovo ospedale di Macerata, la delimitazione dell'area e il piano particolareggiato della Pieve Sforza Costa, interpellanze di Alberto Tombesi di Fratelli d'Italia. A seguire verranno trattate le interrogazioni sulla demolizione della scuola Medi, Narciso Ricotta Partito Democratico, e sulla ricostruzione della scalinata tra Viale Carradori e Via Ettore Ricci, con 2 richieste differenti di Narciso Ricotta Partito Democratico e Claudio Carbonari di Macerata Unica, e sulle criticità e tutele lavorative nel nuovo capitolo d'appalto per l'assistenza all'autonomia degli alunni con disabilità, firmata da Ninfa Confessi Tigiani, Partito Democratico. Il test per lo screening del tumore del colon retto si potrà ritirare e riconsegnare direttamente in farmacia. È una delle principali novità del nuovo accordo integrativo regionale con le farmacie pubbliche e private convenzionate, approvato dalla Giunta regionale. Il provvedimento amplia i servizi della farmacia dei servizi, rafforza la telemedicina, estende l'offerta vaccinale e sostiene il ruolo delle farmacie, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne, con particolare attenzione alle persone più fragili, agli anziani e ai malati cronici. Il kit potrà essere ritirato in farmacia e, una volta raccolto il campione, riconsegnato direttamente nello stesso presidio, un passaggio che semplifica l'accesso allo screening e può favorire una maggiore partecipazione ai programmi di prevenzione. Per il potenziamento del proprio organico, Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo è alla ricerca di una figura professionale da inserire nel servizio fiscale. La sede di lavoro è Recanati. Tra i requisiti è richiesta la laurea in discipline economiche o diploma di ragioneria, ottima conoscenza degli applicativi gestionali e di Microsoft 365, disponibilità al lavoro a tempo pieno e agli spostamenti nel territorio interprovinciale. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di successivo rinnovo. Candidature entro il 30 settembre prossimo.
3: Il taccuino.
4: La suggestiva cornice di Piazza del Popolo a San Severino Marche si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla danza e alle arti performative. Sabato prossimo, 12 settembre, alle 21, andrà in scena Quando meno te lo aspetti, il destino di un passo. Il nuovo e coinvolgente saggio spettacolo curato dalla scuola di danza Team Academy. L'ingresso alla serata è libero e aperto a tutti. Santa Maria in Piana, siamo in territorio di Treia, ospita la 15ª edizione del Festival della Carne Bovina di razza marchigiana, in programma da domani a domenica 13 settembre. Il festival proporrà stand gastronomici, pasta fresca fatta a mano e naturalmente la bistecca di razza marchigiana, protagonista della manifestazione. Tra le proposte anche una particolare degustazione dedicata al quinto quarto con trippa e coda. Accanto alla gastronomia ci sarà spazio per l'intrattenimento con commedie dialettali e musica dal vivo, mentre gli appassionati di motori potranno assistere al raduno delle Fiat 500. Torna il mercato Il Barattolo domenica prossima, 13 settembre, nelle piazze e nei portici del centro storico di Macerata, dalle 9 alle 20. Il mercato della seconda domenica riapre i battenti dopo la pausa estiva di luglio e agosto, con le tradizionali categorie che lo accompagnano da 30 anni. Oggetti d'epoca, fatto a mano, artigianato, collezionismo, antiquariato, hobbistica e prodotti tipici.
3: Il tempo nelle Marche.
4: Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione determinando molte nubi foriere di deboli piogge pomeridiane, venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-occidentali, mare mosso, le temperature minime e massime previste per domani 18-27 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.
2: Radio Nuova, in blu.

0: Allora possiamo cominciare anche oggi a Radio Nuova Macerata, mentre dopo tanto tempo arriva giù la pioggia. Va bene, è tornata la pioggia.
1: Esatto, Nazareno, infatti per questo motivo ho dovuto farmi chiamare via cellulare, perché il telefono probabilmente risente un po' di questo cattivo tempo che comunque da tempo, ripetiamo, aspettavamo. Perché dopo, penso, 3 mesi di afa e di caldo ormai divenuto insopportabile, accettiamo anche questo freddo improvviso, perché tutti avremmo notato che la temperatura è scesa di oltre 10 gradi, però anche la pioggia era necessaria, e quindi possiamo dire, Nazareno, ce la godiamo tutta.
0: Anche a Tolentino quindi arriva, eh?
1: Sì, è iniziato questa mattina presto, insomma intorno alle 8:30, alle 8:30 a piovere, e sta ancora, ecco, continuando. Si sentono i lampi, insomma i tuoni, eccetera, si vedono i lampi e i tuoni, insomma.
0: Sì, diciamo, sì, hanno buttato giù forte stamattina.
1: Speriamo che non ci siano dissesti idrogeologici, come purtroppo avviene quando la terra è talmente secca da devastare appunto l'agricoltura, e quindi con tutti i danni che ne conseguono, e purtroppo li vediamo poi anche tramite le immagini che ci vengono trasmesse attraverso la televisione.
0: Ecco,
1: allora, Nazareno, andiamo alla puntata di oggi. La puntata di oggi per me è una puntata veramente speciale, perché oggi, Nazareno, è il 10 settembre, e il 10 settembre qui a Tolentino si festeggia, perché veramente si festeggia, un santo unico, che per noi è San Nicola.
0: Ma San non è... Nicola, sì.
1: Esatto, San Nicola, detto da Tolentino. Ma non è un santo unico perché noi siamo di Tolentino, lo è perché effettivamente San Nicola, dopo 7 secoli, no, dal suo trapasso, ancora è un santo venerato, invocato, pregato. Perché? Perché effettivamente è stato un uomo che fin dal grembo materno lui è stato segnato dalla mano di Dio, no? E per chi ci sta ascoltando non lo conosce, o conosce poco questa figura straordinaria, o magari ne vuole sapere di più, ecco, questi sono i giorni a lui dedicati, fino al giorno del perdono, che è appunto tra sabato e domenica, per recarsi presso la Basilica Santuario a Tolentino di San Nicola, e magari pregarlo, ascoltare una santa messa, perché ci sono tante messe, e mettere un cero, insomma, praticamente onorarlo come giustamente questo uomo ha meritato e continua a meritare nella memoria di tanti, tra i quali noi lo adoriamo, ecco. Quindi questa puntata la voglio dedicare a lui, attraverso poi coloro che lo hanno testimoniato, attraverso poi gli scritti, perché noi sappiamo che San Nicola è nato nel 1245 ed è deceduto nel 1305, quindi a 60 anni di età, e all'epoca noi sappiamo perfettamente, Nazareno, che poche erano le persone che potevano trascrivere, no, le testimonianze, le virtù e i segni, veramente i miracoli vissuti e praticati, ottenuti da Nicola, no? Da questo ragazzo, perché fin da giovane faceva prodigi. Però c'è una tradizione orale molto ben fornita e soprattutto accreditata, e quindi anche questo denota i grandi favori, possiamo dire così, che il Signore ha donato a Nicola, proprio per quanto lui è stato devotissimo alla parola del Signore, quindi alle scritture del Vangelo, e anche un grande innamorato della figura di Maria. Possiamo iniziare, o meglio continuare questa puntata. Io vorrei leggere una frase molto semplice ma indicativa di quello che è stato ed è il valore di San Nicola.
0: Sì. Intanto ti voglio dire che a San Nicola, a Tolentino, c'ero anch'io, quando abbiamo tante volte, quando sono nato. Quindi sono nato lì e c'ero anche io.
1: Ecco. Difatti lo so, è per questo che sono contenta di parlarne, perché anche tu, come tolentinate, puoi comprendere quanto ci tocca a noi questa festività. Allora, Padre Agostino Trapè, del quale poi dirò alcune cose, così ha scritto una frase, ne ha scritte tante, ma leggo questa perché è quella che più ci fa entrare nel merito del valore dell'essere cristiano: sommamente straordinario nelle cose ordinarie. Allora, intanto partiamo dalla sua nascita. Allora, lui era nato a Sant'Angelo in Pontano, un piccolissimo paese qui del Maceratese,
0: sì.
1: E i genitori erano Amata e Compagnone, erano persone benestanti, quindi persone alle quali non mancava niente, però mancava tutto.
0: Ecco.
1: Il buon Dio, nonostante tanti anni di matrimonio sereno e felice, perché erano anche due sposi molto innamorati, non riuscivano ad avere figli. Erano persone molto devote e a quel punto loro ebbero una sorta, chiamiamola qui, di segno, di recarsi, perché loro erano molto devoti, a San Nicola di Bari, e quindi fecero questo pellegrinaggio a Bari, quindi presso la tomba di San Nicola di Bari, e lì il Signore gli annunciò che loro avrebbero avuto un figlio. E proprio per la devozione che avevano di questo santo, gli avrebbero dovuto mettere il nome di Nicola. E che questo bambino, fin dalla più tenera età, avrebbe dato dei segni particolari.
0: Sì.
1: Chiaramente Amata e Compagnone non potevano credere, no, che questo si poteva avverare, perché ormai si erano, tra virgolette, persi anche d'animo. Però confidavano sempre nel Signore, quindi noi lo diciamo sempre, Nazareno, perseverare. Quindi hanno continuato sempre a pregare, e quando rientrarono, insomma, a casa, a Sant'Angelo in Pontano, lei praticamente poco dopo si rese conto di essere in attesa. Potete capire per questi coniugi quanto potesse essere felice, no? la loro vita in quei momenti, ma anche, diciamo così, una sana preoccupazione, perché come tutti i genitori, soprattutto la donna, quando è in attesa spera sempre che il bambino nasca in salute, però avevano la fede nel Signore e nella Madonna, e quindi confidavano anche nei segni che avevano avuto. Nicola nacque fortunatamente sano e bello, e tutti, insomma, gioivano in paese. Perché? Perché sapevano che questa coppia amata, tra l'altro anche molto amata nel loro paese, era molto sofferente nel non poter avere anche questa grazia, no? E dal momento che la ottennero proprio con questo fanciullo, che chiamarono ovviamente Nicola, ne gioirono tutti. E fin dai primi anni di età, però, Nicola si dimostrava un bambino diverso dagli altri. Mentre tutti i bambini, non so, oltre che giocare, facevano, insomma, si facevano i dispetti, facevano scaramucce, insomma, come è tipico dei bambini, no? Nicola no, Nicola era diverso. Nicola era un bambino sereno, ma allo stesso tempo anche solitario e gioioso, ma sempre un bambino buono, tranquillo. Tant'è vero che in paese

0: signore, potevano dire? Lui è così perché così ce... io avrei risposto così, lui è così perché così ce l'ha mandato il Signore.
1: Bello, quindi, bello.
0: È bello, no, questo? Quindi, immaginate questi due genitori, no, avanti negli anni, che ricevono un figlio dotato di tante virtù, potete capire che gioia immensa poteva essere per loro. E poi questo bambino, fin da piccolo, anche negli studi, dimostrava grandi capacità, cioè era anche intelligente, era bravo, era collaborativo con i compagni, cioè aveva praticamente tutte le doti che qualsiasi genitore desidererebbe da un figlio, no? Chi è che non desidera di avere un figlio così? Un figlio modello, no?
1: Esatto,
0: un figlio santo, come poi alla fine è stato proclamato. E poi, avendo questa predisposizione alla preghiera, perché lui fin dall'età veramente di 4-5 anni già lui parlava che voleva intraprendere il cammino religioso. E i genitori lì si preoccupavano un po', perché giustamente, confrontandosi anche con i sacerdoti, no, con il parroco del luogo, era troppo piccolo per poter, diciamo così, avere credito in questa sua forza spirituale. E gli uomini di fede che lo conoscevano, no, dicevano: beh, aspettiamo almeno che arrivi a 10-12 anni, perché anche per le scuole religiose bisognava avere almeno 14 anni, quindi un'età ovviamente più matura. Noi sappiamo anche, Nazareno, che all'epoca si maturava molto presto rispetto ad oggi. Perché? Perché la vita era molto più difficile, le difficoltà, insomma, erano maggiori rispetto ad oggi, e probabilmente anche i vizi erano diversi, no? Cioè oggi viviamo nel mondo del consumismo, all'epoca non era così, quindi e poi la vita era molto più breve, no? Quindi è chiaro che un quattordicenne di all'epoca è come oggi un quarantenne, per dire, no, un po' il paragone, la maturità, no? Cioè a 14 anni si era, tra virgolette, ometti. E comunque risulterebbe quasi che Nicola era talmente avanti nella sua capacità proprio spirituale che sembrerebbe quasi che avesse iniziato gli studi prima dei 14 anni, però sembrerebbe, le fonti non ne danno certezza. Però è sicuro che a 14 anni Nicola iniziò gli studi seri, cioè iniziò gli studi da padre, da spirituale, quindi lo studio chiaramente fondamentale, saper leggere, saper scrivere, e anche lo studio delle scritture.
1: Ecco, quante belle cose, diciamo.
0: Sì, lui si formò moltissimo, quindi era un sacerdote, noi lo chiamiamo frate, ma in realtà era un sacerdote, quindi era a pieno titolo una persona molto preparata sotto l'aspetto religioso.
1: Esatto.
0: Poi dobbiamo anche aggiungere che anche coloro che lo hanno istruito, poi dopo leggerò alcune frasi, alcune pagine, insomma, se ne abbiamo tempo, tratte da coloro che lo hanno studiato approfonditamente, e qui parliamo di padri agostiniani, professori di teologia, filosofi che chiaramente hanno trascorso molti anni proprio nella ricerca di tutto quello che si poteva trovare negli archivi su questa figura così, così importante di Nicola. Ecco, quindi questo bambino, appunto, cresceva sempre più in santità. Noi sappiamo che la parola santo in fondo significa essere battezzato, perché tutti noi siamo santi, tutti noi, come abbiamo letto, la frase di Trapè era sommamente straordinario nell'ordinarietà, no? Cioè, quindi la straordinarietà non è io ho compiuto un miracolo, la straordinarietà è riuscire ad ottenere, a superare degli ostacoli che sembrerebbero impossibili con una perseveranza che spesso viene, appunto, a noi credenti data proprio dall'aiuto che ci viene dal Signore, quindi attraverso la preghiera, attraverso le buone azioni, attraverso gesti buoni, appunto, noi gesti della cosiddetta anche

0: volontà, no? Che ci viene dall'alto. E quindi Nicola, che è vissuto praticamente in diversi comuni della Marca, no? Una volta non si chiamavano le Marche, sì. Della Marca, quindi ha vissuto, va bene, è nato a Sant'Angelo in Pontano, poi è vissuto a San Ginesio, è vissuto a Monterubiano, è vissuto nella zona, insomma, anche di Sant'Elpidio, diciamo che a Cingoli, e ha avuto anche, dicevo prima, degli eccellenti istruttori. E questi istruttori notavano proprio in Nicola delle virtù che, anche a loro dire, erano virtù eccezionali. Quindi questo fanciullo effettivamente è stato tanto desiderato, al punto che il Signore ha esaudito pienamente la vocazione dei genitori, donando loro un bambino prodigioso, perché i prodigi di San Nicola sono noti in tutto il mondo, 301 miracoli riconosciuti. Capiamo che, insomma, cioè i miracoli li faceva Gesù, cioè, e addirittura Nazareno, ho letto, perché di cose ne ho riviste tante, che Papa Pio VI, quindi stiamo parlando di un papa che è nato in primi del Settecento e deceduto a fine Settecento, proprio per le virtù di Nicola istituì la chiesa di San Nicola come basilica minore, la prima basilica dopo quella dell'Urbe. Capite che cosa stiamo dicendo? Certo. Tante erano le virtù che avevano contraddistinto questo uomo santo Nicola. Dopo Roma veniva Tolentino, la basilica di San Nicola.
1: Ecco, anche io, vedi che non sto più a Tolentino, però San Nicola sta dappertutto, quindi va bene.
0: Esatto, quindi no, e poi ricordiamo un altro particolare, visto che poi domenica è il giorno del perdono, che San Nicola è il protettore, il presidente, diciamo il capo, se vogliamo usare un termine moderno, il coach di tutte le anime purganti. Cioè, quando noi andiamo a San Nicola e preghiamo i nostri defunti e invochiamo San Nicola perché i loro defunti possano trovare la luce eterna, noi invochiamo il numero uno, cioè noi abbiamo il number one a Tolentino.
1: Certo.
0: Quindi certo. Capisci, Nazareno, quanto è importante per noi di Tolentino essere, tra virgolette, un po' più vicini alle virtù di Nicola, ma soprattutto il valore che ci ha lasciato. Allora, quando qui faccio una parentesi, c'è stato il terremoto e Tolentino l'abbiamo sentito fortemente e più volte, tutti i tolentinati, anche quelli che erano un po' scettici, hanno commentato: San Nicola ci ha protetti, perché non c'è stato un morto e non c'è stato neanche un ferito.
1: Bello, questo è bellissimo che l'hai detto, perché veramente questo dal cielo molte volte siamo, ecco, farti bene, questo sì.
0: Tanto è vero che oggi, e qui mi commuovo, alcune persone in difficoltà, anche per tutti i disagi che purtroppo ancora stiamo vivendo, dicono: qui se non ci mette le mani San Nicola, questo comune non rinasce, dobbiamo pregare tutti San Nicola. Guarda, io lo sento da tante persone, cioè, quindi questa vocazione, questo attaccamento a San Nicola è fortunatamente ancora forte. Dico fortunatamente perché in un'epoca in cui si sta perdendo la fede, Nazareno, capisci?
1: Certo, certo.
0: Per noi, e quindi Tolentino è un comune veramente benedetto, perché se pensi che San Nicola è vissuto a Tolentino e sta tirando un vento pazzesco, è stato per interruzione, ma mi si è chiusa tutta la persiana, non vedevo più niente.
1: Ecco.
0: Quindi San Nicola è vissuto a Tolentino 30 anni e ci è pure, appunto, c'è pure morto a Tolentino, e avendo vissuto un tempo così lungo è chiaro che il suo cuore è fortemente legato a questo comune. Quindi credo un po' come quando noi ci rivolgiamo a Gesù, dobbiamo sentirci in qualche modo responsabili del dono che il Signore ci ha fatto. Cioè, a noi il Signore ci ha donato San Nicola,
1: ecco,
0: uno
1: ecco,
0: dei più importanti della storia. Allora, noi tolentinati, perché non riusciamo ad essere più buoni? Perché noi tolentinati non riusciamo ad essere l'esempio per la cristianità, avendo avuto un santo così illustre?
1: Eh sì, infatti. Questo è
0: allora,
1: molto bello.
0: Esatto, e io direi che è così importante San Nicola, e lo dico questa mattina, che proprio perché è un santo eccezionale, straordinario, che dovrebbe essere studiato come si studia, faccio un esempio, Napoleone Bonaparte. Cioè, chi frequenta le scuole a Tolentino dovrebbe studiare San Nicola, la vita, i suoi studi, le opere che ha fatto, leggere le testimonianze attraverso, e qui andiamo anche a un aspetto sviluppato da uomini non solo di grande spiritualità, ma anche di grande spessore culturale e ovviamente umano. Io farei un breve stacco, ho chiesto a Gigliola, purtroppo quello che ho chiesto non è di grande livello, però esiste l'inno di San Nicola cantato in chiesa, in basilica, non è stato mai inciso, sarebbe da inciderlo con un coro, e li abbiamo i cori, per poterlo divulgare anche attraverso YouTube, cioè dare degno spessore a questo canto, visto che è scritto basandosi sulla vita di San Nicola.
1: E
0: adesso lo ascoltiamo, dura poco, è breve, lo ascoltiamo tutti insieme in silenzio.
1: Bello.

0: questa bella cosa che ci sta dicendo, anche quello che abbiamo ascoltato, anche
1: allora,
0: il canto.
1: Ma il canto che, del quale parlavo io, perché Giola non è di Dolentino, quindi non lo poteva sapere, non è quello che è popolare. Allora, intanto ci sono due canti, uno in latino che è Nicolaus, e lo leggo. Forse Giola lo può anche trovare, visto che mi ascolta, perché questo forse è stato inciso, Nicolaus. Nicolaus verus Christi pauper, è molto bello, non so se lo trova, però è Nicolaus verus Christi pauper virgo adeo electus. Allora, Nicolaus è il vero povero di Cristo, uomo eletto a Dio, obbediente e servo in eterno, eremitarum ordinem, faceva parte dell'ordine eremitano, signis et virtutibus decoravit, è stato decorato da segni e virtù. Questa è la traduzione del brano Nicolaus, che è stato scritto in canto gregoriano. Se Giola riesce a trovarlo tramite YouTube, questo è molto bello, perché questo si cantava in coro. Invece quel canto popolare che dicevo io è O San Nicola, gran protettor, dal ciel ci ottieni grazie e favor, dal ciel ci ottieni grazie e favor. Poi, questo è il ritornello, poi ci sono tutte le, insomma, varie strofe che inneggiano chiaramente alla figura del Santo Nicola. Queste sono appunto canti popolari che chi frequenta la basilica chiaramente conosce. Poi si fanno anche in processione i giorni dedicati, insomma, antecedenti il perdono, insomma, ci sono, no, noi sappiamo il valore anche della liturgia e anche di tutto quello che è la tradizione popolare all'interno, insomma, delle nostre chiese.
0: Ecco, questo,
1: allora,
0: è bello.
1: Ritorniamo a parlare, ovviamente, come dicevo prima, di San Nicola, la cui morte, ripetiamo, è avvenuta il 10 settembre del 1315. E qui leggo, per essere ancora più veloce, la sua fama di santo e taumaturgo si diffuse rapidamente. Al processo di beatificazione, uno dei primi di cui ci sono giunti gli atti, attraverso chiaramente dei testi, che era stato malato, affermò, questo era stato malato, quindi un testo importante, venivo visitato e consolato ogni giorno dal padre Nicola e ne restavo molto consolato. Dal canto suo, un confratello che l'aveva avuto come maestro dei novizi testimoniò: era molto caritatevole, compassionevole e paziente. Il suo biografo, Pietro da Monterubiano, che era molto più grande di lui, ma morì, dicono, oltre 80 anni, ma non si sa, insomma, la data certa, lo presenta come il perfetto imitatore di Cristo, che aveva saputo incarnare alla perfezione l'ideale del suo ordine.
0: Ecco, benissimo.
1: La vita di San Nicola? Allora, San Nicola praticamente era fedele alla regola, si alzava presto al mattino e con la preghiera e la confessione si preparava alla messa. Con la preghiera e la confessione si preparava la messa. Passava poi lunghe ore al confessionale, particolarmente ricercato dai fedeli. Poi iniziava la sua opera al di fuori del convento. Visitava i poveri e i malati, componeva le inimicizie personali, si adoperava a mettere pace tra le fazioni che turbavano la vita cittadina. Dopo la sua morte, appunto, ripetiamo, lui era diventato, oggi diremmo, un mito.
0: Bello, bello, veramente bello sentire questo che tu ci stai dicendo.
1: Sì, perché lui era molto devoto alla parola, e quindi se prevogliamo, si è stato anche definito un imitatore di Cristo, lui era un pacere, era un uomo quindi di pace. E quindi quando veniva a conoscenza che c'erano delle famiglie in difficoltà, delle famiglie dove c'erano molte liti, e spesso noi sappiamo che nelle famiglie la donna era la persona, i bambini, no, erano i più deboli, i più fragili sotto ogni profilo. Lui si recava anche furtivamente presso queste case per tentare appunto di risolvere questi problemi, e lui veniva tranquillamente accolto e ascoltato, e spesso riusciva appunto a redimere questi contrasti. Quindi sappiamo quanto è importante. Ecco, adesso così mentre parlavo mi veniva in mente, no? Quanto sarebbe bello oggi che anche i sacerdoti trovassero del tempo per poter recarsi presso le famiglie dove fanno esserci problemi seri, non solo di salute, ma anche problemi legati alla vita coniugale.
0: E forse magari lo fanno, ma parecchio, sono un sogno.
1: Sì, però Nazareno, oggi la realtà della Chiesa è tanto congestionata. Intanto noi sappiamo che nelle nostre comunità i sacerdoti scarseggiano, e noi viviamo in una comunità ancora fortunata, ancora fortunata. Poi oggi non è come una volta che si viveva l'uno di rimpetto dell'altro. Le case, i borghi una volta, e le vie erano viuzze, no? Sì. Quindi l'orecchio del vicino era lì.
0: Certo.
1: Oggi invece uno chiude la porta di casa. Questo purtroppo lo vediamo.
0: Lo so, questo è un problema.
1: Lo vediamo noi femminicidi.
0: Questo è una cosa che dobbiamo vedere, perché qua abbiamo tante televisione, radi, qua, là, su e giù. Insomma, ognuno sta per soli e non si sa quello che fa. Ecco, tante volte succede così.
1: Esatto, quindi oggi non abbiamo più questa possibilità di conoscerci. Poi c'è, secondo me, questo lo ha portato molto il cosiddetto benessere, che oggi sta sfumando, diciamo anche questo, e forse anche una fortuna, che alla fine non ci faceva sentire neppure bisognosi di accogliere l'altro, no? Certo. Perché in genere percepisce e si avverte questa necessità nel momento del bisogno, e questo io lo vedo insomma anche con la malattia di mio padre, che quest'estate purtroppo adesso sta migliorando, ma io ho passato dei mesi terribili, perché trovarmi con il caldo, una persona allettata, gli aiuti minimi, perché la gente, lo sappiamo bene, d'estate chi va fuori, chi qua, insomma le difficoltà sono tante, vivere quindi nella solitudine anche queste criticità. Una volta questo non accadeva, perché le famiglie erano famiglie patriarcali, quindi se non c'era la moglie c'era la zia, c'era la nonna, c'era lo zio, c'era insomma il figlio, c'era il nipote, cioè c'era uno scambio, no? Di aiuti, una reciprocità anche nell'aiuto. Oggi invece la cosa è molto più difficoltosa, perché ripetiamo, oggi intanto la gente è molto più presa dai problemi personali, si è rafforzato, possiamo dirlo senza nessuna vergogna, l'egoismo. Siamo diventati tutti molto più egoisti, molto più opportunisti, e quando si vede qualcuno in difficoltà si preferisce far finta di non vedere,
0: già.
1: Che allungare la mano e aiutare, non chiedere, perché già il fatto che chiedo già è un'umiliazione, perché poi deve ricevere o dirti sì, ho bisogno. Cioè dobbiamo, Nazareno, recuperare queste virtù che Nicola ha avuto dal Signore. Dobbiamo riumanizzarci, dobbiamo ritornare ad essere uomini divini.
0: Bene, questo è molto bello che l'hai detto adesso in poco. Magari in qualche altra cosa puoi dare questa cosa di San Nicola, così ripetendola ogni tanto, perché è bello quello che hai detto. Cioè è bello per capire che oggi tutto quello che ha fatto lui si può anche riprendere un po'.
1: Ad esempio, Leggo questa frase che ho tratto da una raccolta che è stata fatta addirittura negli anni 70 presso la direzione didattica di Tolentino, perché il fu direttore Edmondo Casa di Dio, che era professore, filosofo, eccetera, è stato anche il mio dirigente all'epoca delle elementari, quindi era il direttore didattico ed era una figura imponente, era grosso, un omone, ma ci metteva tutti soggezione perché aveva uno sguardo apparentemente severo, in realtà aveva un cuore grandissimo ed era un grandissimo studioso della storia di Tolentino, e grazie a queste figure abbiamo conservato anche dei libri e degli studi utilissimi. E lui fece pubblicare un libro, I Santi delle Marche. Perché Nazareno, dobbiamo dire a chi ci ascolta, e questo me lo ricordo perché me lo disse anche il cardinale Comastri quando io gli portai un libro, non ricordo esattamente su quale santo, e mi disse sì, perché le Marche sono la regione d'Italia che ha avuto più santi in assoluto.
0: Ecco.
1: Io questo non lo sapevo, ma detto da Comastri chiaramente mi sono fidata.
0: Certo.
1: Poi, incuriosita, siccome mia madre era una lettrice e poi era maestra e lui era il suo direttore didattico, mi ricordo che dissi: mamma, dici, dice, guarda di sopra, va a cercare, ci avrebbe sto libro. L'ho trovato, questo libro è stato pubblicato nel 78, mi sembra il 78, sì, e quindi è un librone, cioè è sincero, e poi qui stiamo parlando di santi del passato, quindi non è che stiamo parlando di santi del Novecento. Ecco, è stato addirittura, abbiamo la prefazione, no, è più antico, è stato pubblicato nel 68, perché abbiamo la prefazione del cardinale Cento, originario di Pollenza, no?
0: Ecco, certo,
1: infatti,
0: certo.
1: Allora, visto che la prefazione è breve, la leggo. Allora, il chiaro e caro direttore didattico Edmondo Casa di Dio ci aveva già, direi, abituati ad una riuscitissima pubblicazione annuale su temi di alta opportunità, nella quale maestri ed alunni collaboravano in nobile gara, tra i quali c'è stato stato all'epoca, io no, però l'avrò fatto in seguito. Sì, nel 67, sì, io ho iniziato nel 67 a andare a scuola, però l'avrò fatto anch'io, non me lo ricordo. Esempio, non so se unico, certo raro, comunque degno di ogni elogio nell'ambito della scuola primaria italiana. Quindi lo possiamo anche recuperare, adesso bisognerebbe parlare con i direttori didattici e dire: questo l'aveva scritto il cardinale Cento, e perché l'ex direttore Casa di Dio ci teneva molto a questo. Mi si consenta, continua sempre il cardinale Cento, dire che quest'anno egli ha superato se stesso in così onorifica palestra culturale. Che idea luminosa è balenata alla sua mente e quanto felicemente ha saputo attuarla. Uomo di vasta preparazione intellettuale, cristiano convinto, amante appassionato delle nostre Marche natie, egli ha voluto far rivivere in queste pagine tutti i santi, ideati e servi di Dio, splendidi fiori che la fertile terra picena ha fatto sbocciare per i giardini del cielo. Confesso di essere rimasto pieno di stupore scorrendo il suo manoscritto oggi riprodotto in questo elegante opuscolo. Quale quanto lavoro il suo, frutto di indagini oculate, di pazienza instancabile, di consultazioni innumerevoli, che gli han consentito di mettere insieme una monografia di valore positivo. Nel campo specifico non ha parmi precedenti per quello che riguarda le Marche e si impone perciò all'ammirazione universale. E quindi qui continua, e vado alla chiusa: leggendo queste pagine respireremo dopo tanti putridi miasmi un'aria pura e refrigerante, ne spero ce ne siano altri. Ameranno i giovinetti avere in mano libri di agiografia cristiana, se incamminati malauguratamente per sentieri tortuosi si decideranno di prendere la dritta via. Forse, perché no, alcuni di loro sentiranno nella loro anima la brama di consacrarsi a Dio. Tutti, me lo auguro, proveranno un'ansia nuova, quella di amare Cristo, fuori del quale non c'è che l'ombra l'errore, la disperazione e la morte. Così sia, cioè, l'ho letto l'introduzione e il finale, però capite, non volendo, quello che ho detto all'inizio è stato scritto, non ho detto niente di nuovo, ma il nuovo è che oggi questo non c'è.
0: No, no, ma stai dicendo veramente bello questo San Nicola, che è un San Nicola che oggi continua con noi, continua ad aiutarci dal cielo, e noi diciamo continua a questa nostra piccola radio, ma bella, a tutti i nostri paesi, le Marche, tutti e il mondo, diciamo.
1: Allora,
0: anche questo.
1: Una frase tratta da questa monografia, che è stata scritta da un insegnante elementare che si chiama, penso sia ancora vivente, se comunque dovrebbe essere intorno agli 85-90 anni, Francesca Paoluccia Murri. A lei il direttore ha assegnato, una maestra, di scrivere su San Nicola da Tolentino, e in queste pagine fitte a un certo punto è scritto: tutto Nicola chiedeva al Signore per gli altri, salute, benessere, tranquillità, mai nulla per se stesso, anzi godeva nel soffrire, perché in tal modo si sentiva più vicino al Signore. La sua vita fu un lungo carvario, tormentato dalle malattie, sì, è stato anche molto malato, soffriva spesso di febbre violente che lo lasciavano stremato ed esausto per parecchi giorni. Non si concedeva il più piccolo ed innocente piacere, mangiava il minimo necessario per reggersi in piedi, dormiva pochissime ore su di un duro giaciglio senza mai liberarsi del cinto di ferro. Cioè, una volta c'erano queste forme di privazione e di autopunizione, no? Oggi chiaramente proporre questo sarebbe, secondo me, non solo impensabile, ma anche fuori luogo. Però essere disponibili nei confronti del prossimo sicuramente sì. E spesso era tentato dal demonio, ma sempre attraverso la preghiera e la penitenza riusciva a superare ogni difficoltà. Lui è stato sempre una persona disponibile. Poi, come dicevo, devoto alla Vergine, e qui leggiamo: in una delle numerose visioni che ebbe in questo periodo, quando praticamente lui ormai era il prossimo alla morte, ne era consapevole e pregava, lui era molto devoto alla Vergine, seppe dalla Vergine il giorno della sua morte, e qui leggo, virgolettato: 3 giorni dopo la mia nascita. La Madonna è nata l'8 di settembre. Gli disse la Madonna: 3 giorni dopo la mia nascita, quindi tu morirai 3 giorni dopo la mia nascita. Nicola fu felice, perché la morte rappresentava per lui la glorificazione della vita, l'unione con Dio, che era stato sempre il fine della sua santa esistenza. Come gli era stato annunciato, la mattina del 10 settembre 1305, all'età di 60 anni, frate Nicola spirava tranquillamente, mentre tutti i frati che affollavano la sua cella piangevano commossi e pregavano. Le sue ultime parole furono: Signore, nelle tue mani consegno il mio spirito. Venne subito venerato con grande culto. Il 23 maggio del 1325 Papa Giovanni XXII da Avignone, perché all'epoca la sede della Romana Chiesa era da Avignone, poi grazie a Santa Caterina da Siena fu riportata a Roma, emanava la bolla con cui si iniziava il processo di canonizzazione, che autenticò, ascoltate, lo ribadisco, 301 miracoli e dichiarò eroiche le virtù del santo.
0: Ecco, vedete quanto ha fatto e quanto il Signore poi dopo...
1: Poi ci sono stati tanti altri fatti, le reliquie di San Nicola, le famose sante braccia che furono tagliate nel Gorgo Sangue e chi insomma le voleva rubare, inorridito, imporito, scappò, le lasciò. Diciamo che la storia di San Nicola apre tanti spunti, apre a tante riflessioni, ma soprattutto, a mio dire, apre alla cosa più importante, all'amore verso il prossimo.
0: Ecco.
1: Ama il prossimo tuo, no? Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso, no? Cioè, praticamente questi sono anche i comandamenti degli ebrei: amare Dio e amare il prossimo.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Sono quelli fondamentali, e lui proprio perché possiamo dirlo figlio di Dio, io direi figlio eletto, figlio predestinato, figlio prescelto, no?
0: Certo, certo.
1: Ha obbedito e contrassegnato tutta la sua vita, tutta la sua umile vita, ma non umile perché ha vissuto in povertà e obbedienza, umile perché sempre obbediente ed osservante della parola di Cristo.
0: Veramente bello, ce lo stai dicendo con veramente una bella cosa che hai fatto.
1: Beh, io credo molto in San Nicola e lo dico commossa perché chi mi conosce sa che io non sono né un'esaltata né una pazza. Però quando mi trovo in difficoltà mi reggo in cripta con il mio block notes, mi faccio le domande e prendo appunti. E devo dire che anche in questo difficile periodo che ho vissuto con mio padre, l'ennesima prova che ho avuto è che lui mi ha spiritualmente dettato, io parlo questo linguaggio, certo che lui non è che mi parla, cioè, e ho scritto tutto quello che lui mi ha detto, ho eseguito tutti i suoi consigli, anche medici devo dire, e sono riuscita a trovare la soluzione, cioè io mi sono anche lamentata poi con il farmacista, ho detto ma le pare possibile che io devo andare a chiedere ausilio a San Nicola? Ma Zareno, guarda che grave questa cosa, eh. A me mi ha aiutato San Nicola per salvare mio padre. Mi pare era ormai, e io lo dico alle persone e dico voi non prendetemi per matta, ma se voi siete veramente credenti e sapete, siete convinti dei miracoli di San Nicola, San Nicola vi esaudisce, San Nicola vi ascolta, San Nicola vi guida, San Nicola vi protegge, dovete crederci fortemente e soprattutto dovete essere persone di cuore, perché certo se io sono una persona disonesta e scorretta e poi a San Nicola dice senti ne fammi la grazia, cioè oppure fammi vincere all'otto, questo non rientra nei piani di Dio, no? Ecco, cioè,
0: vabbè, tante volte per uno che sta male un po' anche questo potrebbe essere,
1: però una persona che va da San Nicola e si mette in ginocchio osservante della parola, prega Ave Maria, Padre Nostro, Ave Maria, Gloria, eccetera, e poi a San Nicola con tutto il cuore dice San Nicola mi rimetto anche nelle tue mani, tu che sei il santo tra i santi, aiutami, io in questo momento sono così, dammi coraggio, cosa devo fare? Cioè non esitare, non vergognarsi, credere. Le risposte arrivano, i segni sono evidenti e io questo qui l'ho avuto da tanti anni, l'ho avuto con mia madre, l'ho detto tante volte anche qui alla radio, tre cose gli ho chiesto e tre cose mi ha dato, cioè cose, anche i medici si sono meravigliati, cioè non credevano quando mi sottovania, poi io fortuna ho avuto anche dei medici credenti, mi ha detto veramente Vani io sono credente ma non come te, perché ha detto quello che gli ho chiesto te l'ha dato, ovviamente testimoniato e ce l'ho raccontato questo episodio il giorno, cioè io vi ho chiesto tre cose, speriamo che San Nicola, anzi no speriamo, ho detto sono convinta che San Nicola me le darà, non ho detto mai speriamo, sono convinta che, e queste me le ha date tutte, cioè ogni volta che chiedo qualcosa a San Nicola, San Nicola veramente mi è vicino. Io chiedo sempre cose spirituali, non chiedo mai cose venali. Io chiedo sempre un aiuto, ecco, per la salute, per le difficoltà, di darmi la forza, di sostenermi, di aiutarmi a capire come adoperare meglio anche la lingua, la parola, come comportarmi. Cioè, poi arriva, ti arriva quell'incontro, ti arriva quella persona, ti arriva quella telefonata, ti arriva quel segnale. San Nicola c'è, è una realtà alla quale i tolentinati devono essere veramente grati. Noi siamo fortunati. Fortunati perché poi non solo San Nicola, con San Nicola poi abbiamo anche Santa Rita, no? La santa degli impossibili, poi ovviamente a San Nicola abbiamo anche Santa Maria della Tempesta, anche lì c'è tutto un discorso che tempo fa lo facemmo, cioè il nostro comune, io dico Macerata e Civitas Marie, e lo sappiamo l'intervento della Madonna quando bloccò la peste, no? Cioè chi è santo? Chi è vicino a Dio? Chi è in Dio, no? non può che avere bene. Ricordiamocelo questo, non può che avere bene.
0: Guarda, io ti dico una cosa, dopo questa bella cosa che hai fatto oggi, queste piccole cose che stai dicendo, ogni tanto, anche se non è San Nicola, ogni anno la vediamo, però tu queste cose che lui dice, ecco, mettile anche in 2 o 3 minuti in qualche trasmissione che fai.
1: Io intanto consiglierei a chi si reca in Basilica di recarsi anche alla libreria che è lì in Piazzetta e acquistare. Intanto costa pochissimo e si legge bene ed è stato ripubblicato La vita di San Nicola da Tolentino. Poi chiedere anche, perché ci sta, ad esempio, volevo parlarne ma il tempo purtroppo se n'è andato, un illustrissimo professore di liceo classico, padre Domenico Gentili, che ha studiato filosofia e teologia, ha scritto una pubblicazione bellissima, non so se la ristamperanno, questa è un'edizione che risale pure questa agli anni 70, cioè antica, si legge benissimo, è una cosa, è come dici tu Nazareno, sai che facciamo adesso? Visto che ho qui sotto mano questo libro stupendo, Un asceta e un apostolo, scritto da padre Domenico Gentili, che ha insegnato al liceo classico di Tolentino, non so se per 30 anni, non lo so, una persona splendida, di un'umiltà, io lo ricordo, non l'ho conosciuto personalmente, lo salutavo, era una persona molto schiva, riservata, un uomo, ma una persona, ripeto, chi l'ho avuto come insegnante ha avuto una fortuna straordinaria. Guarda, leggo solo le prime 5 righe per far capire anche l'impostazione del libro.
0: Sì.
1: Scrivere sui questa l'ha scritta pare Marziano Rondine all'epoca quando l'ha presentato, gli ha detto questo, pare Marziano Rondine è vivente e l'abbiamo qui in Basilica, è stato priore qui a Tolentino, poi professore a Bologna, insomma qui stiamo parlando di persone di straordinaria non solo spiritualità ma anche cultura. Scrivere sui santi non è facile, essi infatti hanno vissuto un'esperienza così singolare e personale che quando si va a indagarla o a narrarla ci si trova sempre di fronte al mistero di un mondo troppo intimo, unico e forse per alcuni aspetti inaccessibile, perché risultato di una mirabile collaborazione tra la grazia di Dio e la disponibilità dell'uomo, le cui modalità sfuggono alla nostra valutazione.
0: Ecco, perfettissimo, bravissimo. Hai fatto una cosa meravigliosa su questo San Nicola che sta qui, ma sta anche in tutto il mondo. Insomma, San Nicola continua a sta per noi qui a Tolentino, nelle Marche, in Italia, nell'Europa e in tutto il mondo, San Nicola.
1: Allora, sai che facciamo, Nazareno? Visto che c'è tanto bisogno di santità e soprattutto c'è tanto bisogno di pace e i santi sono uomini di pace, ogni puntata 5 minuti li dedichiamo al libro che ha scritto padre Domenico Gentili, leggiamo un paragrafo, un capitolo di che se... Così la gente può apprezzare non solo lo stile di questo grande filosofo, teologo, professore, ma soprattutto attraverso la scrittura di questo studioso agostiniano, le virtù, i valori, la spiritualità e ovviamente la santità di Nicola.
0: Ecco, benissimo.
1: Anche perché fra 3 mesi ci troviamo a parlare della nascita di Gesù, incamminiamoci anche diciamo per tempo, così arriviamo in tempo anche alla nascita di Gesù. Quindi con Nicola avviamoci anche a questo tipo di purificazione spirituale, la vorrei chiamare, no Nazareno? Perché ci aiuta a purirci, no? Visto che siamo tutti peccatori, cerchiamo insomma in qualche modo di elevarci.
0: Sì, no, ma più che altro, ecco, visto che hai fatto una bellissima trasmissione oggi su San Nicola, diciamo che oggi c'è tanta roba che non ci fa tante volte capire che bisogna andare a messa, che bisogna cercare Gesù, eccetera, ecco, e c'è tanto, tanto rumore che ci fa stare un po' fuori. E allora...
1: Pensa anche un altro particolare, no? Nicola è stato il primo frate agostiniano, perché poi, anche se Agostino è morto nel 354 d.C., poi l'ordine effettivamente non è stato mai... non ha avuto seguito e è stato istituito nel 1220-30, insomma poco dopo l'ordine francescano. E quando Francesco andò dal Papa appunto per la regola, il Papa gli disse: ma è tanto bene la regola di Agostino, perché devi farne una nuova? Quindi però c'è un distinguo, anche qui è importante parlarne, no? Il valore della regola agostiniana, quindi quali sono, diciamo così, le caratteristiche di questa regola agostiniana che si distingue dalla regola francescana. Tra l'altro il 17 di questo mese, a settembre, il giorno delle stimmate di San Francesco, si riapre la chiesa di San Francesco qui a Tolentino, e per il 17 ottobre, il giorno del patrono San Catervo, a Tolentino si riapre la cattedrale di San Catervo. Quindi abbiamo di nuovo le chiese tolentinate riaperte al pubblico, no? Alla comunità. Speriamo che l'anno prossimo riesca ad aprirsi nell'interezza anche la Basilica di San Nicola, che comunque questa mattina padre Paolo Pio, che ha celebrato la messa delle 8:30 alla quale ho partecipato, ha anticipato che sabato verrà riaperta al pubblico, perché i lavori sono stati ultimati, il cappellone detto di San Nicola. Ma anche del cappellone vi parleremo, perché Nazareno, vi do questa notizia in anticipo: il 25 settembre, come terziaria agostiniana, una nostra sorella ha chiesto di spiegarci, appunto grazie alla cultura e alla preparazione di padre Marziano Rondina, la storia del cappellone, cioè ce la fa in maniera più semplice, però ce la racconta. Dopodiché io penso di registrare questo incontro narrativo, oltre che spirituale, storico-artistico, e magari di riproporlo a Radio Nuova Macerata, perché chi viene rimane folgorato, no, da questo cappellone che impropriamente viene definito di San Nicola. Viene definito così perché si trova nella Basilica di San Nicola, questo è ovvio, però parlo un po' delle Sacre Scritture, insomma è una cosa molto più ampia di quello che viene sintetizzato, diciamo così, comunemente. Oggi mi sono prolungata, ma parlare...
0: Oggi ci voleva, è una cosa molto, molto bella, tanto, tanto importante per tutti, insomma, per noi e per tutto il mondo, l'ho detto io.
1: Per crescere in modo più consono a quello che è la volontà del Signore, perché chi crede sa che il credente ambisce alla luce, no? alla salvezza, alla vita eterna, e quindi queste persone possono aiutarci e guidarci in questo difficile cammino, appunto, che ci è stato assegnato, ma che dobbiamo vivere ovviamente da cristiani, e io nel mio piccolino, almeno con le parole, cerco di farlo. Io vi abbraccio calorosamente, spero di essere stata
0: brava, sei stata brava,
1: e soprattutto di aver parlato, mi commuovo con il cuore.
0: Ecco, diciamo anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato, quando c'è qualcosa, noi diciamo a San Nicola. Abbiamo anche San Nicola, ce ne sono tanti, però abbiamo anche San Nicola e possiamo parlare con lui. E naturalmente, ecco, diciamo anche per chiudere la trasmissione, San Nicola a questo nostro Radio Nuova Macerata, che sta qui a Macerata, anche tu dacci un aiuto, e saremo stare molto bene. Bene,
1: grazie, un abbraccio a tutti e ci riascolteremo fra 2 settimane. Un abbraccio grande,
0: ciao ciao. Allora
2: non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu, oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30, informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

abbonamento di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

lasciami, ma regalami un giorno, lasciami.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Allora possiamo cominciare anche oggi a Radio Nuova Macerata, mentre dopo tanto tempo arriva giù la pioggia. Va bene, è tornata la pioggia.
1: Esatto, Nazareno, infatti per questo motivo ho dovuto farmi chiamare via cellulare, perché il telefono probabilmente risente un po' di questo cattivo tempo che comunque da tempo, ripetiamo, aspettavamo. Perché dopo, penso, 3 mesi di afa e di caldo ormai divenuto insopportabile, accettiamo anche questo freddo improvviso, perché tutti avremmo notato che la temperatura è scesa di oltre 10 gradi, però anche la pioggia era necessaria, e quindi possiamo dire, Nazareno, ce la godiamo tutta.
0: Anche a Tolentino quindi arriva, eh?
1: Sì, è iniziato questa mattina presto, insomma intorno alle 8:30, alle 8:30 a piovere, e sta ancora, ecco, continuando. Si sentono i lampi, insomma i tuoni, eccetera, si vedono i lampi e i tuoni, insomma.
0: Sì, diciamo, sì, hanno buttato giù forte stamattina.
1: Speriamo che non ci siano dissesti idrogeologici, come purtroppo avviene quando la terra è talmente secca da devastare appunto l'agricoltura, e quindi con tutti i danni che ne conseguono, e purtroppo li vediamo poi anche tramite le immagini che ci vengono trasmesse attraverso la televisione.
0: Ecco,
1: allora, Nazareno, andiamo alla puntata di oggi. La puntata di oggi per me è una puntata veramente speciale, perché oggi, Nazareno, è il 10 settembre, e il 10 settembre qui a Tolentino si festeggia, perché veramente si festeggia, un santo unico, che per noi è San Nicola.
0: Ma San Nicola, sì.
1: Esatto, San Nicola, detto da Tolentino. Ma non è un santo unico perché noi siamo di Tolentino, lo è perché effettivamente San Nicola, dopo 7 secoli, no, dal suo trapasso, ancora è un santo venerato, invocato, pregato. Perché? Perché effettivamente è stato un uomo che fin dal grembo materno lui è stato segnato dalla mano di Dio, no? E per chi ci sta ascoltando non lo conosce, o conosce poco questa figura straordinaria, o magari ne vuole sapere di più, ecco, questi giorni, giorni a lui dedicati fino al giorno del perdono, che è appunto tra sabato e domenica, per recarsi presso la Basilica Santuario a Tolentino di San Nicola, e magari pregarlo, ascoltare una santa messa, perché ci sono tante messe, e mettere un cero, insomma praticamente onorarlo come giustamente questo uomo ha meritato e continua a meritare nella memoria di tanti, tra i quali noi lo adoriamo, ecco. Quindi questa puntata la voglio dedicare a lui, attraverso poi coloro che lo hanno testimoniato, attraverso poi gli scritti, perché noi sappiamo che San Nicola è nato nel 1245 ed è deceduto nel 1305, quindi a 60 anni di età, e all'epoca noi sappiamo perfettamente, Nazareno, che poche erano le persone che potevano trascrivere, no, le testimonianze, le virtù e i segni, veramente i miracoli vissuti e praticati, ottenuti da Nicola, no? Da questo ragazzo, perché fin da giovane faceva prodigi. Però c'è una tradizione orale molto ben fornita e soprattutto accreditata, e quindi anche questo denota i grandi favori, possiamo dire così, che il Signore ha donato a Nicola, proprio per quanto lui è stato devotissimo alla parola del Signore, quindi alle scritture del Vangelo, e anche un grande innamorato della figura di Maria. Possiamo iniziare, o meglio continuare questa puntata. Io vorrei leggere una frase molto semplice ma indicativa di quello che è stato ed è il valore di San Nicola.
0: Sì. Intanto ti voglio dire che a San Nicola, a Tolentino, c'ero anch'io, quando abbiamo tante volte sono nato. Quindi sono nato lì e c'ero anche io.
1: Ecco. Difatti lo so, è per questo che sono contenta di parlarne, perché anche tu, come tolentinate, puoi comprendere quanto ci tocca a noi questa festività. Allora, Padre Agostino Trapè, del quale poi dirò alcune cose, così ha scritto una frase, ne ha scritte tante, ma leggo questa perché è quella che più ci fa entrare nel merito del valore dell'essere cristiano: sommamente straordinario nelle cose ordinarie. Allora, intanto partiamo dalla sua nascita. Allora, lui era nato a Sant'Angelo in Pontano, un piccolissimo paese qui del Maceratese,
0: sì.
1: E i genitori erano Amata e Compagnone, erano persone benestanti, quindi persone alle quali non mancava niente, però mancava tutto.
0: Ecco.
1: Il buon Dio, nonostante tanti anni di matrimonio sereno e felice, perché erano anche due sposi molto innamorati, non riuscivano ad avere figli. Erano persone molto devote e a quel punto loro ebbero una sorta, chiamiamola qui, di segno, di recarsi, perché loro erano molto devoti, a San Nicola di Bari, e quindi fecero questo pellegrinaggio a Bari, quindi presso la tomba di San Nicola di Bari, e lì il Signore gli annunciò che loro avrebbero avuto un figlio. E proprio per la devozione che avevano di questo santo, gli avrebbero dovuto mettere il nome di Nicola. Mm. E che questo bambino, fin dalla più tenera età, avrebbe dato dei segni particolari.
0: Sì.
1: Chiaramente Amata e Compagnone non potevano credere, no, che questo si poteva avverare, perché ormai si erano, tra virgolette, persi anche d'animo. Però confidavano sempre nel Signore, quindi noi lo diciamo sempre, Nazareno, perseverare. Quindi hanno continuato sempre a pregare, e quando rientrarono, insomma, a casa, a Sant'Angelo in Pontano, lei praticamente poco dopo si rese conto di essere in attesa. Potete capire per questi coniugi quanto potesse essere felice, no? la loro vita in quei momenti, ma anche, diciamo così, una sana preoccupazione, perché come tutti i genitori, soprattutto la donna, quando è in attesa spera sempre che il bambino nasca in salute. Però avevano la fede nel Signore e nella Madonna, e quindi confidavano anche nei segni che avevano avuto. Nicola nacque fortunatamente sano e bello, e tutti, insomma, gioivano in paese. Perché? Perché sapevano che questa coppia amata, tra l'altro anche molto amata nel loro paese, era molto sofferente nel non poter avere anche questa grazia, no? E dal momento che la ottennero proprio con questo fanciullo, che chiamarono ovviamente Nicola, ne gioirono tutti. E fin dai primi anni di età, però, Nicola si dimostrava un bambino diverso dagli altri. Mentre tutti i bambini, non so, oltre che giocare, facevano, insomma, si facevano i dispetti, facevano scaramucce, insomma, come è tipico dei bambini, no? Nicola no, Nicola era diverso. Nicola era un bambino sereno, ma allo stesso tempo anche solitario e gioioso, ma sempre un bambino buono, tranquillo. Tant'è vero che in paese molte famiglie, quando vivevano situazioni di difficoltà con i propri figlioli, additavano proprio come esempio questo fanciullo Nicola, e chiedevano anche ai loro genitori cosa avessero insegnato a Nicola per essere così bravo, buono, obbediente, eccetera. E i genitori, queste risposte io non le ho lette, però perché ho letto tanto su questo santo, quindi vado anche molto a braccio, perché le cose veramente sono tante da dire, ma sono anche semplici da comprendere. I genitori chiaramente che cosa potevano dire? Nicola era così. Certo, non avevano consigli da dare, perché era stato benedetto dalla mano del Signore, e
0: sì,
1: cosa potevano dire? Lui è così perché così ce... io avrei risposto così, lui è così perché così ce l'ha mandato il Signore.
0: Bello, quindi, bello.
1: È bello, no, questo? Quindi, immaginate questi due genitori, no, avanti negli anni, che ricevono un figlio dotato di tante virtù, potete capire che gioia immensa poteva essere per loro. E poi questo bambino, fin da piccolo, anche negli studi, dimostrava grandi capacità, cioè era anche intelligente, era bravo, era collaborativo con i compagni, cioè aveva praticamente tutte le doti che qualsiasi genitore desidererebbe da un figlio, no? Chi è che non desidera di avere un figlio così? Un figlio modello, no? Esatto, un figlio santo, come poi alla fine è stato proclamato. E poi, avendo questa predisposizione alla preghiera, perché lui fin dall'età veramente di 4-5 anni già lui parlava che voleva intraprendere il cammino religioso. E i genitori lì si preoccupavano un po', perché giustamente, confrontandosi anche con i sacerdoti, no, con il parroco del luogo, era troppo piccolo per poter, diciamo così, avere credito in questa sua forza spirituale, e gli uomini di fede che lo conoscevano, no, dicevano: beh, aspettiamo almeno che arrivi a 10-12 anni, perché anche per le scuole religiose bisognava avere almeno 14 anni, quindi un'età ovviamente più matura. Noi sappiamo anche, Nazareno, che all'epoca si maturava molto presto rispetto ad oggi. Perché? Perché la vita era molto più difficile, le difficoltà, insomma, erano maggiori rispetto ad oggi, e probabilmente anche i vizi erano diversi, no? Cioè oggi viviamo nel mondo del consumismo, all'epoca non era così, quindi e poi la vita era molto più breve, no? Quindi è chiaro che un quattordicenne di all'epoca è come oggi un quarantenne, per dire, no, un po' il paragone, la maturità, no? Cioè a 14 anni si era, tra virgolette, ometti. E comunque risulterebbe quasi che Nicola era talmente avanti nella sua capacità proprio spirituale, che sembrerebbe quasi che avesse iniziato gli studi prima dei 14 anni, però sembrerebbe, le fonti non ne danno certezza, però è sicuro che a 14 anni Nicola iniziò gli studi seri, cioè iniziò gli studi da padre, da spirituale, quindi lo studio chiaramente fondamentale, saper leggere, saper scrivere, e anche lo studio delle scritture.
0: Ecco, quante belle cose, diciamo.
1: Sì, lui si formò moltissimo, quindi era un sacerdote, noi lo chiamiamo frate, ma in realtà era un sacerdote, quindi era a pieno titolo una persona molto preparata sotto l'aspetto religioso.
0: Esatto.
1: Poi dobbiamo anche aggiungere che anche coloro che lo hanno istruito, poi dopo leggerò alcune frasi, alcune pagine, insomma, se ne abbiamo tempo, tratte da coloro che lo hanno studiato approfonditamente, e qui parliamo di padri agostiniani, professori di teologia, filosofi che chiaramente hanno trascorso molti anni proprio nella ricerca di tutto quello che si poteva trovare negli archivi su questa figura così, così importante di Nicola. Ecco, quindi questo bambino, appunto, cresceva sempre più in santità. Noi sappiamo che la parola santo in fondo significa essere battezzato, perché tutti noi siamo santi, tutti noi, come abbiamo letto la frase di Trapè, era sommamente straordinario nell'ordinarietà, no? Cioè, quindi la straordinarietà non è io ho compiuto un miracolo, la straordinarietà è riuscire ad ottenere, a superare degli ostacoli che sembrerebbero impossibili, con una perseveranza che spesso viene, appunto, a noi credenti data proprio dall'aiuto che ci viene dal Signore, quindi attraverso la preghiera, attraverso le buone azioni, attraverso gesti buoni, appunto, no? I gesti della cosiddetta anche volontà, no? Che ci viene dall'alto. E quindi Nicola, che è vissuto praticamente in diversi comuni della Marca, no? Una volta non si chiamavano le Marche, sì. Della Marca, quindi ha vissuto, va bene, è nato a Sant'Angelo in Pontano, poi è vissuto a San Ginesio, è vissuto a Monterubiano, è vissuto nella zona, insomma, anche di Sant'Elpidio, diciamo che a Cingoli, e ha avuto anche, dicevo prima, degli eccellenti istruttori. E questi istruttori notavano proprio in Nicola delle virtù che, anche a loro dire, erano virtù eccezionali. Quindi questo fanciullo effettivamente è stato tanto desiderato, al punto che il Signore ha esaudito pienamente la vocazione dei genitori, donando loro un bambino prodigioso, perché i prodigi di San Nicola sono noti in tutto il mondo, 301 miracoli riconosciuti. Capiamo che, insomma, cioè, i miracoli li faceva Gesù, cioè. E addirittura Nazareno, ho letto, perché di cose ne ho riviste tante, che Papa Pio VI, quindi stiamo parlando di un Papa che è nato in primi del Settecento e deceduto a fine Settecento, proprio per le virtù di Nicola, istituì la chiesa di San Nicola come basilica minore, la prima basilica dopo quella dell'Urbe. Capite che cosa stiamo dicendo? Certo. Tante erano le virtù che avevano contraddistinto questo uomo santo Nicola. Dopo Roma veniva Tolentino, la basilica di San Nicola.
0: Ecco, anche io, vedi che non sto più a Tolentino, però San Nicola sta dappertutto, quindi va bene.
1: Esatto, quindi no, e poi ricordiamo un altro particolare, visto che poi domenica è il giorno del perdono, che San Nicola è il protettore, il presidente, diciamo, il capo, se vogliamo usare un termine moderno, il coach di tutte le anime purganti. Cioè, quando noi andiamo a San Nicola e preghiamo i nostri defunti e invochiamo San Nicola perché i loro defunti possano trovare la luce eterna, noi invochiamo il numero uno, cioè noi abbiamo il number one a Tolentino.
0: Certo.
1: Quindi certo. Capisci, Nazareno, quanto è importante per noi di Tolentino essere, tra virgolette, un po' più vicini alle virtù di Nicola, ma soprattutto il valore che ci ha lasciato. Allora, quando qui faccio una parentesi, c'è stato il terremoto e Tolentino l'abbiamo sentito fortemente e più volte, tutti i tolentinati, anche quelli che erano un po' scettici, hanno commentato: San Nicola ci ha protetti, perché non c'è stato un morto e non c'è stato neanche un ferito.
0: Bello, questo è bellissimo che l'hai detto, perché veramente questo dal cielo molte volte siamo, ecco, sta farti bene, questo sì.
1: Tanto è vero che oggi, e qui mi commuovo, alcune persone in difficoltà, anche per tutti i disagi che purtroppo ancora stiamo vivendo, dicono: qui se non ci mette le mani San Nicola, questo comune non rinasce, dobbiamo pregare tutti San Nicola. Guarda, io lo sento da tante persone, cioè, quindi questa vocazione, questo attaccamento a San Nicola è fortunatamente ancora forte. Dico fortunatamente perché in un'epoca in cui si sta perdendo la fede, Nazareno, capisci?
0: Certo, certo.
1: Per noi, e quindi Tolentino è un comune veramente benedetto, perché se pensi che San Nicola è vissuto a Tolentino e sta tirando un vento pazzesco, è stato interruzione, ma mi si è chiusa tutta la persiana, non vedevo più niente.
0: Ecco.
1: Quindi San Nicola è vissuto a Tolentino 30 anni e ci è pure, appunto, c'è pure morto a Tolentino, e avendo vissuto un tempo così lungo è chiaro che il suo cuore è fortemente legato a questo comune. Quindi credo un po' come quando noi ci rivolgiamo a Gesù, dobbiamo sentirci in qualche modo responsabili del dono che il Signore ci ha fatto. Cioè, a noi il Signore ci ha donato San Nicola,
0: ecco,
1: uno
0: ecco,
1: dei più importanti della storia. Allora, noi tolentinati perché non riusciamo ad essere più buoni? Perché noi tolentinati non riusciamo ad essere l'esempio per la cristianità, avendo avuto un santo così illustre?
0: Eh sì, infatti.
1: Allora,
0: molto bello.
1: Esatto, e io direi che è così importante San Nicola, e lo dico questa mattina, che proprio perché è un santo eccezionale, straordinario, che dovrebbe essere studiato come si studia, faccio un esempio, Napoleone Bonaparte. Cioè, chi frequenta le scuole a Tolentino dovrebbe studiare San Nicola, la vita, i suoi studi, le opere che ha fatto, leggere le testimonianze attraverso, e qui andiamo anche a un aspetto sviluppato da uomini non solo di grande spiritualità, ma anche di grande spessore culturale e ovviamente umano. Io farei un breve stacco, ho chiesto a Gigliola, purtroppo quello che ho chiesto non è di grande livello, però esiste l'inno di San Nicola, cantato in chiesa, in basilica, non è stato mai inciso, sarebbe da inciderlo con un coro, e li abbiamo i cori, per poterlo divulgare anche attraverso YouTube, cioè dare degno spessore a questo canto, visto che è scritto basandosi sulla vita di San Nicola. E adesso lo ascoltiamo, dura poco, è breve, lo ascoltiamo tutti insieme in silenzio.

0: questa bella cosa che ci sta dicendo, anche quello che abbiamo ascoltato, anche
1: allora,
0: il canto.
1: Ma il canto che, del quale parlavo io, perché Giola non è di Dolentino, quindi non lo poteva sapere, non è quello che è popolare. Allora, intanto ci sono due canti, uno in latino che è Nicolaus, e lo leggo. Forse Giola lo può anche trovare, visto che mi ascolta, perché questo forse è stato inciso, Nicolaus. Nicolaus Verus Christi Pauper, è molto bello, non so se lo trova, però è Nicolaus Verus Christi Pauper Virgo Adeo Electus. Allora, Nicolaus è il vero povero di Cristo, uomo eletto a Dio, è obbediente e servo in eterno. Eremitarum Ordinem, faceva parte dell'ordine eremitano, signis et virtutibus decoravit, è stato decorato da segni e virtù. Questa è la traduzione del brano Nicolaus, che è stato scritto in canto gregoriano. Se Giola riesce a trovarlo tramite YouTube, questo è molto bello, perché questo si cantava in coro. Invece quel canto popolare che dicevo io è O San Nicola, gran protettore.

0: Grazie, favor, poi, questo è il ritornello, poi ci sono tutte insomma varie strofe che inneggiano chiaramente alla figura del Santo Nicola. Queste sono appunto canti popolari che chi frequenta la basilica chiaramente conosce. Poi si fanno anche in processione i giorni dedicati, insomma, antecedenti il perdono, insomma ci sono, no, noi sappiamo il valore anche della liturgia e anche di tutto quello che è la tradizione popolare all'interno, insomma, delle nostre chiese.
1: Ecco, questo,
0: allora,
1: è bello.
0: Ritorniamo a parlare, ovviamente, come dicevo prima, di San Nicola, la cui morte, ripetiamo, è avvenuta il 10 settembre del 1315. E qui leggo, per essere ancora più veloce: la sua fama di santo e taumaturgo si diffuse rapidamente. Al processo di beatificazione, uno dei primi di cui ci sono giunti gli atti, attraverso chiaramente dei testi, che era stato malato, affermò, questo era stato malato, quindi un testo importante: venivo visitato e consolato ogni giorno dal padre Nicola e ne restavo molto consolato. Dal canto suo, un confratello che l'aveva avuto come maestro dei novizi testimoniò: era molto caritatevole, compassionevole e paziente. Il suo biografo, Pietro da Monterubiano, che era molto più grande di lui, ma morì, dicono, oltre 80 anni, ma non si sa, insomma, la data certa, lo presenta come il perfetto imitatore di Cristo, che aveva saputo incarnare alla perfezione l'ideale del suo ordine.
1: Ecco, benissimo, benissimo.
0: La vita di San Nicola? Allora, San Nicola praticamente era fedele alla regola, si alzava presto al mattino e con la preghiera e la confessione si preparava alla messa. Con la preghiera e la confessione si preparava la messa. Passava poi lunghe ore al confessionale, particolarmente ricercato dai fedeli. Poi iniziava la sua opera al di fuori del convento, visitava i poveri e i malati, componeva le inimicizie personali, si adoperava a mettere pace tra le fazioni che turbavano la vita cittadina. Dopo la sua morte, appunto, ripetiamo, lui era diventato, oggi diremmo, un mito.
1: Bello, bello, veramente bello sentire questo che tu ci stai dicendo.
0: Sì, perché lui era molto devoto alla parola e quindi se prevogliamo si è stato anche definito un imitatore di Cristo, lui era un pacere, era un uomo quindi di pace. E quindi quando veniva a conoscenza che c'erano delle famiglie in difficoltà, delle famiglie dove c'erano molte liti, e spesso noi sappiamo che nelle famiglie la donna era la persona, i bambini, no, erano i più deboli, i più fragili sotto ogni profilo, lui si recava anche furtivamente presso queste case per tentare appunto di risolvere questi problemi. E lui veniva tranquillamente accolto e ascoltato e spesso riusciva appunto a redimere questi contrasti. Quindi sappiamo quanto è importante. Ecco, adesso così mentre parlavo mi veniva in mente, no? Quanto sarebbe bello oggi che anche i sacerdoti trovassero del tempo per poter recarsi presso le famiglie dove fanno esserci problemi seri, non solo di salute, ma anche problemi legati alla vita coniugale.
1: E forse magari lo fanno, ma parecchio, adesso non lo so io.
0: Sì, però Nazareno, oggi la realtà della Chiesa è tanto congestionata. Intanto noi sappiamo che nelle nostre comunità i sacerdoti scarseggiano e noi viviamo in una comunità ancora fortunata, ancora fortunata. Poi oggi non è come una volta che si viveva l'uno di rimpetto dell'altro. Le case, i borghi una volta, le vie erano viuzze, no?
1: Sì.
0: Quindi l'orecchio del vicino era lì.
1: Certo.
0: Oggi invece uno chiude la porta di casa, questo purtroppo lo vediamo.
1: Lo so, questo è un problema.
0: Lo vediamo noi femminicidi.
1: Questo è una cosa che dobbiamo vedere, perché qua abbiamo tante televisione, radi, qua, là, su e giù, insomma ognuno sta persone e non si sa quello che fa, ecco, che tante volte succede così.
0: Esatto, quindi oggi non abbiamo più questa possibilità di conoscerci. Poi c'è, secondo me, questo lo ha portato molto il cosiddetto benessere, che oggi sta sfumando, diciamo anche questo, e forse anche una fortuna, che alla fine non ci faceva sentire neppure bisognosi di accogliere l'altro, no? Certo. Perché in genere percepisce e si avverte questa necessità nel momento del bisogno. E questo io lo vedo, insomma, anche con la malattia di mio padre, che quest'estate purtroppo adesso sta migliorando, ma io ho passato 2 mesi terribili, perché trovarmi con il caldo una persona allettata, gli aiuti minimi, perché la gente, lo sappiamo bene, d'estate chi va fuori, chi qua, insomma, le difficoltà sono tante. Vivere quindi nella solitudine anche queste criticità. Una volta questo non accadeva, perché le famiglie erano famiglie patriarcali, quindi se non c'era la moglie c'era la zia, c'era la nonna, c'era lo zio, c'era insomma il figlio, c'era il nipote, cioè c'era uno scambio, no? Di aiuti, una reciprocità anche nell'aiuto. Oggi invece la cosa è molto più difficoltosa, perché ripetiamo, oggi intanto la gente è molto più presa dai problemi personali, si è rafforzato, possiamo dirlo senza nessuna vergogna, l'egoismo. Siamo diventati tutti molto più egoisti, molto più opportunisti, e quando si vede qualcuno in difficoltà si preferisce far finta di non vedere,
1: già.
0: Che allungare la mano e aiutare, non chiedere, perché già il fatto che chiedo già è un'umiliazione, perché poi deve ricevere o dirti sì, ho bisogno. Cioè dobbiamo, Nazareno, recuperare queste virtù che Nicola ha avuto dal Signore. Dobbiamo riumanizzarci, dobbiamo ritornare ad essere uomini divini.
1: Bene, questo è molto bello che l'hai detto adesso in poco. Magari in qualche altra cosa puoi dare questa cosa di San Nicola, così ripetendola ogni tanto, perché è bello quello che hai detto. Cioè è bello per capire che oggi tutto quello che ha fatto lui si può anche riprendere un po'.
0: Ci sta. Ad esempio, leggo questa frase che ho tratto da una raccolta che è stata fatta addirittura negli anni 70 presso la direzione didattica di Tolentino, perché il fu direttore Edmondo Casa di Dio, che era professore, filosofo, eccetera, è stato anche il mio dirigente all'epoca delle elementari, quindi era il direttore didattico ed era una figura imponente, era grosso, un omone, ma ci metteva tutti soggezione, perché aveva uno sguardo apparentemente severo, in realtà aveva un cuore grandissimo ed era un grandissimo studioso della storia di Tolentino, e grazie a queste figure abbiamo conservato anche dei libri e degli studi utilissimi. E lui fece pubblicare un libro, I Santi delle Marche. Perché, Nazareno, dobbiamo dire a chi ci ascolta, e questo me lo ricordo perché me lo disse anche il cardinale Comastri quando io gli portai un libro, non ricordo esattamente su quale santo, e mi disse sì, perché le Marche sono la regione d'Italia che ha avuto più santi in assoluto.
1: Ecco.
0: Io questo non lo sapevo, ma detto da Comastri chiaramente mi sono fidata.
1: Certo.
0: Poi, incuriosita, siccome mia madre era una lettrice e poi era maestra e lui era il suo direttore didattico, mi ricordo che dissi: mamma, dici, dice, guarda di sopra, va a cercare, ci avrebbe sto libro. L'ho trovato, questo libro è stato pubblicato nel 78, mi sembra il 78, sì, e quindi è un librone, cioè, e sincero, e poi qui stiamo parlando di santi del passato, quindi non è che stiamo parlando di santi del Novecento. Ecco, è stato addirittura, abbiamo la prefazione, no, è più antico, è stato pubblicato nel 68, perché abbiamo la prefazione del cardinale Cento, originario di Pollenza, no?
1: Ecco, certo,
0: infatti,
1: certo.
0: Allora, visto che la prefazione è breve, la leggo. Allora, il chiaro e caro direttore didattico Edmondo Casadidio ci aveva già, direi, abituati ad una riuscitissima pubblicazione annuale su temi di alta opportunità, nella quale maestri ed alunni collaboravano in nobile gara, tra i quali c'è stato stato all'epoca, io no, però l'avrò fatto in seguito, sì, nel 67, sì, io ho iniziato nel 67 a andare a scuola, però l'avrò fatto anch'io, non me lo ricordo. Esempio, non so se unico, certo raro, comunque degno di ogni elogio nell'ambito della scuola primaria italiana. Quindi lo possiamo anche recuperare, adesso bisognerebbe parlare con i direttori didattici e dire questo l'aveva scritto il cardinale Cento, e perché l'ex direttore Casadidio ci teneva molto a questo. Mi si consenta, continua sempre il cardinale Cento, dire che quest'anno egli ha superato se stesso in così onorifica palestra culturale. Che idea luminosa è balenata alla sua mente e quanto felicemente ha saputo attuarla. Uomo di vasta preparazione intellettuale, cristiano convinto, amante appassionato delle sue, delle nostre Marche natie, egli ha voluto far rivivere in queste pagine tutti i santi, ideati e servi di Dio, splendidi fiori che la fertile terra picena ha fatto sbocciare per i giardini del cielo. Confesso di essere rimasto pieno di stupore scorrendo il suo manoscritto, oggi riprodotto in questo elegante opuscolo. Quale quanto lavoro il suo, frutto di indagini oculate, di pazienza instancabile, di consultazioni innumerevoli, che gli han consentito di mettere insieme una monografia di valore positivo. Nel campo specifico non ha parmi precedenti per quello che riguarda le Marche e si impone perciò all'ammirazione universale. E quindi qui continua, e vado alla chiusa: leggendo queste pagine respireremo dopo tanti putridi miasmi un'aria pura e refrigerante. Ne spero ce ne siano altri. Ameranno i giovinetti avere in mano libri di agiografia cristiana? Se incamminati malauguratamente per sentieri tortuosi, si decideranno di prendere la dritta via. Forse, perché no, alcuni di loro sentiranno nella loro anima la brama di consacrarsi a Dio. Tutti, me lo auguro, proveranno un'ansia nuova, quella di amare Cristo, fuori del quale non c'è che l'ombra, l'errore, la disperazione e la morte. Così sia, cioè, l'ho letto l'introduzione e finale, però capite, non volendo, quello che ho detto all'inizio è stato scritto, non ho detto niente di nuovo, ma il nuovo è che oggi questo non c'è.
1: No, stai dicendo veramente bello questo San Nicola, che è un San Nicola che oggi continua con noi, continua ad aiutarci dal cielo, e noi diciamo continua a questa nostra piccola radio, ma bella, a tutti i nostri paesi, le Marche, tutti e il mondo, diciamo.
0: Allora,
1: anche questo.
0: Una frase tratta da questa monografia, che è stata scritta da un insegnante elementare che si chiama, penso sia ancora vivente, se comunque dovrebbe essere intorno agli 85-90 anni, Francesca Paoluccia Murri, a lei il direttore ha assegnato una maestra di scrivere su San Nicola da Tolentino, e in queste pagine fitte a un certo punto è scritto: tutto Nicola chiedeva al Signore per gli altri, salute, benessere, tranquillità, mai nulla per se stesso, anzi godeva nel soffrire perché in tal modo si sentiva più vicino al Signore. La sua vita fu un lungo carvario, tormentato dalle malattie, sì, è stato anche molto malato, soffriva spesso di febbre violente che lo lasciavano stremato ed esausto per parecchi giorni. Non si concedeva il più piccolo ed innocente piacere, mangiava il minimo necessario per reggersi in piedi, dormiva pochissime ore su di un duro giaciglio senza mai liberarsi del cinto di ferro. Cioè, una volta c'erano queste forme di privazione e di autopunizione, no? Oggi chiaramente proporre questo sarebbe, secondo me, non solo impensabile ma anche fuori luogo, però essere disponibili nei confronti del prossimo sicuramente sì. E spesso era tentato dal demonio, ma sempre attraverso la preghiera e la penitenza riusciva a superare ogni difficoltà. Lui è stato sempre, sempre una persona disponibile. Poi, come dicevo, devoto alla Vergine. E qui leggiamo: in una delle numerose visioni che ebbe in questo periodo, quando praticamente lui ormai era il prossimo

0: che affollavano la sua cella piangevano commossi e pregavano. Le sue ultime parole furono: Signore, nelle tue mani consegno il mio spirito. Venne subito venerato con grande culto. Il 23 maggio del 1325 Papa Giovanni XXII da Avignone, perché all'epoca la sede della Romana Chiesa era ad Avignone, poi grazie a Santa Caterina da Siena fu riportata a Roma, emanava la bolla con cui si iniziava il processo di canonizzazione, che autenticò, ascoltate, lo ribadisco, 301 miracoli e dichiarò eroiche le virtù del santo.
1: Ecco, vedete quanto ha fatto e quanto il Signore poi dopo...
0: Poi ci sono stati tanti altri fatti, le reliquie di San Nicola, le famose sante braccia che furono tagliate nel gorgo il sangue e chi insomma le voleva rubare, inorridito, imporito, scappò, le lasciò. Diciamo che la storia di San Nicola apre tanti spunti, apre a tante riflessioni, ma soprattutto, a mio dire, apre alla cosa più importante, all'amore verso il prossimo.
1: Ecco.
0: Ama il prossimo tuo, no? Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso, no? Cioè, praticamente questi sono anche i comandamenti degli ebrei: amare Dio e amare il prossimo.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Sono quelli fondamentali, e lui, proprio perché possiamo dirlo figlio di Dio, io direi figlio eletto, figlio predestinato, figlio prescelto, no?
1: Certo, certo.
0: Ha obbedito e contrassegnato tutta la sua vita, tutta la sua umile vita, ma non umile perché ha vissuto in povertà e obbedienza, umile perché sempre obbediente ed osservante della parola di Cristo.
1: Veramente bello, e ce lo stai dicendo con veramente una bella cosa che hai fatto.
0: Beh, io credo molto in San Nicola e lo dico commossa, perché chi mi conosce sa che non sono né un'esaltata né una pazza, però quando mi trovo in difficoltà mi reco in cripta con il mio block notes, mi faccio le domande e prendo appunti, e devo dire che anche in questo difficile periodo che ho vissuto con mio padre, l'ennesima prova che ho avuto è che lui mi ha spiritualmente dettato, io parlo questo linguaggio, certo che lui non è che mi parla, cioè, e ho scritto tutto quello che lui mi ha detto, ho eseguito tutti i suoi consigli, anche medici devo dire, e sono riuscita a trovare la soluzione. Cioè, io mi sono anche lamentata poi con il farmacista, ho detto: ma le pare possibile che io devo andare a chiedere ausilio a San Nicola? Ma Zareno, guarda che grave questa cosa, eh. A me mi ha aiutato San Nicola per salvare mio padre. Mio padre era ormai... E io lo dico alle persone... E dico: voi non prendetemi per matta, ma se voi siete veramente credenti e sapete, siete convinti dei miracoli di San Nicola, San Nicola vi esaudisce, San Nicola vi ascolta, San Nicola vi guida, San Nicola vi protegge. Dovete crederci fortemente, e soprattutto dovete essere persone di cuore, perché certo, se io sono una persona disonesta e scorretta e poi a San Nicola dice: senti, fammi la grazia, cioè, oppure fammi vincere all'otto, questo non rientra nei piani di Dio, no? Ecco, cioè,
1: vabbè, tante volte per uno che sta male un po' anche questo potrebbe essere,
0: però una persona che va da San Nicola e si mette in ginocchio, osservante della parola, prega Ave Maria, Padre Nostro, Ave Maria, Gloria, eccetera, e poi a San Nicola con tutto il cuore dice: San Nicola, mi rimetto anche nelle tue mani, tu che sei il santo tra i santi, aiutami, io in questo momento sono così, dammi coraggio, cosa devo fare? Cioè, non esitare, non vergognarsi, credere. Le risposte arrivano, i segni sono evidenti, e io questo qui l'ho avuto da tanti anni, l'ho avuto con mia madre, l'ho detto tante volte anche qui alla radio, tre cose gli ho chiesto e tre cose mi ha dato. Cioè, così, anche i medici si sono meravigliati, cioè non credevano quando mi sottovagna, poi io fortuna ho avuto anche dei medici credenti, ma detto: veramente, Vani, io sono credente, ma non

0: come te, perché ha detto quello che gli hai chiesto, te l'ha dato, ovviamente testimoniato, e ce l'ho raccontato questo episodio il giorno, cioè io vi ho chiesto tre cose, speriamo che San Nicola, anzi no, speriamo, ho detto sono convinta che San Nicola me le darà, non ho detto mai speriamo, sono convinta che, e queste me le ha date tutte, cioè ogni volta che chiedo qualcosa a San Nicola, San Nicola veramente mi è vicino. Io chiedo sempre cose spirituali, non chiedo mai cose venali. Io chiedo sempre un aiuto, ecco, per la salute, per le difficoltà, di darmi la forza, di sostenermi, di aiutarmi a capire come adoperare meglio anche la lingua, la parola, come comportarmi. Cioè, poi arriva, ti arriva quell'incontro, ti arriva quella persona, ti arriva quella telefonata, ti arriva quel segnale. San Nicola c'è, è una realtà alla quale i tolentinati devono essere veramente grati. Noi siamo fortunati, perché poi non solo San Nicola, con San Nicola poi abbiamo anche Santa Rita, no? La Santa degli Impossibili, poi ovviamente a San Nicola abbiamo anche Santa Maria della Tempesta, anche lì c'è tutto un discorso che tempo fa lo facemmo, cioè il nostro comune, io dico, Macerata e Civitas Marie, e lo sappiamo, l'intervento della Madonna quando bloccò la peste, no? Cioè, chi è santo? Chi è vicino a Dio? Chi è in Dio, no? Non può che avere bene. Ricordiamocelo questo, non può che avere bene.
1: Guarda, io ti dico una cosa, dopo questa bella cosa che hai fatto oggi, queste piccole cose che stai dicendo, ogni tanto, anche se non è San Nicola, ogni anno la vediamo, però tu queste cose che lui dice, ecco, mettile anche io 2 o 3 minuti in qualche trasmissione che fai.
0: Io intanto consiglierei a chi si reca in Basilica di recarsi anche alla libreria che è lì in piazzetta e acquistare, intanto costa pochissimo e si legge bene ed è stato ripubblicato La vita di San Nicola da Tolentino. Poi chiedere anche, perché ci sta, ad esempio, volevo parlarne ma il tempo purtroppo se n'è andato, un illustrissimo professore di liceo classico, padre Domenico Gentili, che ha studiato filosofia e teologia, ha scritto una pubblicazione bellissima, non so se la ristamperanno, questa è un'edizione che risale pure questa agli anni 70, cioè antica, si legge benissimo, è una cosa, è come dici tu Nazareno, sai che facciamo adesso? Visto che ho qui sotto mano questo libro stupendo, Un asceta e un apostolo, scritto da padre Domenico Gentili, che ha insegnato al liceo classico di Tolentino, non so se per 30 anni, non lo so, una persona splendida, di un'umiltà, io lo ricordo, non l'ho conosciuto personalmente, lo salutavo, era una persona molto schiva, riservata, un uomo, ma una persona, ripeto, chi l'ho avuto come insegnante ha avuto una fortuna straordinaria. Guarda, leggo solo le prime 5 righe per far capire anche l'impostazione del libro.
1: Sì.
0: Scrivere sui santi, questa l'ha scritta padre Marziano Rondine all'epoca quando l'ha presentato, gli ha detto questo, padre Marziano Rondine è vivente, l'abbiamo qui in Basilica, è stato priore qui a Tolentino, poi professore a Bologna, insomma qui stiamo parlando di persone di straordinaria non solo spiritualità ma anche cultura. Scrivere sui santi non è facile, essi infatti hanno vissuto un'esperienza così singolare e personale che quando si va a indagarla o a narrarla ci si trova sempre di fronte al mistero di un mondo troppo intimo, unico e forse per alcuni aspetti inaccessibile, perché risultato di una mirabile collaborazione tra la grazia di Dio e la disponibilità dell'uomo, le cui modalità sfuggono alla nostra valutazione.
1: Ecco, perfettissimo, bravissimo. Hai fatto una cosa meravigliosa su questo San Nicola che sta qui, ma sta anche in tutto il mondo. Insomma, San Nicola continua a stare per noi qui a Tolentino, nelle Marche, in Italia, nell'Europa e in tutto il mondo, San Nicola.
0: Allora, sai che facciamo, Nazareno? Visto che c'è tanto bisogno di santità e soprattutto c'è tanto bisogno di pace e i santi sono uomini di pace, ogni puntata 5 minuti li dedichiamo al libro che ha scritto padre Domenico Gentili, leggiamo un paragrafo, un capitolo, così la gente può apprezzare non solo lo stile di questo grande filosofo, teologo, professore, ma soprattutto attraverso la scrittura di questo studioso agostiniano, le virtù, i valori, la spiritualità e ovviamente la santità di Nicola.
1: Ecco, benissimo.
0: Anche perché fra 3 mesi ci troviamo a parlare della nascita di Gesù, incamminiamoci anche diciamo per tempo, così arriviamo in tempo anche alla nascita di Gesù. Quindi con Nicola avviamoci anche a questo tipo di purificazione spirituale, la vorrei chiamare, no, Nazareno? Perché ci aiuta a pulirci, no? Visto che siamo tutti peccatori, cerchiamo insomma in qualche modo di elevarci.
1: Sì, no, ma più che altro, ecco, visto che hai fatto una bellissima trasmissione oggi su San Nicola, diciamo che oggi c'è tanta roba che non ci fa tante volte capire che bisogna andare a messa, che bisogna cercare Gesù, eccetera, ecco, e c'è tanto rumore che ci fa stare un po' fuori. E allora,
0: pensa anche un altro particolare, no? Nicola è stato il primo frate agostiniano, perché poi, anche se Agostino è morto nel 354 d.C., poi l'ordine effettivamente non è stato mai, non ha avuto seguito, e è stato istituito nel 1220-30, insomma poco dopo l'ordine francescano. E quando Francesco andò dal Papa appunto per la regola, il Papa gli disse: ma è tanto bene la regola di Agostino, perché devi farne una nuova? Quindi però c'è un distinguo, anche qui è importante parlarne, no? Il valore della regola agostiniana, quindi quali sono, diciamo così, le caratteristiche di questa regola agostiniana che si distingue dalla regola francescana. Tra l'altro il 17 di questo mese, a settembre, il giorno delle stimmate di San Francesco, si riapre la chiesa di San Francesco qui a Tolentino, e per il 17 ottobre, è il giorno del patrono San Catervo, a Tolentino si riapre la cattedrale di San Catervo. Quindi abbiamo di nuovo le chiese tolentinate riaperte al pubblico, no? Alla comunità. Speriamo che l'anno prossimo riesca ad aprirsi nell'interezza anche la Basilica di San Nicola, che comunque questa mattina padre Paolo Pio, che ha celebrato la messa delle 8:30 alla quale ho partecipato, ha anticipato che sabato verrà riaperta al pubblico, perché i lavori sono stati ultimati, il cappellone detto di San Nicola. Ma anche del cappellone vi parleremo, perché, Nazareno, vi do questa notizia in anticipo: il 25 settembre, come terziaria agostiniana, una nostra sorella ha chiesto di spiegarci, appunto grazie alla cultura e alla preparazione di padre Marziano Rondina, la storia del cappellone, cioè ce la fa in maniera più semplice, però ce la racconta. Dopodiché io penso di registrare questo incontro narrativo, oltre che spirituale, storico, artistico, e magari di riproporlo a Radio Nuova Macerata, perché chi viene rimane folgorato, no, da questo cappellone che impropriamente viene definito di San Nicola. Viene definito così perché si trova nella Basilica di San Nicola, questo è ovvio, però parlo un po' delle Sacre Scritture, insomma è una cosa molto più ampia di quello che viene sintetizzato, diciamo così, comunemente. Oggi mi sono prolungata, ma parlare...
1: Oggi ci voleva, è una cosa molto, molto bella e tanto, tanto importante per tutti, insomma, per noi e per tutto il mondo, l'ho detto io.
0: Per crescere in modo più consono a quello che è la volontà del Signore, perché chi crede sa che il credente ambisce alla luce, no? alla salvezza, alla vita eterna, e quindi queste persone possono aiutarci e guidarci in questo difficile cammino, appunto, che che ci è stato assegnato, ma che dobbiamo vivere ovviamente da cristiani, e io nel mio piccolino, almeno con le parole, cerco di farlo. Io vi abbraccio calorosamente, spero di essere stata
1: brava, sei stata brava,
0: e soprattutto di aver parlato, mi commuovo con il cuore.
1: Ecco, diciamo anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato,